Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

pensieri al buio nascono per fotterti. Come le zanzare sembrano elicotteri e non ti lasciano dormire.

0: dal vivo. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

Peccati, stavate cantando, lo so, perché quando arriva 10 ragazzi di Lucio Battisti la sanno tutti, praticamente, anche i giovanissimi, immagino. Beh, grande classico, pensate, 1970, quanti anni sono passati da questo pezzo, uno tra i più importanti per quanto riguarda questo artista. Abbiamo parlato proprio qualche settimana fa dei 90 anni di Mogol, e insomma lui è l'autore, insomma, di questo pezzo e di tanti altri pezzi, anzi quasi tutti i pezzi belli di Lucio Battisti. Buona mattina alle 6.48, devo dire che se siamo in buona compagnia, perché vi stiamo chiedendo qual è stato il tuo errore più costoso, il vostro errore più costoso, ci state raccontando situazioni incredibili. Per esempio, allora saluto Luca, aspetta un attimo, che diceva: ho perso le chiavi della macchina, quelle di scorta le avevo già perse, logicamente, per rifarle nuove devi portare la macchina in garage, 400 franchi di carro attrezzi e 600 di chiave nuova, più o meno 1000 franchi. Sì, purtroppo sono errori che costano questi. Poi volevo salutare anche chi dice: ciao Vale, non so se radiofonicamente è passabile, ma il mio errore più costoso è aver salvato letteralmente qualcuno e come riconoscenza quella persona mi ha rovinato la vita. Vabbè, l'importante comunque è che tutto vada meglio, insomma, fondamentalmente. Ciao Vale, dovevo tagliare un pezzettino piccolo di giardino e per pigrizia ho usato il Jackie Boy, tagliabordi, e non la tagliaerba che era in garage di sotto. Morale: 500 franchi di vetro della vicina per un sasso che è partito mo di fionda. Eh sì, quello capita, capita spessissimo. Purtroppo bisogna veramente fare attenzione su queste cose qua, ma non te lo aspetti, non ci pensi neanche, no? Tu fai il tuo giardino, tagli i bordi, ma quel coso lì tira di quelle fiondate pazzesche. Gli errori costosi poi alla fine sono questi. Mentre facevo la retro per entrare in una via da un cancello, usciva un'altra persona in retromarcia, ci siamo spaccati. Ok, sì, sì, spiattellati. 3.000 danni e 3.000 franchi di danni. Sì, purtroppo capita. Poi qualcun altro dice: è stato quello di sposarmi per poi divorziare. Sì, anche quelli effettivamente sono errori costosi, però noi volevamo qualcosa di materiale, proprio a livello di cose che per errore vengono fatte. Il matrimonio: avrei dovuto seguire il consiglio di mio zio. Ok, benissimo, va bene, dai, se volete continuate a raccontarci qual è stato il vostro errore più costoso, dai, 079 449 9537. Noi andiamo a sentire una bella canzone dei Fleetwood Mac che ci riportano indietro di un bel po' di anni. Questa è Little Lies.

0: Baby K con Giusy Ferreri e questa Roma Bangkok. Tutte le volte che l'ascolto mi viene in mente la nostra canzone di Natale di quell'anno, insomma, che era fatta sulla base di questa. La nostra era più bella, dai, su. Bene, abbiamo concluso la prima ora, tra poco c'è l'informazione.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
4: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
5: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.
0: Sono le 6:58.
8: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: Ticino News.
9: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. È sintomo della crisi istituzionale in corso la scritta comparsa nella notte su una delle facciate di Palazzo Orsoline ieri mattina, lo pensa una parte della politica da noi interpellata dopo che qualcuno con della vernice spray rossa ha accusato un consigliere di Stato del più grave dei reati, un altro femminicidio seguito dal nome del consigliere e dalla parola assassino, un messaggio che sembra richiamare la vicenda della 52enne morta Melide dopo aver reso pubbliche alcune telefonate con Claudio Zali. La polizia è al lavoro per individuare gli autori del graffito, nel frattempo rimosso. E sulla vicenda della donna morta a Melide prende posizione anche il Consiglio della Magistratura. Lo fa dopo il commento del direttore della regione Daniel Ritzer, che ieri dalle pagine della testata bellinzonese ha rivolto alcune domande al procuratore generale Andrea Pagani sull'inchiesta. Il Consiglio dal canto suo parla di un nuovo ingiustificato attacco nei confronti della magistratura e difende il lavoro del Ministero Pubblico. Le attività istruttorie, precisa, sono in corso e il segreto istruttorio è necessario per tutelare l'accertamento dei fatti e i diritti delle persone coinvolte. La cittadinanza, conclude, sarà informata quando le circostanze lo consentiranno. A questo proposito, allora sentiamo il commento del giornalista Andrea Leoni.
10: Non credo che sia compito del Consiglio della Magistratura rispondere ai giornali, che hanno tutto il diritto di fare le domande che credono e le polemiche che ritengono opportune, però io devo dire che non ho elementi in questo momento, non ho nessun elemento in questo momento per criticare l'azione della magistratura, ho fiducia nelle persone che stanno conducendo l'inchiesta. Penso che se riteniamo che il Ministero Pubblico non è in grado di fare un'indagine indipendente e rigorosa su un caso come questo, su un caso come questo, allora tanto vale chiuderlo il Ministero Pubblico. Magari sarò minoranza, diciamo, rispetto al clima così surriscaldato che c'è in questi giorni, ma io non ho nessun dubbio che il procuratore generale Pagani e l'equipe di procuratori che indaga con lui non lo facciano in scienza e coscienza e con il massimo scrupolo possibile. Cioè, mi sembrerebbe fantascienza il contrario.
9: Andiamo all'estero, è salito a 469 invece il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal e a 1400 i dispersi, lo riferisce Nepal News citando i dati diffusi dalla polizia che dal canto suo riferisce che 28 dei suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro.
11: Infotraffico.
9: Il traffico inizia ad essere localmente intenso, forti rallentamenti vengono infatti segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord, identica situazione anche nel Mendrisio 8 dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, invece nel Locarnese a causa della presenza di un veicolo in avaria sulla A13 l'uscita per Ascona perché diretto verso Brissago è chiusa. Ricordiamo sempre che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.

Che bella energia questa canzone di Katie Tunstall. Ogni qualvolta la si sente è sempre qualcosa di veramente molto molto particolare. Siamo ufficialmente entrati in quella che è la seconda ora, sono 6 minuti dopo le 7. Buongiorno, salutiamo quelli che hanno appena acceso la radio, perché ci sono quelli i ritardatari che quando facciamo l'appello al mattino mancano sempre. Grazie per essere dei nostri. Stiamo parlando di qual è stato il tuo errore più costoso, e ce ne state raccontando veramente tanti, e quindi tra poco, anzi subito, c'è un aggiornamento però viabilità prima di che andare avanti col nostro argomento, perché è stato riaperto praticamente nel Locarnese a causa, c'era un veicolo in avaria sulla A13 l'uscita di Ascona, e per chi è diretto verso Brissago è stata riaperta, quindi insomma dovrebbero terminare i problemi nel giro di poco tempo. Va bene, dai, allora torniamo a noi. L'errore che vi è costato, che è stato costoso insomma a livello proprio di franchi. Il mio errore più costoso è aver comprato una macchina d'occasione tutta bella e bassa, ben sapendo che sono uno che va su e giù per le strade sterrate. Risultato, tenuta 6 mesi e rivenduta perché continuava a toccare sotto. Ma certo, scusa, effettivamente sono quelle cose che effettivamente non ci pensi, no? O come per esempio, che ne so, la rampa del garage, queste cose qua del box, che praticamente tu arrivi lì e hai la macchina bassa, però prima non l'avevi calcolata questa cosa, no? Lo dico perché mi è capitato personalmente, e quando arrivi lì che tocca tutto dici no, ho spaccato tutto. E vabbè, ti rendi conto dopo di queste cose, bisogna valutarle prima, però purtroppo capitano questi errori e sono errori abbastanza costosi. Poi allora, saluto chi dice: ora che ci penso, il mio errore più costoso era aver abbandonato le scuole e adesso sono povero. E vabbè, insomma, anche questo è effettivamente uno dei classici. Dai, raccontateci il tuo errore più costoso, dai, siamo qua.

0: Gli Shepard con la loro canzone che è intitolata Geronimo dal 2014. E giustamente volevo salutare Ale perché ci fa notare una cosa. Dice: buongiorno, le cose sono due. O questa mattina abbiamo nostalgia delle canzoni di Natale, oppure Radio 3i ci stiamo avvicinando a grandi passi a quella di quest'anno. Diciamo che entrambe le cose, no? Perché arrivi a questo periodo, cominci a sentire un pochino nostalgia e devi anche cercare di pensare a qualcosa che possa essere utilizzato eventualmente come base o da sottofondo per quanto riguarda la prossima canzone di Natale. Ma è ancora presto, ne parleremo. Comunque effettivamente è vero, perché prima abbiamo passato Roma a Bangkok e adesso questa qua dei Geronimo, appunto, anzi degli Shepard, intitolata Geronimo. Va bene, grazie Ale per avercelo ricordato. Effettivamente però è sempre bello, le nostre canzoni di Natale, siamo talmente affezionati che insomma è sempre bello ricordarle anche in questa maniera. Va bene, adesso parliamo di oroscopo.
1: Astrotris.
0: Andiamo a sentire insomma i 12 segni in ordine di posizione. Partiamo dalla posizione numero 12, dove c'è il segno dei pesci quest'oggi. Giornata da prendere con calma, evitate decisioni affrettate. Posizione numero 11, la Vergine, meglio rallentare e non pretendere troppo da te stesso. Decimo posto l'Acquario, idee interessanti, giornata un po' imprevedibile. Al nono posto c'è il Sagittario, voglia di novità ma meglio valutare bene le occasioni. Ottavo posto per il Cancro, emozioni protagoniste, ascolta le tue intuizioni. Settimo posto per l'Ariete, energia alta ma attenzione a non avere troppa fretta. Sesto posto per il Capricorno, concretezza e pazienza possono portare risultati. Al quinto posto c'è la Bilancia, buon umore e rapporti piacevoli soprattutto in compagnia. Quarto posto il Leone, fascino, sicurezza non mancano, giornata molto positiva. Terzo posto per i Gemelli, giornata vivace e piena di stimoli, una telefonata, un incontro, una nuova idea potrebbe aprire una porta interessante, lasciati guidare dalla curiosità. Secondo posto per lo Scorpione, sei determinato e particolarmente intuitivo, una situazione che sembrava complicata può finalmente sbloccarsi. Bene anche i rapporti personali. La posizione numero uno oggi è del segno del Toro. Giornata davvero favorevole, hai concretezza e lucidità per fare le scelte giuste. Una soddisfazione anche piccola può arrivare proprio dove la stavi aspettando.

0: I Queen con questa Bicycle Race che abbiamo voluto risentire dal 1978, pensate un po' che pezzo incredibile. Volevo salutare Lollo che dice evviva, finalmente nelle prime posizioni dopo due settimane passate in fondo alla classifica. Credo che si riferisca al segno dello Scorpione, credo, adesso non lo so, che oggi è alla seconda posizione e nei giorni scorsi insomma era sempre tra il 12, 11, 10, vabbè insomma, quindi sarà una bella giornata, speriamo ovviamente.
1: Questa è Radio 3 Telesuona. Telesuona. Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
2: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 far-

0: ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.

0: Morirò da re con i Maneskin nel nostro appuntamento di questa mattina alle 7.25. Buongiorno! Salutiamo tutti quelli che insomma si stanno così, stanno arrivando verso il posto di lavoro. Molti magari sono lì in auto che vogliono sentire l'ultimo pezzettino di canzone prima di cominciare, ce ne sono molti. Stiamo parlando un pochino di errori, che insomma quelli costosi che ci costano un pochino, il tuo errore più costoso, ce lo state raccontando. C'è un messaggio molto carino di una nostra ascoltatrice che insomma così è incappata in questo errore. Aspetta un attimo che andiamo a trovarlo. Dura un pochino, però insomma è bello il messaggio. Sentite qua, sentite.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì e buon inizio di weekend.
0: Grazie.
1: La cosa più costosa nel 2000, sì, e ho ancora la fattura fotocopiata, stampata nei documenti.
0: Sì.
1: Conobbi un ragazzo di Milano, cominciavamo a messaggiarci e tutto, telefonate lunghe, nottate sotto il piumone a parlare. Quando lui abitava a Milano, io abitavo ancora con i miei, era una ragazzina di 23-22 anni, e non pensando che poi la Swisscom ti manda la bolletta, sono arrivati 1700 franchi di telefono in 20 giorni e 1500 franchi un mese dopo. Ho detto vabbè, finita come finita, visto che poi non è andato avanti, si è rivelato una persona poco raccomandabile. Mm-hmm. Ho detto vabbè, dai, con 3000 franchi mi sono tolta anche
0: un peso.
1: Mi è costato solo 3000 franchi, dai, alla fine va bene, sono errori che fai da ragazza, adesso non succederebbe più, però me lo ricorderò tutta la vita. 3000 franchi mi è costato telefonare a questo qui.
0: Mi piace telefonare a questo qui. Eh sì, in effetti se ti ha fatto qualcosa che non andava assolutamente, ti è costato 3000 franchi, ma perlomeno te lo sei tolta dalle scatole. Dai, questa è la cosa fondamentale. Grazie per avercelo raccontato. Poi c'è Aurelia che ci dice: buongiorno Vale, potete fare gli auguri di buon compleanno al mio nipotino Brian, che oggi compie 11 anni, auguri piccolo Ronaldinho, auguri da nonna, grazie mille. Perfetto, fatto. Quindi insomma tanti auguri anche da parte nostra. Anzi, se avete degli auguri da fare o magari se volete raccontarci se ci sono degli appuntamenti particolari durante il fine settimana, magari che ne so, qualcosa che volete pubblicizzare al volo, fatelo, sempre tramite WhatsApp. Noi siamo qui anche per quello, insomma, per farlo sapere un po' a tutti.

Angelina Mango e la sua canzone, quella intitolata Ci pensiamo domani. Quante volte l'abbiamo detta questa frase? Magari una cosa che ti viene, li stai pensando, dici, ma sì, ci penso domani. E ci rimanda sempre il problema di procrastinare, come si dice, in maniera forbita, insomma, ecco. Va bene, buona mattina, 7.32, aggiornamento viabilità. Ricordiamo che la strada tra la frontiera di Bizzarone e Genestrerio in Colombera, traffico fortemente rallentato. A Caslano, via Colombera, via Cantonale tra Caslano e Magliaso, traffico fortemente rallentato. Sulla A2 tra Mentrisio e la Galleria San Nicolao, traffico fortemente rallentato. E sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Borgeda, il traffico è bloccato per i veicoli pesanti. Insomma, vi stiamo tenendo aggiornati per quanto riguarda la viabilità. Nel caso non avessimo detto qualcosa, fatecelo sapere voi. Tra poco si continuerà a chiacchierare con voi, perché è la cosa che ci piace di più, fondamentalmente, no? Mantenere questa condivisione di argomenti e di pareri, perché il nostro pubblico è talmente importante per noi. Quindi ci confidiamo e ci raccontiamo un po' di cose. La musica, ci sono Busta Rhymes e Mariah Carey insieme. Questa è I Know What You Want.

It's the final countdown. Che bella risentire, ti dà sempre quella bella botta di energia. Era il 1986, sono passati 40 anni, però effettivamente sono quelle cose che quando tornano probabilmente riesci a fotografare quel momento e ti ricordi, soprattutto chiaramente quelli che hanno già una certa età, insomma, che hanno già più di 40 anni ovviamente, e ricordano fisicamente cosa facevano in quel periodo lì, nell'86, 40 anni fa. Sì. Tra l'altro c'è un messaggio di Salvatore che dice: mio papà amava questa canzone, bellissimo ricordo, grande papi, grazie Pecos, grazie, un abbraccio. E devo dire che effettivamente anche questo messaggio mi ha fatto venire in mente un argomento, qualcosa che possiamo chiedere ai nostri

e con cui non parli da tanto tempo? Faccelo sapere, dai, 079-449-9537. Tra non molto invece c'è Meteo Svizzera per sapere come sarà il tempo nelle prossime ore. Intanto, Teddy Swims con noi.

0: La voce è quella di Teddy Swims e questa Break Up in Reverse. Ora passiamo la linea a Meteo Svizzera.
1: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: E come detto ci colleghiamo con Cecilia Moretti per sapere come sarà il tempo nelle prossime ore. Buongiorno Cecilia, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, raccontaci un po' come sarà il nostro fine settimana.
2: Allora, la giornata di oggi sarà interessata dal passaggio di una perturbazione piuttosto attiva, quindi in Ticino la giornata sarà molto nuvolosa, con dei rovesci o temporali che in parte potranno essere di forte intensità, con accumuli di pioggia localmente abbondanti. Vale la pena menzionare che in concomitanza con i temporali potranno essere presenti anche delle forti raffiche di vento e poi anche un vento da sud-ovest che sarà a tratti moderato o forte, soprattutto nel pomeriggio, vento che sarà forte anche in montagna. Oggi l'isoterma di 0 gradi inizierà ad una quota di 4200 metri, poi sarà in calo fin verso i 3800 metri di quota. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi i valori in pianura saranno attorno ai 24 gradi. Per il fine settimana invece, una volta transitata la perturbazione, passeremo a condizioni decisamente più stabili, quindi domani al primo mattino potremo avere ancora qualche banco nuvoloso residuo, altrimenti la giornata sarà generalmente soleggiata con delle temperature che saranno in lieve rialzo, quindi domani i valori saranno attorno ai 28 gradi. Situazione simile per la domenica, quindi

0: Anche domenica una giornata in prevalenza soleggiata, con solo qualche cumulo pomeridiano nelle Alpi e delle temperature massime sui 28 gradi.
1: Cecilia, ci puoi dire già qualcosa per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana, lunedì, oppure no?
0: Sì,
1: Presto?
0: allora all'inizio della prossima settimana avremo ancora condizioni stabili e soleggiate. Un prossimo passaggio un po' più perturbato l'avremo probabilmente tra martedì e mercoledì, quindi torneremo ad avere qualche rovescio o temporale, ma comunque si tratta di un passaggio decisamente più blando rispetto a quello di oggi.
1: Perfetto, Cecilia, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un felicissimo weekend e ci risentiamo lunedì. Grazie, alla prossima, ciao.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao.
2: Radio 3i, d'estate.

0: la canzone di ultimo, quella intitolata Cascare nei tuoi occhi. A chiudere un'altra ora insieme, ci fermiamo un istante, tra poco c'è l'informazione.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
8: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
9: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
8: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
9: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
10: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/.
11: We Are Family.
12: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
13: Ah, la so. Il traffico.
12: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
13: Ah, la so. Il tramonto.
12: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
13: E vabbè, ma così è troppo facile.
12: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
13: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
12: Chiamala Trapletti pittori.
1: Dal 31 agosto il weekend continuerà a iniziare con il sorriso.
14: Ogni sabato mattina torna
1: Un caffè al volo con Fede Volo.
14: Fede Volo.
1: Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Sono le 7:58.
1: Ticino News mattina.
0: Ben ritrovati, una buona mattinata da Gianluca Albisetti. Questo è Ticino News mattina e oggi al mio fianco c'è Francesca Facchiano.
15: Buongiorno a tutti.
0: È sempre più crisi istituzionale in Ticino e l'ultimo capitolo è la scritta comparsa su una delle facciate di Palazzo delle Orsoline.
15: Non una scritta qualunque, il messaggio inciso con vernice rossa e coperto con adesivo sembra richiamare il decesso della donna che aveva diffuso le telefonate compromettenti con Claudio Zali. Va specificato che finora è escluso l'intervento di terzi nella morte della 52enne.
0: E questo dunque il quadro in sintesi di una situazione politica sempre più fragile. Iniziamo allora a sentire i pareri dei rappresentanti politici stessi. Laura Righet è co-presidente del Partito Socialista.
16: Sono molto preoccupata, penso che questa scritta sia indice di un malessere, di una rabbia molto diffusa all'interno della popolazione. C'è proprio un clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni, nei confronti del governo, e questo penso che debba preoccuparci tutti, perché non è una questione di partiti, non è una questione di destra o di sinistra, è fondamentale in questo momento di crisi difendere le istituzioni, difendere lo Stato di diritto.
15: L'accaduto mostra il forte malessere della popolazione anche secondo il centro, il cui presidente Fiorenzo Dadò ribadisce che il Consiglio di Stato deve rompere il silenzio.
17: anche solo per esprimere la propria vicinanza verso i familiari della vittima, verso tutte le persone che di questa situazione ne soffrono moltissimo, ma anche nei confronti della cittadinanza che si pone tutta una serie di quesiti, ed sono quesiti comprensibili. Il governo deve dare il segnale, deve far vedere la vicinanza, deve dire chiaramente che c'è e sta monitorando la situazione e farà tutto il possibile assieme alle altre autorità per dare delle risposte che siano delle risposte certe, credibili e vere al paese.
0: E se da una parte il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, parla di un gesto vigliacco, il presidente PLR Alessandro Speziali chiede di evitare i processi in piazza.
18: Bisogna evitare che questa crisi istituzionale poi si trasformi in un clima avvelenato, un clima che poi avvelena anche tutto il resto del tessuto sociale. Le responsabilità politiche vanno assunte, ma quando ho visto stamattina questa scritta mi sono detto che non abbiamo bisogno di ulteriori istigazioni violente, abbiamo bisogno di verità, abbiamo bisogno di trasparenza, abbiamo bisogno di responsabilità.
0: La polizia è già al lavoro per individuare gli autori del graffito.
15: E sulla vicenda della donna morta a Melide prende posizione anche il Consiglio della Magistratura. Lo fa dopo il commento del direttore della regione Daniel Ritzer, che ieri dalle pagine della testata bellinzonese ha rivolto alcune domande al procuratore generale Andrea Pagani sull'inchiesta. Il Consiglio parla di un nuovo ingiustificato attacco nei confronti della magistratura e difende il lavoro del Ministero Pubblico. Le attività istruttorie, precisa, sono in corso e il segreto istruttorio è necessario per tutelare l'accertamento dei fatti e i diritti delle persone coinvolte. La cittadinanza, conclude, sarà informata quando le circostanze lo consentiranno. E allora, a questo proposito, sentiamo il commento del giornalista Andrea Leoni.
19: Non credo che sia compito del Consiglio della Magistratura rispondere ai giornali, che hanno tutto il diritto di fare le domande che credono e le polemiche che ritengono opportune. Però io devo dire che non ho elementi in questo momento, non ho nessun elemento in questo momento per criticare l'azione della magistratura. Ho fiducia nelle persone che stanno conducendo l'inchiesta. Penso che se riteniamo che il Ministero Pubblico non è in grado di fare un'indagine indipendente e rigorosa su un caso come questo, su un caso come questo, allora tanto vale chiuderlo il Ministero Pubblico. Magari sarò minoranza, diciamo, rispetto al clima così surriscaldato che c'è in questi giorni, ma io non ho nessun dubbio che il procuratore generale Pagani e l'equipe di procuratori che indaga con lui non lo facciano in scienza e coscienza e con il massimo scrupolo possibile. Cioè, mi sembrerebbe fantascienza il contrario.
0: A proposito dell'intricata vicenda di Claudio Zalli, sulla regione leggiamo che l'MPS ha inoltrato una lettera al governo ticinese. Al centro ci sono le questioni legate alla sua permanenza nell'esecutivo fino alla fine di settembre, con il consigliere di Stato che mantiene accesso a uffici e informazioni dell'amministrazione.
15: La situazione per il movimento desta preoccupazione, considerando le indagini che lo coinvolgono, e ritiene opportuno che si astenga dalle attività dell'amministrazione almeno fino alla fine del suo mandato.
0: La giungla dei social travolge politici, titola così il suo editoriale sul Corriere del Ticino il vice direttore Gianni Righinetti. L'autore scrive che sui social la critica politica spesso si trasforma in insulti personali, attacchi alla vita privata attraverso piattaforme come Facebook e Instagram.
15: Come spunto cita la recente candidatura al Consiglio di Stato ticinese di Greta Ghisi in vista delle cantonali del 2027. La consigliera nazionale dei Verdi, che parla di legislazione insufficiente, ha subito centinaia di attacchi sui suoi canali digitali.
0: Sia ben chiaro, evidenzia Righinetti, si può ritenere la candidatura sbagliata e si possono contestare il partito, l'alleanza e le idee e il gioco della democrazia, ma argomenta l'autore, quando il confronto abbandona la scelta politica e si accanisce sulla persona con insulti e insinuazioni, il gioco finisce. L'insulto cerca il corpo, la famiglia, la vita privata e la dignità della persona, e chiamarlo opinione, leggiamo a pagina 6 del quotidiano di Muzzano, non lo nobilita.
15: Uscendo dalla dinamica polemica creatasi dopo la candidatura della deputata dei Verdi, il vice direttore amplia il discorso sulle ripercussioni social che spesso ricadono sulle donne. In questo caso ricorda il caso del sito internet italiano che mostrava anche immagini di donne ticinesi e i relativi commenti degradanti degli utenti. Per Righinetti non si tratta del lato pittoresco della rete, bensì una forma di violenza e come tale, conclude, va trattata.
0: Voltiamo pagina con l'attualità giudiziaria che ci riporta a parlare della violenta lite di Gravesano del 2025. Il 53enne italiano residente in Ticino è stato infatti assolto dall'accusa di tentato omicidio ma condannato dalla corte a 22 mesi da scontare per coazione, minaccia e lesioni. La difesa aveva chiesto 24 mesi interamente sospesi, l'accusa una pena di 9 anni di detenzione e dunque di espulsione dalla Svizzera. Torniamo adesso, Francesca, ad occuparci delle devastanti alluvioni fra il Nepal e il Tibet.
15: È salito infatti a quasi 500 il bilancio dei morti nella zona colpita del Nepal, dove ci sono ancora circa 1800 dispersi. In Tibet se ne contano ancora 550, con l'aggiornamento del bilancio che resta sempre provvisorio. Iniziano ad arrivare anche alcuni dati sui danni materiali. L'alluvione infatti potrebbe aver coinvolto circa 90.000 persone. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complicate.
0: La Cina in questo senso ne ha sospeso una a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet. Un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti è infatti iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette appunto le squadre di soccorso.
15: Sono stati invece ritrovati in vita un cittadino e una cittadina svizzera coinvolti, come comunicato ieri dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Quest'ultimo aggiunge che i due, tenendo conto delle circostanze, stanno bene, una donna elvetica invece risulta ancora dispersa.
20: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
0: Forti rallentamenti segnalati su più tratti della strada da Magliaso a Gravesano. Inoltre ricordiamo in conclusione che la strada della Val Calanca è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.

0: La voce è quella di Liam Rimes, la canzone è quella intitolata Can't Fight the Moonlight. Personaggio che ricordiamo per questa canzone, altro? No, non ricordo altro. Però vabbè, fondamentalmente questo è il caso di una di quelle canzoni che diventa famosa poi fondamentalmente per la colonna sonora, no? Perché è la colonna sonora di un film, quindi da lì poi è diventato un pezzo che tutt'oggi riascoltiamo. Allora, siamo ufficialmente entrati nell'ultima ora insieme. Volevo salutare al volo, aspetta, c'è un'amica che ci aveva mandato un messaggio prima dell'appuntamento con le previsioni del tempo, e diceva questo a proposito della canzone degli Europe che era passata, The Final Countdown. Eccola.
1: Che bello salire in macchina e sentire sta canzone, ti dà una carica.
0: Sì, è vero.
1: E io sono tornata ai miei 14 anni nella mia stanza a ballare come una pazza.
0: Che
1: bellissimo.
0: Che bello. Beh, sono quei momenti che effettivamente quando senti un pezzo immediatamente ti focalizzi, come dicevamo prima, in quel periodo lì, e ti ricordi evidentemente di queste cose che fanno veramente la differenza e ti fanno stare bene. Saluto anche Linda che ci dà il buongiorno. Poi allora, sì, ci ricordano che il film era Le ragazze del Coyote Ugly. Sì, è vero, hai ragione, era proprio quello il film, e questa faceva da colonna sonora. La domanda che abbiamo fatto prima, che era quella: chi è la persona che vorresti poter chiamare adesso e con cui non parli da tempo? Saluto chi scrive: ciao Vale, è un ex compagno di scuola che purtroppo non sento più da tantissimi anni. Sì, è vero, sono queste le figure che effettivamente ci si ricorda di più. Qualcuno dice: ciao Vale, mi piacerebbe parlare con mia cognata con la quale abbiamo litigato tempo fa, però mi piacerebbe comunque riallacciare in qualche maniera. Beh, in effetti è vero, potrebbe essere un'idea. Potresti fare tu il primo passo e cercare di in qualche maniera di riappacificarvi nel limite del possibile, quindi insomma non lo so, lo so, io ve lo consiglio, poi dopo vedete voi. Beh dai, allora continuate a scriverci se volete, intanto con noi arriva Kamrad con questa Hug Yourself.

0: Che meraviglia, le canzoni, non so se anche a voi, ma quando io sento questa canzone mi provoca certi brividi incredibili. Lucio Dalla con Futura, tra l'altro volevo salutare, ciao Vale, stupendo sentire questa canzone da un mito come Lucio Dalla, la mano di Brissago. Grazie. Beh, ci saranno sicuramente moltissime, al futuro ho sentito anche alcuni nomi e probabilmente è legato a questa canzone, no? Magari come secondo nome a piccoli bimbi che vengono chiamati Futura, proprio legato a questo pezzo di Lucio Dalla, credo. E magari voi avete un nome che è stato preso da una canzone? Che ne so, potrebbe essere Margherita, preso la nostra Marghe. Non so se è presa da Margherita di Cocciante, ma non lo so, forse potrebbe essere. O tanti altri nomi che hanno a che fare con titoli di canzoni, probabilmente ce ne sono moltissimi e sicuramente molti ci scriveranno anche. Anzi, fatelo, dai, 079 449 9537. Intanto salutiamo chi dice, allora aspetta un attimo, dov'è che è? Noi chiedevamo prima chi è la persona che vorreste poter chiamare adesso, con cui non parli da tanto tempo. Sebi dice i miei genitori, che però purtroppo non ci sono più. Grazie per avercelo scritto. Poi saluto Laura che dice che bello ascoltarvi in auto, poi ti fermi, entri a fare benzina per pagare e ci siete ancora voi. Certo, sì, ma perché quelli che insomma, quelli che ci ascoltano lì sono di buon gustai, per quello. Assolutamente, grazie per avercelo scritto. Poi salutiamo anche Linda che ci dice buona giornata, buon lavoro, purtroppo vi ascolto a tratti perché devo entrare al domicilio di un paziente, quindi ci risentiamo un po' sì un po' no, ecco, quindi insomma anche questo è il rapporto che abbiamo fondamentalmente con i nostri ascoltatori, che ci ascoltano magari in auto finché possono, poi dopo devono scendere a fare altro, ma è bello poi sentire che entrate in un posto e stanno ascoltando noi. Dai, fateci sentire invece quali sono i nomi che magari qualcuno di voi o genitori che hanno dato ai propri figli, magari legandosi a una canzone o qualcosa di questo tipo. Sicuramente ce ne sono moltissimi. Intanto ci fermiamo un istante.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona. Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
2: Ehi, ma questa è da...

0: sia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: Da Denner ci sono i miglior vini vicino a te. Oggi e fino a domenica, da Denner c'è uno sconto del 20% su tutti i vini, anche sulle promozioni. Denner, vicino a te.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Oh, happy day!
5: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo. Vieni a vivere il fan.

0: I Feel It Coming per quanto riguarda The Weeknd insieme ai Daft Punk, produzione di qualche anno fa. The Weeknd, grande personaggio, insomma, che sicuramente qualcuno di voi avrà visto in concerto recentemente, insomma, che ha fatto questo concerto memorabile anche a Milano, non solo, ovviamente anche in altri posti, però quello più vicino a noi è sicuramente quello di Milano. Allora dai, cominciamo a salutare un po' di, anzi continuiamo perché sono delle cose molto molto carine. Per esempio volevo salutare Cristiana che mi dice: buongiorno Valerio, io mi chiamo Cristiana Manuela come secondo nome e mi hanno chiamata Manuela proprio perché c'era la canzone famosa di Julio, Buona giornata. Quella di Julio era praticamente questa?
1: Manuela.
0: Eccola! Il grande Julio, quante belle parentesi musicali che ci ha regalato, è meravigliosa. Manuela, chissà quante volte l'avrai sentita questa canzone. Va bene, dai, poi volevo salutare al volo anche chi dice: ciao, io mi chiamo Sara, sono nata sotto il segno dei pesci e penso che i miei genitori si siano ispirati a qualche canzone di un cantante. Sì, vagamente, perché c'era, poteva essere anche nata sotto il segno dei pesci e poi c'era la canzone Sara, quindi sono tutte e due le ha cantate lui, il mitico Antonello, effettivamente. E risentiamo proprio quella che ha dato il nome a te e anche chissà quante altre persone, effettivamente, perché Sara è talmente diffuso come nome che ce ne sono tantissime. Riascoltiamo il pezzo, eccolo. Ciao.

La voce è quella di Miley Cyrus, la canzone è quella intitolata Jaded, sicuramente uno dei personaggi più interessanti degli ultimi 10-15 anni più o meno, dai. Allora, tanti nomi legati un po' alle canzoni e ce ne sono veramente tanti. Volevo salutare la Manu che dice: ciao, negli anni 60 tantissime Marina e Manuela, come le canzoni di Rocco Granata, appunto. Eh sì, vero, anche questo Marina, anche questo era diffusissimo. Poi saluto chi dice, allora, aspetta un attimo, idem io e mia mamma, era innamorata di Julio Iglesias, da qui il nome Manuela. Ecco, vedi, sì, in effetti era quello il periodo e ce l'hanno fatto notare molti ascoltatori. Poi saluto Sara che ha apprezzato molto la canzone, beh, insomma, immaginavo. Poi qualcuno che dice: buongiorno Valerio, io sono Daniela perché Manuela era piena la clinica. Sì, è vero, anche questo è vero, tutte Manuela, quindi insomma facciamo così, cambiamo un attimino, la chiamiamo Daniela, che anche quella era una canzone, se non vado errato, di Christian tantissimi anni fa.

0: Questa è Radio 3i, è Radio 3i.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi, per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
4: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
7: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine

0: Michael Jackson, questa Billie Jean, tra l'altro stavamo guardando proprio l'altro giorno con Danny, che praticamente è il suo singolo più venduto in assoluto, non è Thriller, Thriller è l'album più venduto, però come singolo più venduto è Billie Jean, quindi insomma rimane questo tra i pezzi importanti di Jackson. Allora, ultima parte di quello che è il nostro appuntamento, volevo salutare questa nostra ascoltatrice che a proposito di nomi legati a canzoni ci cita questo, sentite qui .
1: Ciao Vale!
0: Ciao, buongiorno!
1: Mia figlia invece si chiama Susanna,
0: sì?
1: È stata presa dalla canzone di Vasco.
0: Già, è
1: bacio,
0: vero.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, un abbraccio. Poi saluto anche che per quanto riguarda la canzone Daniela dice sì, c'era anche la versione però di Peppino Di Capri del 58. Verissimo, sì, è vero, forse addirittura più famosa quella lì. Poi saluto che dice io se avrò un figlio maschio lo chiamerò come la canzone di Celentano. Prisi in colle Nessena e Ciusol. È un po' difficile da pronunciare, ma ci sta. Poi volevo salutare al volo chi dice ciao Valerio, io sono Maura, prendendo spunto dal nonno paterno Mario. Non c'entra? Che c'entra? Poi mi spiegherai il motivo, però vabbè. Mia sorella Francesca dal nonno paterno Francisco. Beh, già qui siamo un pochino più vicini, ci sta, però Mario per, anzi Maura per Mario.

un po' diverso, va bene, comunque va bene. Saluto anche chi dice: Cicoccoli, con queste canzoni indimenticabili viene voglia di ballare, ma dovete farlo mentre ascoltate la nostra radio, è praticamente una prerogativa importante quello di ballare su ogni pezzo, quello chiaramente nel limite del possibile. C'è una bella canzone adesso, questa è proprio una ballata con Lady Gaga e Bruno Mars.

pezzo incredibile questo di Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile. Tra l'altro la penultima del nostro appuntamento di oggi, salutarci così è qualcosa di eccezionale con questo pezzo meraviglioso. Volevo salutare al volo per esempio Maruska che dice adoro bellissima, riferito credo alla canzone. Io invece Maruska non so da dove l'hanno preso, però mi piace. Ecco, beh, questa è la cosa importante. E per chiudere c'è Massimo che ci dice anni 68, 69, 70, 71, tutti Massimo come Ranieri, pure io. È vero che quel periodo lì ce ne sono tanti, effettivamente ne ho tanti anch'io di amici di quel periodo come me effettivamente, che si chiamano Massimo, sono veramente tantissimi. Grazie per essere stati con noi, vi abbraccio forte, vi auguro un felicissimo weekend, tra poco c'è la Marghe carichissima per le prossime 3 ore, io torno lunedì con i tre tenori, che bello poter dire i tre tenori, ci sentiremo in un orario un po' diverso, perché staremo insieme e nel tardo pomeriggio, quindi insomma ci faremo insieme, ci faremo compagnia insieme a Riccardo e Boris. Buon weekend!

0: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno con gli chef che cucineranno dal vivo e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete sino al 10 settembre la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.

0: Dal 31 agosto, il pomeriggio avrà una nuova ora d'inizio. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18 con la musica e il divertimento di sempre. I tre tenori. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Buongiorno a tutti, fra due minuti sono le 9.
0: Ticino News.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Intricata vicenda di Claudio Zali, l'MPS scrive al Consiglio di Stato. Al centro le questioni legate alla permanenza nell'esecutivo dello stesso consigliere di Stato dimissionario Gianluca Albisetti.
3: Con questo scritto vogliamo sottoporre all'attenzione del governo una questione che, a nostro avviso, non può essere elusa in questa fase di transizione che riguarda il consigliere di Stato Claudio Zali, dimissionario ma ancora formalmente in carica fino alla fine di settembre. Inizia così lo scritto a firma MPS inviato alla presidente del governo ticinese Marina Carobbio. Il movimento evidenzia come Zali mantenga ancora oggi accesso a uffici e informazioni dell'amministrazione e, considerando le indagini che lo coinvolgono, la situazione desta preoccupazione, avverte l'MPS, che ritiene opportuno dunque che Zali si astenga dall'accedere alla stessa amministrazione e dall'esercitare le prerogative connesse alla sua carica, fatto salva la gestione di quanto strettamente necessario. Il movimento, argomentando questa richiesta, non parla di sanzione ma di una misura di prudenza istituzionale.
2: La canicola ha messo a dura prova gli svizzeri, come emerge da un sondaggio di 20 Minuten pubblicato oggi. 3 persone su 4 definiscono quest'estate piuttosto o molto faticosa. Il 37% degli intervistati riferisce inoltre problemi fisici, soprattutto disturbi del sonno e della circolazione. A preoccupare sono anche gli effetti sulla natura, l'agricoltura e sulla disponibilità di acqua. L'84% teme le conseguenze di caldo e siccità, mentre il timore legato al cambiamento climatico raggiunge 7 punti su 10. Per le vacanze, infine, montagne e destinazioni più a nord guadagnano terreno, mentre una parte di chi continua a scegliere mete calde preferisce spostare le ferie in primavera o autunno. Andiamo all'estero: è salito a 469 il bilancio delle vittime, mentre sono 2381 le persone che risultano ancora disperse dopo la devastante alluvione che ha colpito il Nepal. A riferirlo la polizia, secondo quanto riportato da Nepal News. Intanto proseguono le operazioni di soccorso. Finora sono state tratte in salvo 1500 persone. Tra i dispersi figurano più di 600 cittadini stranieri. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani, con circa 178 persone non ancora rintracciate, seguite da 65 cittadini statunitensi, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani e 25 canadesi. Liberato dalle mine lo stretto di Hormuz, le forze armate statunitensi annunciano di aver rimosso gli ordigni navali che, secondo Washington, erano stati posizionati mesi fa dall'Iran lungo le rotte internazionali. L'operazione è stata definita difficile e pericolosa, ma ora fanno sapere le rotte sono aperte e il traffico commerciale in aumento. Negli ultimi mesi gli USA affermano di aver scortato quasi 1500 navi per un totale di 750 milioni di barili di greggio. Intanto, sostiene sempre Washington, nessun petrolio iraniano è stato esportato dall'introduzione del blocco navale a metà luglio.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
0: L'infotraffico.
2: E Via Suisse segnala che il traffico è difficoltoso sulla strada cantonale tra Paradiso e Melide a causa di un incidente avvenuto nei pressi della forca di San Martino. Ricordiamo inoltre che la strada della Val Calanca è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
2: Oggi per lo più nuvoloso con rovesci o temporali soprattutto fra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano, a basse quote, temperatura massima sui 24 gradi.
5: Buongiorno Franci.
2: Buongiorno Maria.
5: Che bello beccarti qui, che non capita spesso.
2: No, faccio altri orari di solito.
5: E poi il venerdì. Senti, ti lascio andare che avete parecchio lavoro. Grazie, tanto ci becchiamo al punto informazione prossimo.
2: Saremo sempre qua.
5: Saremo sempre qui. Ciao Franci, grazie. Amici, buongiorno. Sono la Marghi e vi accompagno per 3 ore rigorosamente live, ma direi che non è il caso di fare le chiacchiere sulla sigla della meteo, giusto?
0: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
5: Così mi piace. Ciao patatini, buongiorno. Come avete sentito, siamo ovviamente sulle frequenze di Radio 3. Io sono la Marghe, solitamente vi accompagno dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 col mio Maxi B. In questa fase estiva ci siamo alternati, ci siamo scambiati a livello di copie, sempre dal punto di vista radiofonico e professionale, ovviamente, perché mi sembra giusto specificarlo. Se volete interagire con me, raccontarmi la vostra, partecipare, sfogarvi, perché comunque c'è anche un po' uno sfogatoio qua, lo potete fare, perché come dico sempre, cambiano i volti, cambiano le voci, ma il numero rimane sempre quello. 079-449-9537. Io direi di cominciare in maniera molto morbida, perché comunque è venerdì mattina. Dove state andando? Cosa fate questo weekend? State rientrando dalle vacanze? Fate gli alternativi e partite proprio adesso? State accompagnando i figli? Che ne so? Ci sono ancora i lupetti, gli scout, insomma, che cosa state combinando? Fatemelo sapere se vi va, visto che abbiamo creato questa community, questa family che ama condividere le cose belle e le cose un po' meno belle, ecco. Io vi aspetto a braccia aperte. Nel frattempo ricordatevi che qui non c'è selezione all'ingresso, il che significa, tradotto per noi altri, che siate voi stessi. Ci piacete così come mamma vi ha fatto, così come dicono i Morcheeba. Be yourself.
6: Che pezzo, signori!
5: Ladies and gentlemen, vi suggerisco di mettervi comodi e morbidi, abbassare volutamente i pensieri e alzare il volume e dichiararlo con orgoglio. Oh sì, io ascolto Radio 3.

0: non c'è selezione all'ingresso. Dentro tutti, belli e brutti.
1: Gente che entra, gente che esce. La radiamo al suolo questa Radio 3.
0: Va bene Gianni, allora stammi dietro. Un applauso a tutti coloro che hanno scelto di partecipare in questa mattinata. Oh, non un'impresa per tutti, eh. 3 ore con me la Marghe, fino a mezzogiorno ovviamente siamo live. Come testarlo? O mi mandate un piccione viaggiatore, ma non entra perché la finestra c'è e dà sul lago, ma è chiusa, quindi la vedo un po' più complicata, ma c'è il nostro WhatsApp 079 449 9537. E intanto vi geolocalizziamo. Sapete che mi piace tanto questa roba qui? Di capire come vi chiamate, dove siete, che cosa state combinando. Cioè, una famiglia alla fine fa così, no? Anche, anzi, avvisatemi se fate tardi per pranzo. Allora, sentiamo Mara, vai Gianni.
2: Ciao Marghe, io sono andato al camp estivo e non vedo l'ora.
0: Amore.
2: Ciao, sono la Lucrezia.
0: Ah, ma scusami Lucrezia, ma vai al campo estivo per i weekend? Perché lunedì, se non erro, come ricominciamo noi, ricominciano anche tutte le scuole, o sbaglio? Parlo da mera ignorante perché io non ho figli, quindi non...
3: Sì. Ciao Marghe, Alessandra da Novazzano.
0: Brava che
3: noi
0: ti firmi bene, vai.
3: Domani mattina partiamo per l'aeroporto di San Gallo, che festeggia i suoi 100 anni. Ci saranno delle manifestazioni aeree meravigliose.
0: Che bello!
3: E lo facciamo perché il nostro figlio Lorenzo, di 11 anni, vuole fare il pilota civile. Wow. Della Swissair, e quindi è un weekend tutto per lui.
0: Che bello,
3: che gioia. Ciao a tutti, buon fine settimana.
0: Ale, beh, ve l'ho raccontato tante volte, lo dico proprio velocemente, ma io ho fatto l'assistente di volo lungo raggio per 3 annetti più o meno. Ho vissuto anche in Kuwait. C'è stato questo gemellaggio della mia compagnia di allora, che nel frattempo, ve lo dico, è fallita e ha chiuso, ma io ero già andata via, prima che partano le battute. E quindi insomma mi sento un po' chiamata in causa, e vi dirò di più. Quando ai tempi si doveva scegliere che strada intraprendere come liceo, che poi sei così piccolo, è talmente tutto poco chiaro, che io non so, organizzerei le scuole in maniera diversa. No, non siamo pronti a prendere quella decisione lì. Vabbè, io ai tempi volevo fare l'accademia per diventare pilota. Tu pensa, con qualcuno con me distratta come sono mentre piloto l'aereo, per carità.
4: Marghe, amore, sono Elia.
0: Amore,
5: stai facendo,
4: sto facendo la colazione. Oh, sei molto carina. Un bacio da Elia e un bacio dalla mamma.
5: Ciao Marghe.
0: Tra l'altro Eli, se non erro, mamma mi ha scritto che domani compie gli anni, o sbaglio? Forse mi sbaglio, sono confusa, eh.
6: Buongiorno Marghe.
0: Ah, buongiorno.
6: Anche
0: amore,
6: questa mattina venerdì presente.
0: Dai,
6: pronta a ascoltarti davanti al PC con il cafferino in mano.
0: Adoro.
6: Aspettando un'altra fantastica giornata di lavoro, però dai, sono in buona compagnia con te. La Fede Chicca dalla provincia di Milano. Ciao tesoro.
0: Ciao amore, quando vi firmate mi fate volare. Ma poi che chic, col coffee davanti al PC, pronta ad affrontare un'altra meravigliosa giornata di lavoro. Oh, fermi tutti, ho letto che sulla rivista People, adesso vado a recuperare la notizia, hanno riportato la notizia: Anne Hathaway è stata proclamata la donna più bella del mondo. Voglio capire intanto se siete d'accordo. Però dai, la lancio Gianni, dammi un secondo. 079 449 9537. Se poteste scegliere voi, valgono tutti, uomini, donne, quella o quello che per voi è wow,

0: Gianni, c'è scritto qua: Anne Hathaway è stata ufficialmente nominata la donna più bella del mondo del 2026. Quindi comunque del 2026. Magari l'anno scorso, chissà chi era l'anno scorso. Adesso vado a cercare. Diventa, ah, oh, fermi tutti, è diventata anche l'attrice con gli incassi più alti del 2026 grazie a successi come, vabbè, Il Diavolo, Veste Prada 2 e l'Odissea, che hanno superato entrambi i 600 milioni di dollari di incasso. Cioè, faccio anche fatica a dire 600 milioni di dollari, quanti sono? Cioè, non riesco proprio neanche a quantificarli. Gianni, vai! Dunque, non mi siate timidi e allo 079-449-9537 ditemi la vostra. A parte che, come sempre, continuate a dirmi dove siete, cosa state combinando, ecc. Ma voi, se doveste nominare, no? Vi danno un bel fogliettino bianco con una bic nera. Perché a me piacciono le bic nere. Le blu non le sopporto, non so se... Dite che dovrei parlare con qualcuno di bravo. Quindi con una bella bic nera e vi dicono: scrivi il nome. No, Gianni, ci vuole una base diversa. Scrivi il nome, uno ed uno solo, della donna più bella del mondo o dell'uomo più bello del mondo. Che poi commentavo fuori onda con Gianni. È talmente soggettiva la cosa. Cioè, che cosa vuol dire più bello? Abbiamo dei criteri? No, dai, siamo onesti e sinceri, no? Per fortuna non ci piacciono le stesse persone e non in base agli stessi criteri, perché altrimenti saremmo tutti in lotta per avere la stessa persona, no? Tutti a contenderci un pezzettino di carne, è mia! E invece, grazie a Dio, de gustibus non disputandum est, quindi vorrei capire in base a cosa secondo voi quella persona che mi andrete a scrivere, quel nome nero su bianco che mi mettete, in base a cosa lo scegliete. Oh, magari ci sono gli amanti, e ne conosco parecchio, dei nasi grandi, e quindi uno può dire: a me piace quell'attrice perché ha una bella canappia. E qualcun altro potrebbe dire: ma siete impazziti? Ma ragazzi, e lì c'è poco da commentare. Ognuno ha i propri gusti, ma cara grazia. Va bene, allora vi ascolto. Sappiate che non vi ho preascoltato, quindi per favore comportatevi bene.
1: Comunque io mi sto dirigendo a Origeno, sì, in Valle Maggia, a fare una consegna in un cantiere.
0: Ah.
1: Saluto il mio collega Marco e il mio collega Leo.
0: Sì.
1: Che sicuramente mi stanno ascoltando, e un buon venerdì a tutti.
0: Grande Lu, grazie. Tra l'altro Luca dice che da piccolo davvero non capisci niente, anche lui avrebbe voluto fare pilota, ma sei talmente piccolo, ma come fai a prendere una decisione così importante? Io non sono d'accordo, comunque non è di questo che stiamo parlando. Adoro quando siete così spudoratamente di parte. Roby dice: ragazzi, Elettra Lamborghini dopo la Marghe, dai ragazzi. Come si vede che mi volete bene. Poi ok, no, niente, scusatemi, queste sono informazioni. Ana de Arm, ah, scusatemi, lo pronuncio sicuro sbagliato. Ana de Armas, de Armas è fuori scala, scrive Alex. Poi salutiamo Roberta di Riva San Vitale, che sta pulendo come una disgraziata oggi, quindi dacci dentro, Roby. Grazie per aver scelto noi come sound, per accompagnarti. Suabi dice: ciao Marghe, per me tu sei molto meglio di quell'attrice, la tua energia soprattutto. Ma scusatemi, ma Gianni, ma stai mandando dei tweet tu? Eh? Ma cos'è successo? Poi Valeria Mazza e Brigitte Bardot. Wow! Che poi se... Oh cavolo, ma sai che Valeria Mazza non la sentivo nominare da anni e anni? Allora, buongiorno Marghe dal Sopraceneri. Mi scrivono: ti ascolto mentre cambio le tende e pulisco le finestre. Io, no, lo so, piove, ma il mio programma non lo cambia la meteo. Poi la pioggia sui vetri puliti è bella. Mio marito è l'uomo più bello. Oh, altrimenti mica l'avrei scelto. Giusto! Sai perché ho scelto di non lavare i vetri? Perché ogni volta che lavo i vetri o che lavo la macchina, piove. Non mi fregano più. Tengo i vetri sporchi tutto l'anno e guarda che bene che sto, no?

0: Gianni, ti sei fatto prendere la mano, eh? No che ci hai pensato la musica sexy. Ma ci stava. Sentite, lo riconfermiamo su 3i. People con orgoglio annuncia la donna più bella del mondo del 2026 ed è Anne Hathaway. Quindi volevamo capire un po' se foste d'accordo. Chi avreste messo voi come nome lì su quel fogliettino bianco con la vostra bic nera? E insomma, Gianni, meno, eh? Sono solo le 9:22. Io sono la Marghe. Vi accompagno rigorosamente live fino a mezzogiorno. Come vi dico sempre, per testarlo, va ragazzi, se mi mandate un WhatsApp, vi rispondo. E mettete a manto 079-449-9537. Ciao Barbara. Barbara dice: ricordo ancora adesso delle foto di un calendario con Raoul Bova degli anni 90. L'ho sentito, Barbara, quello spirito lì, Beh, ma posso dirvi che una volta, Gianni, vero o no? Una volta andavano un sacco i poster. Lasciate perdere quelli del Cioè, ne abbiamo parlato anche con la Lollina in onda. Ma avevamo le camere tappezzate di poster. Domanda: chi ha figli di voi o chi ha nipoti? I miei sono ancora troppo piccoli, perché, vabbè, a parte Alicina, ma hanno 6 anni, 4 anni, insomma, non penso che si abusasse già dei poster allora. Ma i vostri figli li mettono ancora i poster sulle pareti? Poi io mi ricordo pareti con la carta da parati, la rabbia dei genitori, perché poi quando li staccavi rimanevano i buchi. Vai a spiegare. Perché poi ovviamente cambiavi idolo e cambiavi poster. Funzionano, vanno ancora? Quindi mentre scegliete il nome di quello o di quella che secondo voi è più bello, più bella al mondo del 2026, fatemi sapere anche dei poster, che sono curiosa. Allora io non mi fermo, sono qui che vi aspetto, vi leggo tutti belli e brutti e tra poco Nina Zilli.
1: Radio 3 d'estate.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
4: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
6: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
7: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: Buongiorno Margherita.
1: Buongiorno.
0: Allora, ai miei tempi c'erano i poster, erano piena la camera.
1: Anch'io.
0: Certo. Ma adesso sai che non ci sono neanche più in vendita, non li trovo più.
1: No.
0: Io mi ricordo che andavamo a cercarli, questi posteroni grandi dentro,
1: certo,
0: tutti uno dietro all'altro, sotto vetro. Era bello.
1: Certo.
0: E niente, non, no, i miei nipoti anche non sanno neanche più cos'è.
1: No.
0: Non li hanno, no, niente. E in vendita io non li ho più visti. Una buona giornata dalla Valle Verzasca. Ciao.
1: Oh, ciao Paola, scusami, a sto punto lancio subito l'appello qui a 3i. Amici, se sapete, se avete idea di dove si possono trovare i poster, ce lo fate sapere? Se sapete, ce lo fate sapere, che bel job, bello, brava. Molto bene oggi. No, in caso doveste venire a scoprirlo, ce lo rivelate? Così anche Paola e tutti noi possiamo, no? Rimediare al tempo passato. Io, quando ero piccola, se non erro, avevo il poster double face. Da una parte c'era Dylan di Beverly Hills 90210, dall'altra c'era Brandon non mi piaceva e quindi tenevo Dylan, Bono, anche se a me piaceva di più David, che era, faceva poi il DJ a scuola, che poi è Brian Austin Green, che se non erro è sposato o comunque sta con Megan Fox, e su questa la chiudo. Ve l'ho sempre detto, ve lo ripeterò. Avete mai digitato sul web? Che cos'era, Gianni? Pollice di Megan Fox? No, perché anni fa sono inciampata in queste fotografie. Non capivo, era insorto il web sul pollice di Megan Fox. Che voglio dire, trovare un difetto a Megan Fox, ragazzi, credetemi, è veramente una mission impossible, Dicevo, ma cosa c'hanno i pollici di Megan Fox? E devo dire che in effetti lei, che è tra una delle donne più belle al mondo, almeno il pollice, lasciatemelo dire, è brutto. Hola! Lo dico con orgoglio. Oh, si fa per ridere, Va bene, poi. Quanti messaggi. Vai Gianni, vai.
2: Mia figlia, 4 anni e mezzo, ha tappezzato la parete vicino al suo letto di poster di K-pop. Diciamo, quel cartone che va tanto di moda adesso.
1: Scusami, ma K-pop non sono le band coreane? Oh, sto dicendo, Gianni, non mi guardare così. Ho detto per caso una castroneria? Non mi stupirei, Poi 079-449-9537. Sonia dice: io avevo appeso i poster di Antonio Cabrini e Pupo. Oh, Sonia! No, senti, Sonia, ti sto abbracciando in questo momento, un viaggio nel tempo. Poi Pamela Anderson era in camera mia, Luca, non mi stupisco. Aspetta, in camera di mio fratello Marco c'era il calendario Pirelli, vi ricordate? Lo fanno ancora il calendario Pirelli? Non lo so. Se non erro con la Canalis, ma forse vi dico una cavolata. Comunque era doppio, la Canalis è un'altra. Boh, poi Sara Saretta ci commenta dicendo: buongiorno Marghe, ti dico, mia figlia vorrebbe mettere dei poster dei suoi cantanti preferiti, ma li devo cercare online perché non ci sono più giornalini tipo il Cioè e non sono a buon mercato. Prova a chiedere agli ascoltatori, magari mi danno delle dritte su dove acquistarli, visto che l'ha chiesto anche Paola. Amici, io confido in voi. 079-449-9537. Ma sti benedetti poster, dove li acquistiamo? Pim pim. Ah, io volo.
3: Salita del vuelo con destino a la felicità.

0: per favore.
1: Nessuno commenti le mie pronunce in spagnolo perché ci devo parecchio lavorare. Dunque, sapete che prima Alessandra, mi sembra, ci stava raccontando che sta andando a fare questa giornata per suo figlio che vuole diventare pilota. Se non erro, ha detto per la Swissair. Recuperando tutti i vostri messaggi, siete tantissimi. Tra i tanti c'è Michele.
2: Non vorrei allarmare la signora che ha chiamato prima, che è dicendo che suo figlio vorrebbe fare il pilota della Swissair. A dire la Swissair è un po' di anni che non esiste più. Comunque ci sono altre compagnie aeree.
1: Ale, ambasciatore non porta pena, in questo caso penna. Fai tu, so cosa dire. Vado avanti, Gianni. Vai, fai finta di niente, su. Allora, chi scrive? Ciao Marghe. Romina. Che bella che sei, Romina. Io guardo tutte le vostre foto, siete molto belli. Ciao Marghe, io ho 4 figlie femmine e sì, hanno poster di cantanti, pensa che hanno voluto anche il disco malgrado non utilizzino il giradischi. Ah! Scusatemi, parentesi. Oddio, mi è uscito il gabbiano. Ho letto proprio l'altro giorno un articolo che riportava questa notizia. Tantissime persone sono tornate all'acquisto dei vinili, ma ne abbiamo parlato in lungo e in largo di traverso in radio, ma abbassa Gianni, senza avere il giradischi. E uno dice, ma allora che senso ha? Ragazzi, la voglia, la passione, il fatto di avere come collezione lì quel vinile. Sì, ma tanti, avevo letto la percentuale, adesso non ce l'ho sotto mano, quindi non vorrei evitare di dire castronerie, ma... Comunque, dice Romina, io negli anni 80 appendevo quelli che trovavo nel mitico, cioè anch'io. E che nervoso, perché poi mica te lo attaccavano dietro in una, no, busta, no, era al centro della rivista, quindi attaccato con le graffette, e per quanto tu provassi ad aprire bene le graffette rimanevano sempre i buchini, che fastidio. Loredana dice, ciao, sì, camera piena di poster, io, gazebo, Boy George, Wham, Nick Kamen, Duran Duran, Elvis Presley. Capisci più o meno che età io posso avere. I miei figli, no, mai messo poster. Mio figlio, verso i 18 anni, qualche locandina dei film, tipo Pulp Fiction, ma per poco. È vero, brava Lore, anch'io ho visto... le locandine dei film in tante camere dei figli delle mie amiche, ma non di band o non di attori. Poi a chi dice Gianni ti prego ho bisogno del tuo aiuto, niente canzoni sexy, romantico, malinconiche, c'è una ragazza che mi sta facendo perdere la testa e ogni canzone mi fa pensare a lei. Gianni scusa. Ecco, sì. Ma scusami, non ti sei firmato, ma non avrei comunque letto il tuo nome. Così può restare tra noi. Ma ti diamo una mano, facci capire un attimo la situa. Cioè, lei lo sa e non ricambia? O lei lo sa ed è indecisa? Insomma, facci capire, dai. Abbiamo tutti accumulato un po' di esperienza, magari ti possiamo dare una mano. Dalla foto mi sembra che tu sia parecchio giovane. Magari una mano da parte degli zii, Gianni. Può sempre tornare utile. Sapete cos'altro può essere? Può tornare utile andare in pubblicità, ad esempio, sarebbe cosa buona e giusta. Ah, peccato, perché queste, aspettate un attimo, queste ve le piazzo, peccato perdere Disco Paradise, Cristina Aguilera, ve le tengo tutte, vado un saltino, ma proprio un saltino in pub e torno a prendervi tutti belli e brutti.
3: L'estate di Radio 3i. Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
4: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate,

non mi hai preso comunque. Wow, wow, wow. Se ascolti un pezzo bello, ricordati di controllare la radio. Oh, in questo caso è Radio 3i, scusatemi, ma lo dico con orgoglio. Gianni, wow. Wow, wow, wow. Che ricordi, ma che ne sanno?

Nel 2000, ma chissà se i giovani d'oggi hanno un po' anche i nostri punti di riferimento come film, cioè i vostri figli Dirty Dancing l'hanno guardato, l'hanno consumato, perché noi consumavamo le videocassette. Poi quando si inceppava, dicevi no, perché poi si inceppava sempre ovviamente sulla tua scena preferita. Quindi quando guardavi il film, arrivavi a un certo punto, era tutto rovinato e poi riprendeva. Vabbè, insomma, che meraviglia. Un bacio a Stefano, che risponde per la questione Swiss Air e non. Ragazzi, ma non ci sarà più la Swiss Air, ma c'è sempre la Swiss, eh. Va bene. Allora, 079-449-9537, siete tantissimi. Da dove parto? Chiedevamo dove si potessero acquistare qua in Ticino, mi viene da dire, a dei prezzi modici. Ma vabbè, togliete questa postilla. Dei poster. Oh! Pare che i poster ormai siano praticamente un bene di lusso. Alice dice: ragazzi, la Jumbo, non sto facendo pubblicità, ragazzi, stiamo tentando di aiutare per la questione poster. Vendono tantissimi poster con tante stampe diverse, ma anche di cantanti o attori o attrici. Rocio, che pessima che sono con sto spagnolo. Con Forama ci sono un mondo di poster, ma va. Poi, ragazzi, i blu. Ah, ok, che poster avevate, Valentina? Soprattutto Duncan James. Poi Cabrini in assoluto anch'io, e quel gran figo del Cioè, che non ricordo più come si chiama. In che senso il figo del Cioè? Ascolta, Lu, no, è che sul Cioè ce n'erano tanti. Ogni settimana era settimanale. Sapete che non mi ricordo più, vabbè, comunque si alternavano. A chi dice: ragazzi, le Spice Girls si trovano come sempre nelle riviste. Ah, si trovano come sempre nelle riviste, intendevi poster? Ma davvero? Boh, io non ne ho più visti. Ciao, dice Luca, i poster li trovi online. Quando aveva 20 anni sul muro della stanza, quando avevo 20 anni sul muro della stanza, avevo il poster delle chiappe della Hunziker. Hai fatto bene. Mamma mia, che chiappe. Va bene, poi, ciao Marghe, mia figlia, 20 anni, ha la camera tappezzata di poster attori del Trono di Spade, ma dai, addobbata a tutte le pareti di gadget della serie, che guarda a camera tipo nerd, piena di statuine pop, ha un valore altissimo, vale di più la sua camera che i mobili di tutta casa. Che meraviglia, però, che bello avere quella passione lì. Sentite, ragazzi, qua mi viene da chiacchierare, dovrei anche andare in musica. Ciao, negli anni 90 avevo il poster di Hazard, MacGyver, A-Team e Kit. Ciao. Ve l'avevo detto che l'avrei messa. Fedez, Annalisa, articolo 31 di

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Bjord. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
4: Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
5: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
6: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Dalle 12 all'una arriverà Fuori Menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
10: Ma buongiorno, fra un minuto sono le 10.
11: Ticino News.
12: Al microfono Gianluca Albisetti. Re Harald V di Norvegia è morto oggi all'età di 89 anni, lo ha reso noto la casa reale norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 di agosto per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare in ospedale. La situazione era poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Ora il principe e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti della Norvegia. Ed è una corsa contro il tempo intanto in Nepal dopo le devastanti inondazioni al confine con la Cina, ma il rischio di nuove alluvioni costringe gli stessi soccorritori a fare marcia indietro. Sentiamo Francesca Facchiano.
13: È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal nella zona al confine con la Cina, ma il numero delle persone ancora disperse è drammatico, sono oltre 2300 secondo la polizia nepalese. I soccorritori continuano a cercare centinaia di persone mentre finora 1545 sono state tratte in salvo nei distretti più colpiti. Tra i dispersi ci sono anche 644 stranieri. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani, seguito da statunitensi, ucraini e malesi. Le operazioni di soccorso restano però estremamente difficili. In Tibet la Cina ha dovuto sospendere temporaneamente le ricerche per il rischio di nuove alluvioni. Un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha infatti iniziato a tracimare, costringendo le squadre già sul posto a ritirarsi di un chilometro. Decine di persone ferite stanno intanto ricevendo cure nella capitale Kathmandu.
12: Andiamo nei Grigioni, via libera dell'Ufficio Federale dell'Ambiente alla regolazione proattiva di lupi. Da settembre il cantone potrà infatti intervenire su 12 branchi più altri 4 se sarà confermata la presenza di cuccioli nati quest'anno. La regolazione terminerà a fine gennaio del 2027. In chiusura abbiamo i mercati azionari con la borsa svizzera che oggi ha aperto in rialzo. Nell'ultima seduta della settimana l'indice dei valori guida SMI era infatti in progressione dello 0,38%. Le variazioni dei titoli SMI vanno dal meno 0,53% di Logitech al più 0,80% di Swisscom.
9: L'infotraffico.
12: Ancora qualche disagio sulla 2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeta.

0: magari avete appena acceso la radio. E allora nel dubbio, ciao! Io sono la Marghe e vi accompagno rigorosamente live fino a mezzogiorno e soprattutto ricordatevi che questa è Radio 3. Sentite, torno a leggervi tutti belli e brutti. Ciao Geco, che da ragazzo andavi pazzo per Elle Macpherson. Scusami. Che meraviglia, che donna. A proposito, passiamo da cose belle a cose brutte. Scusatemi, non c'entra niente, ma mi è capitato tra le mani adesso durante la musica. Avete visto la bruttezza? Spero non siano sponsor, vero Gianni? No, no. Le nuove Havaianas. Aiutatemi a dire brutte. Brutte, ve le descrivo al volo. Con un tacchetto improbabile, piccolo, secondo me pure scomodo. E in pratica le Havaianas, no? Quindi stiamo parlando delle infradito, le zebrette, eh. E la luce tutto chiuso dentro una copertura di gomma. Brutte, brutte, aiutatevi a dire brutte. A chi mi scrive, ciao Marghe, ai miei tempi, Emanuela, c'erano solo riviste in lingua tedesca, esempio Bravo e Cecec. Il mio gruppo preferito a quei tempi credo che fossi io da sola e forse altre 6-7 persone, i Bay City Rollers. I Bay City Rollers. Aspetta un attimo, probabilmente no, però visto che siamo in diretta, aspetta, Bay City, fammi vedere. No. Oh, vabbè, però dopo li cerco, vediamo se riusciamo a metterli. Bay City Rollers. Poi ragazzi, io avevo i poster di Baglioni, Miguel Bosé, i Pooh e dell'Inter. Beh, vabbè, a riprova che esiste ancora e ha una pagina Instagram. Di chi stiamo parlando? Del cioè. Ma scusami, secondo me no, io avevo letto un articolo tempo fa, non lo fanno più che io sappia il cioè, ma adesso vado a informarmi. Poi ciao, dice Ina, ma vi ricordate quando i poster si compravano all'innovazione? Erano esposti e dovevi cercare il numero corrispondente. Ah, vedi, all'innovazione, che ricordi. Ciao Marghe, mio figlio, solo poster di Ronaldo in camera, è tutta tappezzata e piace anche a me. Poi, per quel che concerne l'uomo più bello del mondo, Silvia dice, era lui, Patrick. Oddio, Patrick chi? Patrick chi? Ragazzi, vogliamo nomi e cognomi. E nel caso indirizzi. Christian. Ah, che bello, un saluto da Gordola, ciao. Va bene, allora, abbiamo ancora un 2 orette insieme, più o meno. Adesso controllo anche se per caso oggi abbiamo da giocare, se ci sono ricchi premi e cotillon, ma nel frattempo ho scelto di regalarvi... No, ho scelto. Non mi assumo meriti che non ho. Secondo me, all'alba delle 10:12, ascoltando Radio 3, questo è il sound che vi meritate. Arriva lui, il mitico Vasco Rossi.
1: Voglio una vita...

0: Sì. Allora, riflessione su Trey in coda a questo capolavoro musicale, che secondo me non devo neanche disannunciare, ma nel dubbio, Vita Spericolata. Che pezzo, signori, che pezzo. Giustamente, parlando di poster, Patrick, era Patrick Swayze, un bacio al cielo, caro, poveraccio. Quante ne ha passate? Allora, sì, vai Gianni, vai.
1: Ciao,
0: vai,
1: Marghe.
0: Ciao, amore.
1: Allora, io avevo il poster dei Duran Duran.
0: Sì.
1: E poi Tom Cruise. Cioè, per me, in Top Gun, lui era il top del top.
0: Gianni, sì. C'era quella scena e io mi ricordo perché c'era la videocassetta e continuavo a guardare solo quella scena lì. Con lui che prendeva alle luci del tramonto, saliva in moto, eh? Mamma, che buono! Solo che io già ai tempi sapevo della sua altezza e io ero alta esattamente così, ero già 1,83, quindi non che si potesse presentare l'occasione, però già insomma mi ero fatto un pensiero e ho detto, se mai dovesse venire a bussare alla porta, purtroppo devo dire di no, però buono, buonissimo in quel film, devo dire. Sentite, Gianni, cambiami. A proposito di mood a marcord e cose, lo sapete, no? Perché nella moda tutto è ciclico, cose che tornano e che secondo me potevano anche non tornare. Qui ridiamo e scherziamo, ma amici, amiche, pare sia tornato di moda il cerchietto a zig zag. E secondo me noi non ce lo meritavamo. Allora, era già brutto ai tempi, lasciatemelo dire. Non stava bene a nessuno, neanche a Giselle Bündchen, che voglio dire. Proprio come non valorizzarsi il cerchietto a zig zag. Per chi se lo fosse perso negli anni precedenti, una vera e propria linea di plastica, silicone a seconda dei modelli, fatta zig zag, zin zin zin zin zin zin zin, dove poi che tu passavi tra i capelli ti faceva questa forma improbabile di tanti fulmini e si legava dietro alla nuca, ok? Bello tirato, proprio con quell'effetto faccia tirata, per carità divina. Pare sia tornato di moda, un po' come a volte tornano gli ex. E a proposito di ex, Gianni, dammela.
2: Sì.
0: A proposito di ex, qualcuno non vi ha lasciato nel modo che speravate? Non l'avete mandata giù facilmente e allora, che cosa state aspettando? Sta diventando virale e mi ha fatto tanto sorridere un video di questa ragazza, una viaggiatrice, sarà una travel influencer sicuramente, che riporta notizione: a Hong Kong vi fanno il malocchio verso l'ex per soli 6 franchi. Queste robe mi fanno ridere. Ovviamente non lo sto promuovendo, è per farci due risate, ma se andate a cercare sul web il video Hong Kong malocchio ex, 6 franchi o 7 forse, non lo so. Beh, ragazzi, vi giuro. Cosa fanno? Prendono il nome del vostro ex o della ex, perché penso sia unisex la questione, e la scrivono nero su bianco su un foglietto. E poi c'è questa signora. Sono tante, sono tutte riunite in una specie di mercato all'aperto, un mercato centrale come fosse quello di Madrid, per intenderci. E mettono il foglio su una pietra e cominciano a battere senza pietà con un sasso. No, adesso non so esattamente quale sia il rituale, la preghiera da dire, ma questa roba mi ha fatto letteralmente volare. Abbiamo tempo di una canzone? Teoricamente no, siamo in ritardo. Vabbè, dai, chiudiamo un occhio. Ci stava, questa è carina, è simpatica. È molto Napule mille colori, mi piace. Va bene, quindi in caso avesse il nome dell'ex da proporre,

0: L'estate di Radio 3i. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Lesami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Lesami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.

0: Che bel sound oggi, Gianni, bravo! Ricordatelo sempre, quando ascolti un bel pezzo, facci caso. Questa è Tre, io sono la Marghi con voi fino a mezzogiorno, sulle note del buon Cesare Cremonini, Grey Goose. Dunque, vediamo da che parte ricominciare, Gianni. Sì, voi pensavate di esservene sbarazzati. E invece, alcuni capi, alcuni accessori e alcune situazioni, quando meno te lo aspetti, tornano di moda. Come il cerchietto a zigzag degli anni 90. Lo rispiego per chi se lo fosse perso velocemente, è un... che poi chiamarlo cerchietto è un complimento. Una striscia fatta a zigzag in plastica, silicone, giù di lì, che veniva messa nei capelli tipo pettinino per tirarli indietro, quindi levava ogni forma di sensualità, di morbidezza del volto, perché dietro tirato, no, ma per carità divina, e si legava sotto alla nuca, bello saldo, mamma mia, era tremendo. È tornato di moda e non so quanto possiamo esserne contenti.
1: Oh, Amarghe, vogliamo parlarne di quanti capelli strappavano quei cerchietti?
0: Infatti!
1: Terribili, terribili, le macchine della tortura.
0: Io ricordo bambine, grazie Gio, ricordo bambine con le mamme che dai, così ti rimangono ben indietro, perché è vero, tipo che ne so, nel mondo culinario penso sia corretto utilizzare il cerchietto a zigzag. Perché non si muove un capello neanche a pagarlo. Belli indietro, tirati, stravolti, poveretti. Però se uno deve sceglierlo, optarlo per andarci in giro, ecco, non proprio. A chi scrive la Babi? Marghe, per fortuna ora porto i capelli cortissimi, perché mia madre quel cerchietto me lo metteva di forza quando ero piccola. Già ai tempi non mi piaceva, figurati adesso. Non era una roba che non sopportavo. Cerchietto a zigzag e, aiutami Gianni, le calze, quelle spesse di lana bianche. Ma chissà perché i nostri genitori si divertivano. A me la mia le metteva sempre. Calze collane spesse, bianche, con la ballerina color oro. Un bijou. Va bene. Allora, aspettate. Ho controllato. Ci tengo a spoilerarvi che oggi non abbiamo premi in palio per voi. Detto questo, possiamo giocare comunque. Cioè, chi ci vieta di giocare? Però, a proposito di cose che stanno tornando di moda, sapete che mi fa un sacco piacere? Vediamo se recupero l'articolo. Ho notato. Non è vero, la rifaccio. Ho letto più che ho notato. La Gen Z, quindi quella nuovissima, io sono pessima con le annate, da quell'anno a quell'anno, non chiedetemi, comunque la nuova generazione si sta innamorando di nuovo di quelle che per noi erano situazioni comfort, quelle che ci rincuoravano, i must have del nostro periodo. Esempio, sono tornati a stampare le foto. C'è stato un periodo fin troppo lungo in cui le foto si tenevano solo sul computer e sullo smartphone. Che bello, ad esempio, io sono un amante delle Polaroid, che è ben diverso da far stampare la foto sul telefono, perché la foto sul telefono la puoi rivisitare, correggere, sistemi il colore, volendoci applichi anche un filtro, ormai dai, si può fare veramente la qualunque. Ma il vero coraggio, è vero o no Gianni? Dammela. Il vero coraggio sta nel prendere in mano quella Polaroid. Premere sul pulsante che a volte parte da solo. A parte che le Polaroid, le ricariche costano un casino.
2: Ma andiamo avanti, non importa.
0: Sono soldi ben spesi. E allora tu con coraggio affidi la Polaroid nelle mani di uno sconosciuto e dici: un solo scatto, non si torna indietro, no! Abbiamo a disposizione una sola possibilità. Oh, che poi tra l'altro ridiamo e scherziamo, ma senza filtri, senza mezze misure, quello che viene viene, te lo devi fare andare bene. Che bello, no? Ma il bello anche della foto mossa, un po' sfocata, la smorfia venuta male, perché è vera, perché è ruvida, perché è vissuta. Poi stanno tornando, e mi fa molto strano dirlo, ma apprezzo le cuffie col cavo. Anche perché le altre cuffie, boh, a me non sono mai state bene nell'orecchio, non so cosa dirvi. Il mio orecchio è differente. Poi stanno... è vero, stanno tornando di moda, che bello. I libri cartacei, ma tanto io non sono mai passata al digitale. Mai, è una roba che io odio. Io devo avere il mio libro sporco, vissuto, con le pieghe, con le orecchie. Devo avere la matita e ci devo disegnare devo fare le mie note a piè pagina, cerchiare le frasi che mi colpiscono. Ma no, io digitale no. Qui dicono che si torna a scrivere sui quaderni. Io non ho mai smesso. Infatti Maxi mi prende in giro, io arrivo con i miei quaderni con 60 stabilo diversi per evidenziare a seconda dei temi, delle tematiche. Io tremenda queste robe. Pare stiano tornando anche gli orologi analogici, ma la mia domanda è perché sono scomparsi. Mannaggia, che i bambini non sanno più leggere le ore, questa è una disgrazia. Stanno tornando i giochi da tavola e stesso discorso come sopra. Io non ho mai smesso. Tabù rimane uno dei miei preferiti, non so voi, ma quanto è bello fare le cene in casa con gli amici invece di star fuori, che c'è rumore, che c'è casino, che a casa, piede nudo, calza, fate vobis, vinello, no? Giochi in tavola, che bello, giochi da tavola, in tavola. Pare stiano tornando anche i lettori CD, un po' più scomodo, ma bello. Le mappe cartacee al posto del GPS, ma quello non ci credo neanche se lo vedo. E verissimo, l'ho letto l'altro giorno, ragazzi, stanno tornando le biblioteche. Cioè, le biblioteche sono tornate ad essere affollate. Che bello, che meraviglia, che chic. E che sound. Senti come riempie l'etere Radio 3. Che tu sia in ufficio, che tu sia in macchina o che tu sia ancora comodamente nel tuo letto, non importa. C'è una cosa da fare in questo momento. Prenditi del tempo per te. Abbassa i pensieri. Alza il volume. E con orgoglio dillo.

0: Ciao Marghe, io ascolto Radio 3.
1: No! Io ti mangio! Ti mangio! Oh, ti adotto, guarda, ti adotto!
0: Ciao Marghe, io ascolto Radio 3.
1: Dai Gianni, che divento matta! Va bene! Che bello, mi emozionate sempre. Allora, anche perché i figli vostri sono un po' anche i miei. Peccato che io non abbia fatto tutto lo sbattimento dietro, vero Gianni? Questa è la piccola differenza. Allora, la Franci dice, ragazzi, parlando di cerchietto a zigzag che purtroppo è tornato di moda. Mia figlia a ginnastica ritmica per le gare... a noi mamme lo usavamo, e ottimo per non avere un capello fuori posto, altrimenti penalità di gruppo. Ma va? Ma pensa a te! Allora, tortorelle di primavera, se vi va, vado un salto in pub, ma il che non significa che si interrompe, qui si va avanti, e come anche perché arriva quel bel pezzone che proprio, a proposito di mood Amarcord, La Isla Bonita con Madonna.
2: L'estate di Radio 3. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3.
3: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.

0: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
5: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

ti sei messo anche la corona di fiori. Bravo Gianni, ci sta, ci sta. Sentite, non vi devo dire nulla su questo pezzo che già non sappiate. Che capolavoro. Però c'è una cosa che forse non sapete e che secondo me vi farà arrabbiare parecchiuccio. E allora chi sono io per tenerla tutta per me quando possiamo condividerla? Volete fare carriera? E allora che cosa state aspettando? Fatevi bionde! Ma voi vi rendete conto? Oh, mica lo dico io, eh? Cioè, fermi tutti! Università, dov'è Gianni? Ricerca della University of British Columbia. Hanno analizzato questo fenomeno curioso. Le donne bionde risulterebbero particolarmente rappresentate nelle posizioni di leadership. E voi direte, ma aspetta un attimo, ma perché? Perché prima di correre dal parrucchiere, che credetemi, e io lo so sui miei capelli, la decolorazione è assassina. E poi tornare indietro un casino, Ti ritrovi improvvisamente che stai spazzolando i capelli, opla, un caschetto. Beh, non significa che ovviamente facendosi bionde improvvisamente arrivano i superpoteri, ovvio. Ma secondo gli esperimenti, dicono qua dello studio, le donne bionde tendono a essere percepite come più giovani, che il senso, cioè no, da una parte è vero, perché se notate noi donne, quasi tutte, passano gli anni e ci rompiamo le scatole di coprire i bianchi e diciamo vabbè, con cosa si nota meno? Col biondo, diventiamo tutte bionde. Vabbè. E quindi insomma diciamo che è un modo per levarci un po' di rogne. Oh,

costi, guardate che andate a parrucchiere tutti i mesi per i bianchi, è un costo. Comunque, percepite come più giovani, meno autoritarie e apparentemente più docili. Boh. Qui dicono una percezione che potrebbe rendere socialmente più accettabile, secondo i ricercatori ovviamente, vedere una donna assumere comportamenti forti e decisionali tipici di una posizione a comando. Boh. Quindi potremmo ufficialmente aprire la squadra delle bionde e la squadra delle more e lasciarle scatenare al nostro WhatsApp 079 449 9537, ma non lo farò. Io nasco come bruna, a parte che io il mio colore originale manco me lo ricordo più. Me lo chiedeva l'altro giorno il mio ragazzo, ma i tuoi capelli in realtà di che colore sarebbero? Aspetta, lasciami pensare tesoro. Boh, però non lo so se facciano più carriera le bionde o meno. So per certo che hanno più danni ai capelli, perché la Deco è assassina. Yeah.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldredio, via San Gottardo 28.
8: In montagna i temporali possono arrivare all'improvviso. Verifica la meteo prima di partire e nel corso della giornata. In caso di fulmini, non sostare sotto un albero o vicino a oggetti metallici. Trova rifugio sotto una roccia o un bosco fitto.
9: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
8: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
10: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
11: Dal 31 agosto, dalle 10 a mezzogiorno, ci saranno appuntamenti che continueranno a farti compagnia. Due ore di musica e buon umore ti accompagneranno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
12: Ma buongiorno, fra due minuti sono le 11.
13: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
14: Ticino News.
15: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Quasi 8 milioni di franchi, quanto hanno messo a budget sostenitori e oppositori delle due iniziative in votazione il 27 settembre. La fetta più consistente, 5,5 milioni, riguarda l'iniziativa sulla neutralità. Il Comitato per il Sì dispone di 3,8 milioni con oltre 2 messi personalmente dall'ex consigliere federale UDC Christoph Blocher e 1,3 milioni da Pro Svizzera. Gli oppositori hanno invece dichiarato 1,6 milioni soprattutto grazie a Economy Suisse. Per l'iniziativa sull'alimentazione sono stati stanziati complessivamente 2,3 milioni con una netta prevalenza di fondi per il no. La Norvegia saluta il suo re. Harald V è morto, aveva 89 anni. Gianluca Albisetti.
16: Re Harald V di Norvegia è morto. L'annuncio è arrivato direttamente dalla Casa Reale. Il monarca aveva 89 anni ed era il più anziano sovrano d'Europa. Lo scorso 17 agosto era stato ricoverato in ospedale a seguito di un controllo regolare durante il quale gli era stata diagnosticata una malattia del sangue. Le sue condizioni si erano poi aggravate a causa di un'infezione batterica nello stesso sangue. Harald V è stato il primo monarca nato in Norvegia dopo oltre 500 anni. Dal 1380 al 1905 infatti il paese non aveva avuto una monarchia completamente indipendente. Era salito al trono il 17 gennaio del 1991 dopo la morte del padre. Nei suoi oltre 35 anni di regno è stato molto amato dai norvegesi, non solo come leader ma anche per le sue qualità umane. Ora il trono passa al figlio, il principe ereditario Håkon, che diventa re di Norvegia. Al suo fianco ci sarà la moglie Mette Marit, nuova regina consorte.
15: Restiamo all'estero, la Cina ha sospeso alcune operazioni di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet. Un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha infatti iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. Il livello potrebbe raggiungere il picco intorno al 1 settembre. Intanto è salito a 489 il numero delle vittime, mentre sono 2381 le persone che risultano ancora disperse. Torniamo in Svizzera. Un 17enne inglese che si trovava in vacanza con la famiglia è annegato ieri nel lago di Kaum a Flims. Il giovane stava cercando di raggiungere a nuoto la riva da un isolotto quando si è trovato in difficoltà. L'incidente si è verificato verso le 17:45, indica in una nota odierna la polizia grigionese. Diverse persone sono accorse subito in aiuto del giovane turista a nuoto e in canoa, portandolo sulla riva dell'isola da cui era partito. Un elicottero della Rega ha poi trasportato il 17enne all'ospedale cantonale di Coira, dove è deceduto in serata.
14: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
15: E Via Suisse segnala che tra Quinto e Rolo in direzione nord il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti.
11: Previsioni del tempo.
15: Oggi per lo più nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, soprattutto fra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano, a basse quote, temperatura massima sui 24 gradi.

un tuffo negli anni 90. L'abbiamo fatto con gli argomenti trattati, cose che tornano, ma non solo a livello di moda, di usi e costumi, e anche dal punto di vista musicale. Sono gli R.E.M. con Losing My Religion ad aprire la terza e ultima ora insieme di questa nostra diretta, no? Qui su 3 con me la Marghe, rigorosamente appunto live. Fermi tutti, a proposito di cose che tornano. Sì, sì, Gianni, bravo. Ma vi ricordate quando... erano secondo me gli anni 80 pieni, pieni, non fine anni 80, proprio anni 80. Oh, il crop top, quindi parlo delle magliette corte con la pancia fuori, erano simbolo di mascolinità. L'altro giorno mi sono capitate fra le mani, aspettate che le riprendo, foto tipo di Rocky Balboa che si allenava, cioè in quei film lì l'uomo aveva il pantaloncino corto inguinale, è vero, tipo culotte quasi, e il crop top. Pantaloncino jeans stracciato corto e sempre crop top. Quindi fra le varie cose a livello di moda che sono tornate negli anni, il crop top per l'uomo no. Vi piaceva? Perché ho letto dei commenti sotto, ragazzi, riportiamo il crop top per gli uomini. Cioè, mi rendo conto che adesso insomma è legato un po' più a chi se lo può permettere, uno, e un po' più a un mondo un po' più giovanile. Io sono un amante del crop top, I miei colleghi lo sanno. Appena si può, poi col caldo che ha fatto quest'estate. Però negli anni 80 c'è stata proprio l'esplosione della cultura del fitness. Avete in mente Jane Fonda? E Chink Sess e Hot. bring it up that leg, bring it up. E ragazzi, spopolavano immagini di questi uomini, di questi culturisti, oh, con delle magliettine ma proprio minimal, minimal. Ed era considerato sexy. A noi donne piaceva ai tempi. Ma stavo leggendo. Però comunque pare sia tornato da pochissimo sulle passerelle. Io non l'ho visto, ma non sono un amante della passerella sfilata, non sono una fan, quindi sicuramente mi è sfuggito. Però posso dirvi che tutto sommato, se andava allora, perché non dovrebbe andare adesso? Aspettate che leggi, Gianni, aspetta, a proposito delle cose che ritornano, mi è tornata fame. In che senso? Mi sono persa uno step. Poi Simo dice che moda orribile, non ci vedo nulla di mascolino. Ma sapete che io sono convinta che la mascolinità non si evinca dal capo d'abbigliamento, no? Vedo uomini trasudare mascolinità vestiti anche con un leggings, che ne so, e un top rosa. Penso sia l'attitude, anzi, togliete il penso, sono sicura e convinta che sia l'attitude a fare la differenza, no?

su Madame Marrakesh con Volevo Capire, vi confermo che 1. Siete su Radio 3 e fin lì. 2. Com'è la Marghe fino a mezzogiorno. 3. Abbiamo rivisitato e rivissuto insieme quelle situazioni iconiche che hanno segnato i nostri anni 80 e 90, ma è giunta l'ora di fare un salto nel futuro. Gianni, questa è perfetta. Dunque, stanno studiando un modo, tra le varie situazioni un po' futuristiche che si prospettano davanti ai nostri occhi nei prossimi anni, per farci mangiare meno, no? Si sente tutti abusare un po' di questo Ozempic. Insomma, per tentare di salvaguardare la nostra salute, dicono: aspetta, troviamo un modo per soddisfare l'utente finale e renderlo contento di poter comunque mangiare, assaporare il cibo, ma senza mettere su peso. E come si fa? Oh, stanno studiando una specie di pellicola, ovviamente smart, da appoggiare sulla lingua. Ascoltate bene. La pellicola smart è collegata a un'applicazione sul vostro smartphone. Voi prendete, andate sul vostro smartphone e tramite l'app cercate il cibo che vorreste mangiare. Che ne so, già che potete farlo senza mettere su una caloria, un bel piatto di melanzana alla parmigiana. Ah! Oh. Una bella pizza napoletana. Non lo so, fate vobis. Cioè, a quel punto abusate, no? L'app, essendo collegata alla pellicola smart sulla vostra lingua, trasmette degli input. E in quegli input c'è il sapore del cibo che avete scelto. Quindi improvvisamente nella vostra bocca ci sarà un'esplosione di felicità e di gusto, che sia la melanzana alla parmigiana, le patatine fritte, il fritto misto o un tiramisù, poco importa. Ovvio, io così a naso vi dico due cose, non so voi, ma la gioia del cibo non è masticare, no? Cioè, se mi togli, io già i cibi mollicci non vado matta, deve essere un po' crunchy, deve essere quel che ti dà soddisfazione. Pensate che io anche i gelati li prendo crunchy, cioè che abbiano dentro macadamia, noccioline, se no godo solo a metà. No, beh, non è vero, godo anche con un semplice vaniglia, però. Quindi uno mi togli quella parte lì, piuttosto allora fammi una pallina da masticare smart che sia collegata all'app, no? E poi stavo pensando, scusatemi, e se per caso uno si mastica la lingua? Cosa fai? Vai in cortocircuito? Hai tutti i sapori del mondo in bocca? Vabbè, chissà cosa succederà fra qualche anno. Chissà se saremo ancora qui a 3i insieme a raccontarlo. Insomma, del domani non v'è certezza, ma del presente sicuro, e ci ascoltiamo Julie e Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Canterò.

0: Bravo Gianni, già ci ha scritto che bella questa canzone, bellissima. Anche a me non dispiace, sai? Ve l'ho mai raccontato di quando ho conosciuto Biagio Antonacci? Eh? Veloce Gianni, veloce, poi andiamo in pub.
1: Quel bacio.
0: Sì, scusate.
1: Lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
0: Adesso posso, Gianni. Volevo dirvi, praticamente, vi parlo di tanti, tanti anni fa, Gianni, cos'era? 15 anni fa? Boh, vabbè. Non abitavo ancora qua. E sapete quando vi convincono in palestra e vi dicono ma cosa paga 3 mesi, quando voglio dire con pochi pochi soldi in più c'è l'abbonamento annuale, può venire quando vuole e ti convincono, te la fanno sembrare come una cosa pazzesca, tu ascolti e dici sì sì lo voglio sì sì. Può venire la sabato, persino la domenica mattina. Che poi mi viene da ridere, ma chi c'ha voglia? Però te la vendono talmente con soli, che ne so, con soli 700 franchi. Lei ha accesso alla palestra quando vuole. Davvero? Che poi figurati se costa 700, costerà di più, eh? Non lo so. Non lo so perché non vado in palestra da un po'. Beh, insomma, mi avevano convinta. Quindi ricordo di aver firmato e pagato soprattutto questo abbonamento annuale in una palestra che manco conoscevo e non mi ricordo chi mi ci portò ai tempi e come mi convinsero. Però, ecco, no, vabbè, non giudicatemi, ma mi aveva convinto la borsa che regalavano con l'abbonamento, era pazzesca, ce l'ho ancora. Borsone in ecopelle, color blu petrolio, pazzesca. Sfoggiato la borsa in lungo e in largo di traverso, mai messo piede in palestra, ma oh, mai. Nel dubbio era talmente accessibile che ho scelto di non andare. Ma il giorno in cui mi è andato il borsone e ho pagato e mi hanno fatto fare il giro della palestra, ricordo che nell'angolo c'era Antonacci e io faccio a cavolo, guardi, ma quello lì è proprio un sosia di Biagio Antonacci. Ma no, ma come? Ma è un nostro cliente fisso. Ecco, vabbè, insomma, quindi sappiate che Biagio Antonacci frequenta le palestre, io no.
2: Questa è Radio 3i, Radio 3i, e le suona Radio 3i.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi.
5: È la mia seconda famiglia.
4: Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti.
2: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo da Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
6: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
8: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
9: Feste festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
10: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
11: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: mamma Milly, che è la mia meravigliosa mamma, dice sempre: a pensar male si fa peccato, ma raramente si sbaglia. È vero, Gianni? Saggia donna. Su The Colors e Elodie, vi confermo che siete su Radio 3i con me la Marghe fino a mezzogiorno, e ho proprio voglia di parlare dei comfort movies. Dai, quei film che uno guarda e riguarda all'infinito, e poi arriva sempre l'amico che ti dice: vabbè, ma sai le battute a memoria, e allora? E quindi? Quello è lo scopo del comfort movie. Cioè, tu sai già cosa dirà il prossimo personaggio, tu sai come sono i vestiti, tu sai tutto. Ma ti piace proprio per quel motivo lì. Quindi ho trovato una serie di comfort movies, anzi, di serie, visto che parliamo di cose che a volte tornano, abbiamo assecondato questo mood da nostalgia canaglia. Anni 90-2000, c'erano quelle situazioni, quei film, quelle commedie romantiche che secondo me adesso sì, potete trovarle, ma non è la stessa cosa, il sapore è diverso. Quindi tra i suggerimenti, magari anche, sapete, un po' per i più giovani, prima parlavamo di Dirty Dancing, no? E vi ho detto, chissà se i 2000, a parte che i 2000 stanno crescendo anche loro, Gianni, scusa, mica invecchiamo solo noi. Però chissà se la Gen Z, se insomma le nuove generazioni apprezzano o hanno come riferimento quei film cult che per noi dice: oh, fermi tutti, fermi, abbassa. Se non vedi almeno Dirty Dancing una volta nella vita, non sei nessuno. Col mio amico Chiello scherzavamo sempre, lui diceva: allora devi vedere anche Trappola di cristallo. Che poi Trappola di cristallo era un film di Natale, oltretutto, ma vabbè. Parliamo quindi di commedie romantiche anni 90, 90-2000, che per noi sono e rientrano ufficialmente nei nostri punti di riferimento, sono i nostri comfort movies. Come esiste la comfort zone, c'è il comfort movie. Nothing Hill, vabbè. Pretty Woman, quindi sempre con la meravigliosa Julia Roberts. L'amore non va in vacanza. Fermi Gianni, abbassa, questo è uno dei miei preferiti in assoluto. Come farsi lasciare in 10 giorni. Io vado matta per quel film, e sono quelle situazioni che quando stai per spegnere la TV, perché sai che devi andare a letto, perché sai che è la sveglia di 5, improvvisamente su un improbabile canale 5 a un improbabile orario tipo 23:30 parte il filmone cult. No! E a quel punto cosa fai? Perché io lo so cosa state per dire, ma magari puoi mandarlo indietro, ma non è la stessa cosa. Cioè, ti capita lì, cosa fai? È il comfort movie, non puoi mollare. Il diario di Bridget Jones, carino, ma non sono mai stata una fan accanita. Vabbè, sempre con la interpretazione magistrale di Julia Roberts, il matrimonio del mio miglior amico. Che poi che Bono era il miglior amico. Io ogni volta che guardo il film, perché lo riguardo ogni tanto quando capita, mi mangio le mani e dico: ma perché? Perché? E Cameron Diaz. Poi 10 cose che odio di te, visto, ma non, forse non mi ha particolarmente segnata. Harry, ti presento Sally, con quella scena iconica, eh? Allora, chi vuole intendere, intenda, gli altri in camper, che magari ci sono i bambini in ascolto. Poi 30 anni in un secondo, mai visto. E bah, vabbè, che cosa ve lo dico a fare, c'è posta per te. Se avete dei suggerimenti di commedie romantiche anni 90, Gianni, abbiamo un problema. Anni 90-2000, beh raga, sbizzarritevi, tanto il numero è sempre quello. 079-449-9537 della serie. Ma la Gen Z che ne sa?
1: Non c'è l'amore senza...

0: Claudia dice: sono ferma sulla 2 prima di Salvetro. È stata chiusa la galleria del San Gottardo, chiede. Cla, allora, io l'unica informazione che ho al momento, aspetta un attimo che mi si è chiuso tutto. Aspetta, diamo un occhio veloce. A Due Chiasso direzione San Gottardo, fra Quinto e Rolo, traffico bloccato per 5 km, quindi ritardi purtroppo amici fino a 50 minuti, corsia preferenziale Cupra aperta. Ecco, questa è l'unica informazione che posso condividere con te e con il resto della family, parlando di quelle che sono le serie, no? Non è vero, bugia, le commedie romantiche anni 90-2000 che hanno segnato un'epoca che voi riguardereste all'infinito? No, Gianni, non mi hai fatto partire il microfono, per favore, torna indietro, rifai.
1: Fiori d'acciaio con Julia Roberts, tristissima ma molto molto bello.
0: Fiori d'acciaio, ma sai che, ma Gianni, fiori d'acciaio, ma non mi viene proprio in mente. Non abbiamo tempo, Gianni, per stare qua a raccontarci, perché dobbiamo andare in pubblicità. Ascoltate, devo andare in pubblicità, faccio un filo tardi, ma voi... Cosa faccio, Gianni? No, allora vado in pub, torno tra pochissimo, no, intanto non me ne vado, ma di rientro dalla pubblicità vi metto un pezzo dove mi direte Marghe grazie, sempre mood anni 90 perché ce lo meritiamo. Hathaway, what is love? What is love? Ah, niente, è partita adesso, molto bene, sono contento. Andiamo in ritardo in pubblicità, va bene, va bene. Che disastro che sono, che disastro. Va bene, dai. Ora recuperiamo.

fatto dei danni. Detto ciò, beh, fra i comfort movies, Terapia d'urto, meraviglioso. Poi sono un amante di Adam Sandler, non me lo toccate, me lo sarei sposato già anni fa. Vabbè, adesso invece sono super felice col mio stema. Devo dire che è stato proprio il mio, come si dice, l'uomo dei sogni, che non è bello, ma era troppo simpatico. Poi, cosa dire di Una donna in carriera? Bah, Danila, che meraviglia. Poi, vabbè ragazzi, l'abbiamo detto, Dirty Dancing, quello non si tocca. Insonnia d'amore, Insonnia d'amore, che meraviglia. Vogliamo parlare di

0: e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
3: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
6: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.

Se non erro, questo video dei Duran Duran Save a Prayer, Save a Prayer. Ho talmente fame che mi mangio anche le consonanti. È stato girato in Sri Lanka. Perché con Stefano, con il mio ragazzo, siamo andati a vedere proprio. Però conoscendo i miei neuroni potrei anche dire una boiata. Forse non era questo pezzo, era un altro, ma erano proprio i Duran Duran. Ed è su questa preghiera dei Duran Duran, amici, che io vi devo salutare, anche se sto leggendo tutti i vostri titoli suggeriti come comfort movies da Piccolo Grande Amore. Ma vi ricordate Piccolo Grande Amore con Raoul Bova e Barbara Snellenburg? E vi dico anche, Gianni, abbassa un attimo, Barbara Snellenburg, nel frattempo, col passare degli anni crescendo, siamo diventate amiche, amica mia, sì? Carina, da matti, simpatica, bella. Sì, sì, pensate, infatti ogni volta glielo dico, faccio Barbie, mi fa così effetto. Io super fan di Piccolo Grande Amore, vabbè. Poi, tra i suggerimenti, Ufficiale Gentiluomo, beh, vabbè. Con Richard Gere ti presento i miei, iconico, meraviglioso. Vogliamo parlare della trilogia di Ritorno al Futuro? Sì, certo, anche perché mio nipote Aaron va matto, ha 6 anni, quindi quella è una trilogia. Comunque il film è un evergreen, non passerà mai di moda. Passo di moda io perché vi devo lasciare nelle braccia del mio meraviglioso Luchino Ventura, che vi accompagnerà nelle prossime ore. Sentite, è stato un super piacere. Noi ci sentiamo e ci vediamo lunedì dalle 7 alle 10 con Amici in Affitto. Ciao.

0: Bianco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Dal 31 agosto preparati a due ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15 Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
3: Buon pomeriggio a tutti, sono le 11:59.
2: Ticino News, giorno.
4: Vicenda di Claudio Zali, l'MPS scrive al Consiglio di Stato per chiedere se non sia opportuno che Zali si astenga dall'accedere all'amministrazione nelle TG le argomentazioni del movimento.
5: È salito a 489 il numero delle vittime causate dall'inondazione in Nepal e Tibet. Intanto sono riprese le operazioni di soccorso della Cina, sospese per il rischio di una nuova alluvione.
4: Conference League, l'1-1 contro il Maccabi Tel Aviv, unito al successo dell'andata, consegna il passaggio del turno al Lugano tra un'ora e sorteggi a Monaco.
5: E siamo al meteo in Ticino e nel Moesano, oggi per lo più nuvoloso con rovesci o temporali soprattutto fra il Mendrigiotto e l'Alto Moesano, a basse quote e temperatura massima sui 24 gradi.
4: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News Giorno, come sempre in diretta, al mio fianco l'avete sentito, c'è Francesca Facchiano.
5: Buonasera Gianluca, buonasera, buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti.
4: Buongiorno a te, allora con questo scritto vogliamo sottoporre all'attenzione del governo una questione che a nostro avviso non può essere elusa in questa fase di transizione che riguarda il consigliere di Stato Claudio Zali, dimissionario ma ancora formalmente in carica fino alla fine di settembre. Inizia così lo scritto a firma MPS inviato alla presidente del governo ticinese Marina Carobbio. Il movimento evidenzia come Zali mantenga ancora oggi accesso a uffici e informazioni dell'amministrazione. Giuseppe Sergi del segretariato dell'MPS.
6: Ci siamo posti la domanda che qualsiasi cittadino, qualsiasi cittadina si sarebbe posta se quanto successo a Zali e le sue dimissioni fossero avvenute alla testa della direzione di un'azienda, un'impresa, una banca e così via. Cioè in questo caso quando un personaggio importante che dirige un'azienda importante, e lo Stato per certi aspetti può essere paragonata, ci viene spesso detto che deve essere paragonata al funzionamento di un'azienda, quando uno è coinvolto in vicende pubbliche che creano interrogazioni, addirittura vi è su un aspetto anche un'inchiesta di tipo penale, beh, a questo punto tutti capiscono che questa persona dovrebbe non solo dimettersi, ma lasciare immediatamente qualsiasi funzione all'interno della direzione. Ecco, noi ci siamo posti lo stesso interrogativo, gli stessi interrogativi che si pongono i cittadini, e li abbiamo girati al Consiglio di Stato. Zali ha dato le dimissioni, ma è anche vero che rimane attivo, accesso all'amministrazione, anche a dati sensibili e così via, quindi ci chiediamo se questo sia compatibile non solo con quello che è in atto, le varie inchieste di vario genere, ma se è compatibile con la fiducia che le istituzioni dovrebbero generare nei cittadini e nelle cittadine. Quindi chiediamo al governo se non è il caso di intervenire e di far sì che Zali abbandoni immediatamente qualsiasi contatto con l'amministrazione, se non per tutte le attività che devono segnare il passaggio amministrativo, firmare degli atti e cose del genere.
5: E proprio in questo momento è arrivato un comunicato stampa della polizia in riferimento al rinvenimento nelle acque del Ceresio del corpo privo di vita della 52enne di Melide. Il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale comunicano che gli accertamenti sinora disposti non hanno evidenziato un intervento da parte di terzi nella determinazione del decesso. Alla luce della relazione preliminare dell'autopsia medico-legale ricevuta ieri pomeriggio, in assenza di una causa traumatica o patologica alternativa evidente, al momento l'ipotesi maggiormente verosimile è quella di una morte per annegamento. Si sottolinea che il referto medico legale preliminare dovrà ora essere completato con gli esiti di ulteriori esami già ordinati, con i risultati oggi non ancora noti, segnatamente con un ampio screening tossicologico e con i prelievi istologici, affinché le conclusioni siano consolidate da un profilo medico-scientifico. Si precisa che l'inchiesta prosegue anche attraverso l'esame delle tracce prelevate con la raccolta di testimonianze.
4: Parallelamente la polizia scrive che sta facendo il suo corso, dunque l'istruttoria legata ad una denunciata aggressione dello scorso 8 agosto, sempre della donna. Al momento l'incarto qui in cui vengono ipotizzati i reati di tentate, lesioni gravi e di lesioni semplici resta contro ignoti. Il Ministero Pubblico osserva da ultimo che informerà sugli sviluppi dell'inchiesta in presenza di elementi consolidati nel rispetto delle norme dei familiari della vittima e tenuto conto dei tempi necessari alle verifiche attualmente in corso.
5: La politica ora, quasi 8 milioni di franchi e quanto hanno messo a budget sostenitori e oppositori delle due iniziative in votazione il 27 settembre. La fetta più consistente, 5,5 milioni, riguarda l'iniziativa sulla neutralità. Il Comitato per il Sì dispone di 3,8 milioni con oltre 2 milioni messi personalmente dall'ex consigliere federale UDC Christoph Blocher e 1,3 milioni da ProSvizzera. Gli oppositori hanno invece dichiarato 1,67 milioni soprattutto grazie a Economy Swiss. Per l'iniziativa sull'alimentazione sono stati stanziati complessivamente 2,3 milioni con una netta prevalenza di fondi per il no.
4: Andiamo ora nei Grigioni, via libera dell'Ufficio Federale dell'Ambiente alla regolazione proattiva di lupi. Da settembre il cantone potrà intervenire dunque su 12 branchi più altri 4 se sarà confermata la presenza di cuccioli nati quest'anno. La regolazione terminerà a fine gennaio del 2027.
5: La Norvegia saluta il suo re Harald V, è morto, aveva 89 anni. Giorgio Doninelli.
7: L'annuncio è arrivato direttamente dalla Casa Reale. Il monarca aveva 89 anni ed era il più anziano sovrano d'Europa. Lo scorso 17 agosto era stato ricoverato in ospedale a seguito di un controllo regolare durante il quale gli era stata diagnosticata una malattia del sangue. Le sue condizioni si erano poi aggravate a causa di un'infezione batterica. Harald V è stato il primo monarca nato in Norvegia dopo oltre 500 anni. Dal 1380 al 1905, infatti, il paese non aveva avuto una monarchia completamente indipendente. Era salito al trono il 17 gennaio 1991 dopo la morte del padre. Nei suoi oltre 35 anni di regno è stato molto amato dai norvegesi, non solo come leader ma anche per le sue qualità umane. Ora il trono passa al figlio, il principe ereditario Haakon, che diventa re di Norvegia. Al suo fianco ci sarà la moglie Mette Marit, nuova regina consorte.
4: È salito intanto a 489 il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet, mentre sono 2381 le persone che risultano ancora disperse. Intanto sono riprese le ricerche. Ce ne parla qui Samuele Quatri.
8: La Cina ha ripreso le operazioni di ricerca e soccorso dei dispersi in Tibet dopo la sospensione temporanea decisa per il rischio di una nuova alluvione provocata dal possibile cedimento del lago di sbarramento. Secondo l'agenzia cinese, nell'area ci sono 681 soccorritori e 113 veicoli delle forze nazionali di soccorso antincendio, 415 uomini e 75 veicoli della squadra del Tibet, 115 uomini e 38 veicoli della squadra mobile del Sichuan e 111 membri della squadra cinese di ricerca e soccorso. Le operazioni vengono condotte contemporaneamente via acqua, terra e aria. Le squadre utilizzano gommoni per raggiungere le aree colpite lungo i corsi d'acqua, procedono a piedi attraverso le montagne e impiegano droni per la ricognizione e il trasporto di materiali. Una squadra avanzata sta inoltre effettuando rilievi e monitoraggi dell'area più colpita e del lago, formatosi a seguito dello sbarramento delle acque. Intanto è salito a 489 il numero delle vittime, mentre sono 2381 le persone che risultano ancora disperse.
5: E siamo allo sport e non possiamo che iniziare dall'impresa del Lugano Calcio, che vola alla fase campionato della Conference League. Per questo c'è Stefano Stala in studio.
9: Buongiorno. Maurizio Mosca direbbe: ah, che Moncada fosse ancora vivo. Giocatore straordinario, lo ha dimostrato nelle prime uscite con Lugano, mancato un po' il gol, ieri è arrivato nel momento più importante, nel momento decisivo, e lui che, diciamo, da giovane giocatore, mi dicono anche ragazzo molto pacato ed educato, ha preso per mano la squadra e l'ha portata in Europa. Conference League, tra poco ci sarà l'estrazione, conosceremo le avversarie, diversi nomi stuzzicanti, dall'Ajax di Amsterdam, lo conosciamo tutti, all'Atalanta, al Copenaghen che il Lugano aveva già affrontato nel settembre del 2019, in seconda fascia c'è il Brighton, comunque sempre calcio inglese, sempre anche in questo caso stimolante, il Getafe in Spagna, e poi se dobbiamo scegliere una piccolina, una cenerentola, per la prima volta parteciperà a una Coppa Europea, una fase finale, una squadra di Andorra, ed è l'Inter Escalad, quindi anche quello sarebbe, diciamo così, abbastanza curioso. Vediamo chi vi pescherà il Lugano, però da oggi testa anche a Sion, perché domenica c'è un appuntamento importante contro i vallesani feriti dall'eliminazione con l'Ajax e lanciati verso il campionato. Poi permettimi, Francesca, ancora stasera durante Ticino News si parlerà anche di Ambrì, sconfitto anche ieri in amichevole, tracceremo così una prima parte, non un bilancio, però una analisi con Letizia Ricciardi prima di iniziare poi il campionato.
5: Grazie Stefano Sala, è tutto, l'infotraffico.
2: L'infotraffico.
5: E Via Suisse segnala che sulla 2 prima del portale sud del San Gottardo ci sono 6 km di colonna con attese di un'ora, e tra Quinto e Airolo in direzione, no, tra Quinto e Airolo in direzione nord, scusatemi, nel senso opposto invece ce ne sono 4 di chilometri con attese di 40 minuti. Forti rallentamenti vengono poi annunciati sulla strada tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzone. Infine ricordiamo che la strada della Val Calanca è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
2: Previsioni del tempo.
5: Oggi per lo più nuvoloso con rovesci o temporali, soprattutto fra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano, a basse quote e temperatura massima sui 24 gradi.
2: Non si dorme? Questa non è la siesta.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ma qualcuno dice buonasera, ma fa niente, va benissimo lo stesso. Grazie a Stefano, grazie anche a Francesca, che ritroveremo poi più tardi nel punto informativo. Colgo l'occasione effettivamente per fare i complimenti al Lugano anche io, Ste, perché il Lugano è un'ottima squadra.
9: Ieri. Non si fa, parliamo dello stesso purtroppo. Sì, ieri a un certo punto, partito benissimo, diciamo che il Maccabi ha concesso molto.
3: Vieni di là, mettiti di là, che parliamo un attimino.
9: Eccoci qua.
3: Sapete che noi, quando c'è il Lugano di mezzo,
9: tutto molto live.
3: Vai, piace così, piace così.
9: E dicevo, no, il Lugano secondo me è partito bene, anche perché il Maccabi ha concesso all'inizio.
3: Tanto, sì.
9: È mancato il gol, e lì ci siamo un po' detti tutti, ecco, arriva la solita beffa, poi tra l'altro rigore poi cancellato dal VAR
3: sì.
9: per il Maccabi, insomma sembrava tutto impacchettato come al solito per la solita puntata di fuorigioco, così c'è peccato, abbiamo dato tutto, peccato.
3: Ma alla fine sono riusciti a rimontare, arrivato, o a vincere addirittura.
9: Alla fine è arrivato Moncada, giocatore veramente straordinario, che secondo me è superiore ad Amoura, poi dopo parola ai radioascoltatori, ai tifosi del Lugano e non. Ecco, un giocatore che purtroppo forse vedremo per poco tempo a Lugano, perché se continua così partirà, speriamo, al prezzo giusto. Certo. È un giocatore veramente che entra e cambia le partite, è devastante, è velocissimo, e ieri ha trovato anche la rete. E insomma, questo Lugano si merita veramente di entrare in Conference League.
3: Sono d'accordo, sì.
9: C'è solo il Thun, come altra squadra svizzera, peccato, un po' caduta, doveva fare la Champions, è arrivato in Conference, le altre sono uscite tutte di scena, anche questo spiace a livello di ranking UEFA per la Svizzera, perché si cala ancora un po' come punteggio, però noi siamo un
3: guardando
9: po'
3: in casa nostra,
9: un po' campanilisti, e diciamo, allora questo Lugano è veramente forte, è vero, il Sion ha trovato l'Ajax, quindi è un altro discorso, però anche il Lugano, non è che questo Maccabi era tanto malleabile.
3: No, infatti, è chiaro, non sono andati lì a giocarsela così tanto per...
9: Esattamente.
3: Secondo me hanno fatto una buona partita, come dici tu, Moncada, giocatore che a Lugano mancava, perché è un po' di tempo che non vedevamo una figura del genere. Se tu dovessi fare un parallelismo con un giocatore del passato?
9: No, credo che Moncada, ci pensavo stamattina, e per quello che ti ho detto, secondo me ha qualcosa in più anche di Amoura, perché non riesco a trovare un giocatore che assomiglia a Moncada, è veramente un giocatore unico del genere di quelli per che qualità. Si sono visti per qualità a Lugano. Ecco, ho sentito un paragone che io non mi sento di fare ancora troppo presto. Qualcuno dice potrebbe ripercorrere quello che ha fatto Salah partendo da Basilea. Salah ricorda Roma, Fiorentina, Liverpool. Adesso il Trabzonspor, cioè,
3: forse un po' tanto, però speriamo, nel senso è tutto di guadagnato per
9: io mi fermo un attimo perché questi paragoni mi fa sempre un po' paura farli, però Moncada certamente è un giocatore che può cambiare la stagione del Lugano, è un giocatore, non credo che lo vedremo partire a gennaio, però sarà difficile magari rivederlo tra un anno se continua così.
3: E se arrivano tanti soldi, soprattutto, Ste.
9: Speriamo, perché ne abbiamo parlato tante altre fuori gioco. Forse con Amoura è andato via un prezzo un po'
3: gratis, diciamo.
9: Gratis, si poteva fare di meglio. Poi, per carità, io non faccio il direttore sportivo, faccio il giornalista.
3: Anche se secondo me tu potresti incidere molto in questo mondo qua. Ti piacerebbe gestire un po' le trattative?
9: No, è curioso quando si parla con i direttori sportivi, quando si parla con i procuratori, è curioso, mi piace intrattenere anche dei colloqui informali con loro, guardare un po' quello che fanno e dire bello, insomma, non è male.
3: Però l'avrei fatto così,
9: però no, io avrei fatto il giornalista.
3: Che comunque l'hai fatto molto bene.
9: Era il sogno di bambino. Quando giocavo a Subbuteo, sognavo di fare il giornalista. Anche perché ero conscio che il calciatore non avrei potuto
3: Non avevi le qualità.
9: No.
3: Come no? Io ho visto un gol qualche giorno fa sul tuo Instagram.
9: Rigore, hai visto?
3: Su rigore.
9: Ho le movenze di un cinghiale, ragazzi. Però il rigore lo tiro ancora bene, però ero conscio delle mie possibilità. Quindi, calciatore no. Giornalista.
3: Vabbè, che stai facendo molto bene. Stefano Sala, grazie mille.
9: Ciao a tutti, grazie.
3: Buona giornata, buon lavoro e grazie per aver parlato un po' di calcio con me. Ora si parla di musica fino alle 15 in vostra compagnia Luca Ventura, quindi suoneremo dischi del passato, dischi un po' più recenti, ce la racconteremo e avremo anche qualche premio in palio per voi. Si parte con i Coldplay.

0: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
3: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business, mica male.
7: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
8: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
9: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Dimmi dove e quando, la canzone di Benji e Fede del 2019. Tu dimmi solamente dove e quando e io mi faccio trovare lì. Poi magari dopo 30 minuti, 40 minuti. Voi siete ritardatari oppure siete persone super puntuali che arrivano all'ora scoccata proprio che vi dicono? O addirittura ancora prima? Ecco, io sono uno di quelli tra il prima e l'ora giusta, però mi rendo conto che tante volte è anche secondo me una mancanza di rispetto arrivare troppo prima, perché la gente se ti aspetta a quell'ora lì non è che te l'ha detto così a caso, perché magari si deve preparare e cerca di far coincidere un po' tutti i suoi orari per arrivare puntuale. Ma vabbè, questa è una parentesi che non c'entra con il nostro appuntamento di oggi. Intanto ancora buongiorno, benvenuti e buona pausa pranzo, soprattutto è quella che passeremo insieme, e fino alle 15 sarò qui con voi, quindi terminato il pranzo non vi abbandono, anzi magari facciamo anche una sorta di digestivo con qualche canzone speciale, qualche canzone a tema e quant'altro. E a proposito di Benji e Fede, che posso dirvi che qualche mese fa lessi su internet il fatto che loro iniziarono il loro tour, o comunque inserirono all'interno del tour alcune tappe nei teatri. È bellissimo secondo me un concerto nei teatri, a parte che io ne ho visti forse due nella mia vita, perché è anche una cosa abbastanza rara, ma a livello di concerti veri e propri, io non parlo di musica che già si presta a un teatro, io parlo di quella musica che solitamente potete vedere ad un concerto normale, con un palco all'aperto, no? Nei teatri secondo me ha quel qualcosa in più, ha quel qualcosa di speciale. E probabilmente anche voi che siete riusciti a vedere un concerto potete confermarvi il tutto. Perché? Perché sei seduto, sei all'interno, non c'è troppa gente, non c'è quella ressa incredibile, tutti pezzati, sudati di fianco a te che saltano, urlano. A teatro sei seduto, tranquillo, è un altro tipo di concerto, chiaramente. Se vuoi andare a vedere il primo che ho citato, è un'altra esperienza. Però se vuoi un'esperienza un po' più soft, più delicata, ma con le stesse vibes che magari ti riesce a dare lo stesso cantante, ma non è male. Quindi se avete mai visto un concerto a teatro, raccontatemelo. Io penso ai dischi, c'è quello di Sophia Ellis-Bextor, si chiama Starlight.

uno dei re degli anni 80, adesso re perché ha una certa età, Rick Astley, una volta era un principe. Never Gonna Give You Up, Radio 3, le 12:35 minuti. Via un disco, ne arriva subito un altro, questa è di Robbie Williams e Nicole Kidman, Something Stupid.

0: Questa è Radio 3i. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Da Denner ci sono i miglior vini vicino a te. Oggi e fino a domenica, da Denner c'è uno sconto del 20% su tutti i vini, anche sulle promozioni. Denner, vicino a te.
0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Sabato 5 e domenica 6 settembre Splash & Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash & Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
3: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
4: In montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta. Metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua. Salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
5: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
4: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: chiama Don't Let Me Be Misunderstood, questo brano di Santa Esmeralda, che poi è la celebre versione del disco di Nina Simone, ve lo ricordate? E quella di Santa Esmeralda usciva nel 1977 ed è diventata iconica poi per il suo questo mix di disco, flamenco, ritmo latino. Vabbè, l'abbiamo ritrovata anche nella pausa pranzo di Radio 3, pausa pranzo che oggi è accompagnata da me, Luca Ventura. Poi da domani iniziano a sentirsi le prime novità, qualcosina che poi anticipa il nuovo palinsesto che partirà definitivamente da lunedì. Ormai avete capito quasi tutto dei nostri programmi e tanti ascoltatori sono felici, insomma, per tutte queste scelte. A me troverete dalle 13 fino alle 15 con Dennone. E il programma si chiama Due di Troppo. Noi cerchiamo di essere i due di troppo della radio, no? Che fondamentalmente prima o poi dovevano uscire quelli da licenziare per primi, sostanzialmente. Da lì il nome Due di Troppo. Vabbè, speriamo che vi piaccia il nostro programma. Da lunedì al giovedì, insomma, questa è la formula. 13-15 con Danny Morandi e Luca Ventura sarà Due di Troppo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Swim, l'autore di questo disco che si chiama Dance Dance Dance. Il testo è in francese, probabilmente qualcuno l'ha anche capito, e parla un pochino di questa notte piena di svaghi, di luci, dove ballare è un po' un metodo per evadere dalla realtà. Molto carino, molto fresco e adatto a questo periodo estivo qui su Radio 3. Questo è adatto sempre invece in qualsiasi momento dell'anno. Rolling Stones, si chiama Start Me Up, tra poco anche l'informazione.

0: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Con le McDeal Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDeal Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
2: Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
7: Ma padre, e me lo chiede pure!
8: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
10: Dal 31 agosto, la domenica pomeriggio si vivrà in doppio passo. Dalle 14 alle 18, Luca Ventura e Riccardo Vassalli racconteranno lo sport con ritmo, passione e tanta musica. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
11: Sono le 12.59.
10: Ticino News.
12: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Importanti novità sulla donna trovata morta nel lago Amelide. Allo stato attuale le autorità escludono l'intervento di terzi. Gianluca Albisetti.
13: Gli accertamenti sinora disposti non hanno evidenziato un intervento da parte di terzi nella determinazione del decesso della 52enne di Melide. Alla luce della relazione preliminare dell'autopsia medico-legale ricevuta ieri pomeriggio in assenza di una causa traumatica o patologica alternativa evidente, al momento l'ipotesi maggiormente verosimile è quella di una morte per annegamento. Ministero Pubblico e Polizia Cantonale sottolineano che il referto medico-legale preliminare dovrà ora essere completato con gli esiti di ulteriori esami già ordinati con risultati oggi non ancora noti, segnatamente con un ampio screening tossicologico e con i prelievi istologici affinché le conclusioni siano consolidate da un profilo medico-scientifico. Si precisa che l'inchiesta prosegue anche attraverso l'esame delle tracce prelevate con la raccolta di testimonianze. Parallelamente sta facendo il suo corso l'istruttoria legata ad una denunciata aggressione lo scorso 8 agosto della donna. Al momento l'incarto in cui vengono ipotizzati reati di tentate lesioni gravi e di lesioni semplici resta contro ignoti.
12: Per il Lago Maggiore si punta a un nuovo accordo con l'Italia sulla regolazione delle acque, ma per avviare le trattative bisognerà attendere il 2027, quando è quanto indica il Consiglio federale, che raccomanda di respingere la mozione del socialista ticinese Bruno Storni. Secondo il governo, i lavori tecnici preparatori sono già in corso dal 2016 e coinvolgono Svizzera e Italia. Storni chiede però un vero accordo internazionale, come già esiste per il Lago Lemano e il Ceresio, per una gestione condivisa del livello del Verbano. Violenti temporali accompagnati da grandine hanno colpito stamattina la Svizzera occidentale e nord-occidentale, causando numerosi danni e disagi. Particolarmente colpito il Canton Soletta, dove è stata interrotta la linea ferroviaria tra Bienn e Olten. La circolazione dovrebbe riprendere verso le 14. In Argovia si contano oltre 200 segnalazioni di danni. Un camion si è rovesciato su un furgone senza provocare feriti, mentre sono caduti diversi pali elettrici. Segnalate anche interruzioni di corrente. Il fronte temporalesco si è poi spostato verso Zurigo e Sciaffusa, dove sono state registrate raffiche fino a 142 km orari, oltre 46.000 i fulmini rilevati. Anche le Alpi svizzere potrebbero essere confrontate con eventi naturali catastrofici, come quello avvenuto in Nepal. A lanciare l'allarme è un esperto di rischi naturali delle PFL di Losanna. Il riscaldamento climatico, spiega, favorisce lo scioglimento del permafrost e dei ghiacciai, mettendo a disposizione grandi quantità di materiale. Allo stesso tempo, l'aumento delle temperature rende più intense le precipitazioni estreme, una combinazione che l'esperto definisce un vero e proprio cocktail esplosivo. In Svizzera, sottolinea, molti versanti a rischio sono comunque monitorati con sensori e sistemi di protezione.
10: L'infotraffico.
12: E via Suisse segnala traffico e colonna tra Quartino e Cadenazzo. Inoltre segnalata colonna tra Lamone e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. E per finire, il traffico al portale sud del San Gottardo al momento è di 8 km, con ritardi fino a 1:20.

0: to Black, Radio 3, Amy Winehouse. C'è tanta pioggia nel nostro cantone, ora non so se anche nel Sopraceneri, però ci segnalate che nel Sottoceneri, in particolare tra Mendrisio e l'uscita di Bissone direzione nord, questo in autostrada, la pioggia sta causando un po' di disagi. Anche qua a Melide fortissima, cioè c'è la nostra Francesca Facchiano che è appena uscita dalla radio praticamente, e noi abbiamo, per chi non lo sapesse, due edifici collegati, ma collegati da una strada aperta praticamente, da un piazzale. La Franci ha fatto 3 metri e si è bagnata, ma fradicia, quindi immagino come sia la situazione in autostrada, dove si accumula anche un po' più di pioggia e la velocità deve essere anche sostenuta. Quindi mi raccomando, prestare molta attenzione. Altri tratti interessati magari dal traffico in questo momento potrebbero essere il tratto tra Riazzino, tra Quartino e Cadenazzo, pardon, e tra Ponte Tresa e Caslano, quindi verso la frontiera di Ponte Tresa. Qualora ci fossero altre segnalazioni, comunque comunicatecele allo 079-449-9537. Noi intanto pensiamo a un po' di musica. Questo devo dire che è un successo che è andato molto forte negli ultimi mesi. Si sposano bene questi due elementi musicali. Dave da una parte, Thames dall'altra, hanno creato Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: estate.
1: Tesoro, oggi l'ho visto.
2: Chi?
1: Lui, bello, elegante e che potenza!
2: Come?
1: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
3: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi, con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto, solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Oh, happy day!
5: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
6: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
7: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
8: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
9: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
10: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
9: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
10: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
11: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/We Are Family.
12: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
13: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
14: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia.

0: Automobili ad Ascona.
1: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.

0: Allora dovrei dire forse come dice lui, nel 69. Era 1969, appunto, la canzone di Achille Lauro e Boss Doms. Insieme hanno fatto grandi cose. Lui produttore, Boss Doms, Achille Lauro ci mette la voce e lo fa con il suo timbro particolare. Le 13:27 minuti, c'è tanta attenzione da prestare in autostrada, perché Via Swiss ci segnala che tra Mindrisio e la galleria di San Nicolao ci sono persone sulla carreggiata, e questo ovviamente implica un po' di problemi. Non so per quale motivo, magari fatemi sapere voi la motivazione. In ogni caso io mi limito a dire questo, e l'altra segnalazione riguarda la direzione nord tra Quinto e Airolo. Il traffico sta un po' aumentando ed è fino a 1 ora e 10 minuti. Avete sentito parlare di GTA? Ieri è stato presentato un trailer del videogioco che uscirà a novembre, mi pare, comunque non manca moltissimo, ed è uno dei videogiochi più attesi della storia della videoteca, no? Nel senso che ci sono un sacco di persone che lo hanno già comprato, non ce l'hanno fisicamente perché non è ancora uscito, però l'hanno prenotato, quindi stanno aspettando solamente quel momento. E chiaramente tantissimi stanno guardando leak, che sono praticamente gli spoiler del gioco, detti così in gergo. E ieri, come dicevo, è uscito un trailer su Netflix che ha fatto andare in crash la piattaforma, quindi non per un po' qualcuno non è riuscito a guardarlo. Si è comunque arrivati alle notizie, a quello che sarà, a quello che avverrà, grazie anche a tutte le pagine che lo hanno ripubblicato. Sarà un bel gioco, sarà un gioco che porterà tanta innovazione, sarà un gioco che porterà via tanto tempo alle persone. E probabilmente se prima facevate fatica a tirare fuori da casa il vostro amico o la vostra amica, adesso ancora peggio.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: Pedro.
1: L'estate di Radio 3i.
2: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Carica l'app Hey Obi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Obi, tutto è possibile.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
3: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
4: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

In and Over Till It's Over, lui è Lenny Kravitz. Questo disco leggero, delicato, secondo me si sposa benissimo con quello che è l'orario. Le 13.46, andiamo sulle strade perché qualcuno rammentava un po' di problemi. Effettivamente tra Quinto e Irolo c'è qualcosina e poi le altre segnalazioni vicino a noi sono più o meno

Questo disco è sempre incredibile, anche dopo le 200.000 volte che l'ho sentito. La regina del celebrità, gli 883, ora la nuova di Usual David Guetta.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Dal 31 agosto, quando arriverà la sera, arriverà anche Di Sera. Dalle 18.40, Patti ti accompagnerà con la musica e l'atmosfera perfetta per vivere la tua serata. Per vivere la tua serata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
8: Sono le 13.59.
9: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
10: Ticino News.
11: Al microfono Gianluca Albisetti. Importanti novità sulla donna trovata morta nel lago Amelide. Le autorità escludono l'intervento di terzi. Sentiamo Giorgio Doninelli.
12: Gli accertamenti finora disposti non hanno evidenziato un intervento da parte di terzi nella determinazione del decesso della 52enne di Melide. Alla luce della relazione preliminare dell'autopsia ricevuta ieri pomeriggio, in assenza di una causa traumatica o patologica alternativa evidente al momento, l'ipotesi maggiormente verosimile è quella di una morte per annegamento. Ministero Pubblico e Polizia Cantonale sottolineano che il referto medico legale preliminare dovrà ora essere completato con gli esiti di ulteriori esami già ordinati, con risultati oggi non ancora noti, segnatamente con un ampio screening tossicologico e con i prelievi istologici affinché le conclusioni siano consolidate da un profilo medico-scientifico. Si precisa che l'inchiesta prosegue anche attraverso l'esame delle tracce prelevate con la raccolta di testimonianze. Parallelamente sta facendo il suo corso l'istruttoria legata a una denunciata aggressione lo scorso 8 agosto della donna. Al momento l'incarto, in cui vengono ipotizzati reati di tentate lesioni gravi e di lesioni semplici, resta contro ignoto.
11: Fra le oltre 2.300 persone che risultano ancora disperse in Nepal c'è anche una coppia residente in Ticino, come confermato dalla famiglia della donna alla RSI. Il Dipartimento federale degli affari esteri dice di essere a conoscenza di una cittadina svizzera con la quale non è ancora stato stabilito un contatto, mentre la Farnesina, sempre contattata dall'emittente di Comano, ha confermato che l'uomo figura nella lista dei cittadini italiani dispersi. Voltiamo pagina, al Lago Maggiore, per una regolazione condivisa con l'Italia bisognerà attendere il 2027. Il Consiglio federale assicura che i lavori preparatori sono già in corso, ma respinge la mozione del ticinese Bruno Storni che chiedeva di avviare le trattative. Francesca Facchiano.
10: Per il Lago Maggiore si punta a un nuovo accordo con l'Italia sulla regolazione delle acque, ma per le trattative bisognerà attendere il 2027. E questa è la prospettiva indicata dal Consiglio federale, che raccomanda però di respingere la mozione del socialista ticinese Bruno Storni. Secondo il governo, infatti, quanto chiesto dal parlamentare è già in fase di attuazione, i lavori tecnici preparatori sono iniziati nel 2016 e coinvolgono la Confederazione, il Canton Ticino e le autorità italiane. Un passo importante è stato compiuto nel 2019 con l'istituzione di un organismo bilaterale incaricato di coordinare la gestione delle acque e dei livelli del bacino trasfrontaliero. Storni chiede però un accordo internazionale vero e proprio, come già avviene per il Lago Lemano e per il Ceresio. Secondo il deputato, la regolazione del livello del Verbano, modificata negli ultimi anni con escursioni superiori al 1,25 m, non può più essere decisa senza una gestione condivisa tra Svizzera e Italia.
11: In chiusura si è tenuto a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato di Conference League. Il Lugano dalla prima fascia ha pescato il Copenaghen in trasferta, mentre dalla seconda è uscita la Stella Rossa di Belgrado da affrontare qui all'AIL Arena. Fra le altre squadre uscite dall'urna anche il Getafe.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
7: L'infotraffico.
11: C'è traffico sulla 2 in direzione sud, tra Lugano Sud e la galleria del tunnel di Grancia. Traffico anche tra Quartino e Cadenazzo.

Anastasia Left Outside Alone. Questo è il primo brano dell'ultima ora insieme in mia compagnia, perché poi arriverà il nostro Maicolino che dalle 15 alle 18 vi farà scatenare un po' come se fosse il toro meccanico. Tu hai mai provato il toro meccanico? Parlavo con la nostra Fede qualche giorno fa, io ne ho visto solamente uno nella mia vita da poter provare, perché tutti gli altri erano: pa, posso provare il toro meccanico? Ma smettila! Vabbè, ma io avrei voluto provarlo, però ero piccolo, quindi fino all'altro ieri, e non l'ho mai provato. Però da lontano, in una festa dove ho suonato, avrei potuto provarlo. E invece

0: I Want It All, i Queen, Radio 3 1990. Ora sapete che momento è arrivato. È arrivato un momento che aspettavate da un bel po' di tempo. Non giocavamo da, tra l'altro, diversi giorni e giochiamo in questo momento per regalare. In realtà abbiamo due premi, quindi possiamo regalare sia il cappellino sia il costume. Partiamo dal cappellino? Dai!
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Il gioca e vince estivo, quindi con premi estivi da questo punto di vista. C'è il cappellino da regalare adesso, poi tra un quarto d'ora regaleremo anche il costume, ricordo, taglia bambino, quindi un bel regalo da fare al vostro bimbo o alla vostra bimba. Il costume è unisex, quindi ci sta. E si gioca su WhatsApp allo 079449 9537. Dovete mandare un WhatsAppino con scritto: io voglio l'ultimo cappellino di Radio 3. Ah, magari è uno degli ultimi, magari ne abbiamo ancora qualcuno tra le scorte, però l'estate è finita, finirà praticamente domenica, quindi poi dopo non li rifaremo mai più. E potrete dire di aver preso, di aver guadagnato il cappellino della nostra radio. Quindi scrivete: io voglio l'ultimo cappellino di Radio 3, e potrebbe aspettarvi alla reception di Teleticino nei prossimi giorni come super premio da parte del Venturigno. Vi regalo anche Lil Nas X, si chiama That's What I Want.

0: basta il tempo di un fiore.
1: L'estate di Radio 3i.
2: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Da Denner ci sono i miglior vini vicino a te. Oggi e fino a domenica, da Denner c'è uno sconto del 20% su tutti i vini, anche sulle promozioni. Denner, vicino a te.
5: Nei fiumi, la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
6: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
7: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
8: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
9: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamatt.ch.

0: cose.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Post Malone, si chiama Circles, il brano del 2019 qui su Radio 3. Post Malone che si sposerà e a quanto pare l'anello è già sul dito della sua futura moglie, probabilmente per le prove, non so per quale motivo. In ogni caso l'anello è valutato dagli esperti 2 milioni e mezzo di dollari. Tu pensa andare in giro con un anello di quel valore lì? Cioè io ho paura ad andare in giro con qualcosa che supera i 100 franchi. Pensa andare in giro con 2

0: To me, Damiano David, Tyla e Nile Rodgers. Alle 14:30 minuti c'è anche Imi che sta mandando questo messaggio.
1: Ciao Luca.
0: Ciao.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tu?
1: Un saluto a Limed e Bruno direttamente da Bellinzona, dalla Poccheria.
0: Vai, l'hai fatto tu, l'hai fatto tu. Ciao Imi.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Ebbene sì, c'è un altro gioco e vinci, un altro premio di Radio 3, in questo caso il costume con l'arancione con la scritta bianca, bello, non lo trovate, non lo comprate da nessun'altra parte, sono gli ultimi e sono tutte taglie bambino, quindi mi raccomando, se non avete bimbi, se non avete le misure di un bimbo, lasciamolo ai bimbi, quindi alle varie mamme e papà che giocheranno per loro. Ma anche per i nipoti, l'importante è che li prendiate per bambini, ok? Piccoli, piccoli, piccoli. Allora, si gioca, come detto, su WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, lo 079-449-9537. Io, signore e signori, ho detto come si chiama, di che colore è fatto il costume della radio. Quindi a questo punto dovete solamente scrivermi di che colore l'abbiamo fatto. Quei due colori lì. Il pattern principale è quello, e la scritta invece è stata fatta di un altro colore. Per voi in palio il costume di Radio 3, uno degli ultimi di questa stagione 2026. In sottofondo, Sally.
3: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: l'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen. Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
2: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
5: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
6: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori.

alla fine dell'appuntamento di oggi. Io vi ringrazio per tutto l'affetto che ci avete dato e per tutta la carica che ci state dando per l'inizio della nuova stagione. Ricordo, dal 31 di agosto parte il nuovo suono di Radio 3i, dalla mattina fino alla sera, chiaramente, anzi fino alla notte, perché lo sapete che saremo con voi 24 ore su 24.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.

0: apre a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di Moka. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
2: Buongiorno a tutti, sono le 14.59.
1: Ticino News.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Una violenta ondata di maltempo ha colpito l'altipiano svizzero, in particolare la zona compresa fra Berna e Zurigo, con forte vento, abbondanti precipitazioni e chicchi di grandine di notevoli dimensioni. Maltempo che ha perturbato e non poco anche il traffico aereo. Barbara Veneri.
4: Il traffico all'aeroporto di Zurigo è stato perturbato in modo significativo, ha comunicato la compagnia aerea Swiss, che attorno a mezzogiorno si è vista costretta a cancellare una trentina di voli in arrivo e in partenza dallo scalo di Kloten. Ritardi fino a 3 ore sono previsti su altri voli, precisa la nota, secondo cui a essere coinvolti sono stati circa 3.100 passeggeri. La causa principale di tali disagi è stata rappresentata da fulmini caduti nelle vicinanze dell'aeroporto. In tali situazioni, è stato spiegato, per motivi di sicurezza è necessario sospendere temporaneamente le attività sul piazzale di sosta degli aeromobili. Gli aerei non possono quindi essere caricati o scaricati, riforniti di carburante e preparati per il volo successivo. Le operazioni a terra risultano così praticamente paralizzate, il che comporta ulteriori ritardi.
3: C'è una nuova incriminazione per la tragedia del bar Le Constellation a Cramontana, riguarda una ex municipale responsabile del Dicastero delle Costruzioni tra il 2017 e il 2024. Sale così a 17 il numero delle persone indagate per l'incendio di Capodanno, in cui ricordiamo hanno perso la vita 41 persone, altre 115 sono rimaste ferite. La donna stamani è stata interrogata in qualità di persona informata sui fatti. Il suo statuto è cambiato proprio in questa occasione, ha indicato a Keystone ATS il Ministero Pubblico, con le ipotesi di reato, che per tutti sono di omicidio, lesioni personali e incendio colposi. Andiamo nei Grigioni, via libera dell'Ufficio Federale dell'Ambiente alla regolazione proattiva del lupo. I dettagli con Gianluca Albisetti.
5: Da settembre il cantone potrà intervenire su 12 branchi più altri 4 se sarà confermata qui la presenza di cuccioli nati quest'anno. L'UFAM ha dunque accolto la richiesta inoltrata a luglio dai Grigioni. Ma andiamo nel dettaglio di questa regolazione. Ebbene, nei branchi con cuccioli, fino a 2/3 di questi ultimi potranno essere abbattuti. E come negli anni scorsi, precisa in una nota odierna l'Ufficio Cantonale per la Caccia e la Pesca, i cacciatori grigionesi saranno coinvolti nella regolazione durante la caccia alta e quella speciale. Le direttive saranno pubblicate sul sito dell'ufficio e comunicate via SMS agli autorizzati. Il periodo di regolazione durerà dal 1 settembre del 2026 al 31 gennaio del 2027.
3: Chiudiamo con il calcio, perché nel primo pomeriggio si è tenuto il sorteggio della fase campionato di Conference League. Il Lugano affronterà in trasferta il Copenaghen, gli spagnoli del Getafe e i cechi dello Jablonec. Alla AIL Arena invece gli uomini di Mattia Crocitorti riceveranno la Stella Rossa di Belgrado, i belgi del Sint Truiden e i lituani del Kauno Zaigeris.
1: L'infotraffico.
3: Via Swiss segnala traffico congestionato sulla A2 in direzione sud, da Lugano Nord alla Galleria della Collina d'Oro. Sempre sulla A2 ma in direzione opposta ci sono 4 km di colonna fra Quinto e Airolo, con attese di circa 40 minuti. Traffico congestionato anche fra Mendrisio e Stabio, fra Agno e la dogana di Ponte Tresa, sul piano di Magadino, fra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo e infine anche fra Cadenazzo e Contone.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
3: Giornata oggi in Ticino per lo più nuvolosa con rovesci o temporali soprattutto tra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano, temporali in parte di forte intensità con accumuli di piogge localmente anche abbondanti, temperatura massima attorno ai 24 gradi.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: Radio 3 ti presenta Granita.
1: E allora buon pomeriggio, Michael Casanova al microfono. Come state? Come ve la passate? Ho appena guardato fuori dalla finestra, anzi tiriamo su Euroladen. Tira su Euroladen un zichinin, perché è iniziato a piovere fuori. È iniziato a piovere, era venuto fuori il sole, adesso è tornata la pioggia. Per cui è proprio il momento ideale per intercettare l'arcobaleno. È perfetto perché c'è il sole ma c'è anche la pioggia, almeno qui a Melide, zona, come detto, Melide, Bissone, Morcote. Quindi vediamo chi all'ascolto si traveste da cacciatore di arcobaleno o arcobaleni e ci manda la fotografia dell'arcobaleno. Se c'è, se riuscite a intercettarlo, facciamo questo piccolo game esterno per capire se su WhatsApp allo 079-449-9537 c'è qualcuno che magari vuol portarsi a casa un qualche gadget di Radio 3. E qualcosa abbiamo sempre qua. C'è lo scatolone là nell'ufficio di Ruben, che tornerà dalle vacanze prima o poi, ma è ancora in vacanza. Da lunedì però torna, da lunedì torna alle 6 del mattino, dalle 6 alle 7. Salutiamo il nostro Ruben Bassi. Intanto, lo so, stiamo per affrontare l'ultimo weekend di vacanza. Parlo soprattutto agli amici scolari, ma anche ai docenti. Mettetemi una base un po' più pericolosa. Sì, è l'ultimo weekend, amici. The last dance. Per cui cercate di godervelo questo weekend, perché poi da lunedì, è vero, ricomincia il palinsesto classico di Radio 3 e quindi bisogna essere anche felici. Però ricomincia anche, come spesso dico, il solito tran tran. Risaluto ancora il nostro cameraman, si chiama Tran di cognome. Grande Tran, viene sempre citato. Vogliamo salutare già subito lo sponsor? Abbiamo lo sponsor? Così è in entrata di trasmissione. Un saluto a Giacomo Gas, prima, grazie Giacomo. Direzione Modena per il penultimo round del CIV. Cosa vuol dire del CIV? Del circuito, probabilmente. Tieni i pugni, Michael. Certamente. Giacomo, tienici aggiornato. Adesso mi sfugge cos'è l'abbreviazione del CIV. Poi sentiamo lo sponsor, dai, così vediamo cosa ci dice. Sentiamo.
2: Ciao, sono Paolo.
1: Ah, è Paolo.
2: Anch'io dal lunedì rientrerò dalle vacanze. Bene, buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti. Ciao da Paolo.
1: La felicità di Paolo. La felicità di Paolo, davvero. Mi raccomando, non troppa energia, Sure Paolo, grazie comunque per aver trovato le energie per mandarci questo vocale, grazie di cuore. Poi Sandra, sentiamo Sandra.
3: Ciao, a proposito di arcobaleno,
1: sì,
3: qualcuno mi aveva detto che quando piove con l'arcobaleno si sposa la volpe.
1: Cioè, si sposa chi? La volpe? O mi ha capito? Si sposa la volpe?
3: Si sposa la volpe.
1: O si sposa d'agosto?
3: Adesso, perché sono un po' stanco fuori oggi.
1: Sì?
3: Quando piove col sole, si sposa la volpe. Non capisco il sole. Un abbraccio, buon Wix a tutti. È vero, più venite, sono in autostrada. Piove di più di prima.
1: E si sente, grazie Sandra, grazie, mi raccomando, prossima volta però mandaci il vocale con la testa dentro l'abitacolo, ok? È bello anche avventurarsi fuori, così almeno ci si scompiglia i capelli, però con la testa nell'abitacolo, grazie. Ancora i vostri vocali, è incredibile, qua è impressionante. Tra l'altro, a proposito della pioggia, ricordo che in casa anziani, quando facevo protezione civile, un anziano mi ha detto una cosa importante, mi ha detto, sai quando puoi capire se continuerà a piovere oppure no? Devi guardare le pozzanghere, questo è quello che mi ha detto. Se nella pozzanghera la pioggia genera l'anello, vuol dire che continuerà a piovere. Se non genera l'anello, il classico anello, vuol dire che smetterà da lì a poco a piovere. I saggi anziani, grazie per chi ha fatto tanti chilometri. Sentiamo!
4: Ciao Michael! Comunque il CIV è il campionato italiano velocità.
1: Ah, ok, grazie, campionato italiano velocità. Qualcun altro ha detto che il CIV Adesso, perché mi mettete sempre fuori pista? Qualcuno mi ha scritto che il CIV ha a che fare coi vini. Vabbè. Poi, Giulia.
5: Ciao Michael, puoi avvisare per favore che è caduta una pianta tra signora e colla? È già stato avvisato chi di dovere. Grazie, ciao.
1: Quindi è caduta una pianta, andiamo a ripetere il messaggio.
5: Ciao Michael, puoi avvisare per favore che è caduta una pianta tra signora e colla? È già stato avvisato chi di dovere. Grazie, ciao.
1: Grazie a te carissima Giulia. Poi qualcuno scrive, ah sì, il CIV è una casa vinicola di Reggio Emilia o Modena, non ricordo. Vedi che non è solo il circuito italiano di velocità. Poi anche Maurizio Lacomo ci scrive, grazie Maurizio, sul circuito italiano di velocità. Grazie, grazie a Giacomo Gas, che si chiama Gas di cognome, o no? No, non ti chiami Gas di cognome. Di cognome ti chiami Valnegri, Valnegri, però Giacomo Gas è il nome d'arte che ti permette di andare a tutta velocità. E quindi anche noi vogliamo decollare con il nostro programma pomeridiano che si chiama Granita. Quindi shusha chi che shusha là, si parte con la sigla e si decolla con El Casanova. Vamos, vamos, vamos, vamos.

Ciao a tutti, volevo avvisare che sulla tirata di Camorino, da metà tirata direzione Locarno, è tutto bloccato causa i nuovi semafori che hanno messo. Credetemi, i semafori alle rotonde non ci vanno, da quando in qua, un casino che c'è qua. No comment, ciao, buona giornata a tutti.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
5: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
6: Direi di sì e
5: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
6: Certo, ma
5: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
6: Sì, va bene, e
5: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
6: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
5: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
6: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
5: Davvero?
6: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
7: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre. Per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
8: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: Grande Michael, dai che venerdì va, anche se oggi il tempo non promette bene, però questo weekend è andato tanto tanto sole. Ciao bello, ti auguro un fantastico weekend e grazie per la compagnia. Ciao ciao dello zio Pino.
1: Che bella la voce dello zio Pino, positività, sorrisi, ma c'è anche il tempo delle preoccupazioni. Sì. Arriva Jamming che non porta buone notizie, signore e signori.
2: Ciao amici, volevo avvisarti che in autostrada, già dal dosso di taverne, non ci sono i semafori accesi ma i lampeggianti, e hanno messo la strada 80 all'ora, quindi immagino che arrivare a Lugano Sud poi ci sarà un bel po' di casotto. Un abbraccione e buon weekend. Ti confermo che da Lugano Nord in direzione sud, sempre in autostrada, c'è già colonna ferma. Buon inizio weekend di nuovo a tutti.
1: Grazie caro Jamming. Andiamo quindi a leggere quello che è il bollettino di Via Suisse, perché ce lo chiedete, effettivamente c'è chi magari sta campelo prima dal lavoro per così tornare a casa e avere una sorta di weekend un po' più lungo, diciamo 2 giorni e mezzo di pausa. Quindi traffico sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao, come già segnalato da Jamming. Dopodiché nel Sopraceneri, rallentamenti registrati da Cadenazzo, o meglio tra Cadenazzo e Quartino, in direzione di Cadenazzo. Anche sulla strada Tragno e la frontiera di Ponte Tresa ci sono forti rallentamenti. Per quanto riguarda l'A2, rallentamenti segnalati anche in direzione nord tra Quinto e Rolo. Traffico bloccato per 4 km, ritardi calcolati fino a 40 minuti. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra risulta aperta. Traffico anche sulla A24, Mendrisio direzione Stabio, tra la 2 e la 394, che è una strada famosissima di Mendrisio. C'è un traffico davvero importante, quindi se avete altre segnalazioni, smentite, delucidazioni, 079-449-9537 per dare una mano a tutti quanti per tornare a casa nel modo più veloce possibile. Adesso Gaia con Bossa Nostra.

Se non apriamo il microfono giusto, è difficile andare avanti. Benson Boone, Pretty Lovely, alle 15.41 su Radio 3i. Intanto qualcuno, rispetto al traffico che c'è in direzione sud, mi chiede: ma Ciccio, stasera a San Siro riesce ad andare con questo traffico? Stasera effettivamente gioca il Milan, seconda partita di campionato contro il Venezia alle 20.45, e scrive: vado con tutta la famiglia ma parto presto. E certo, bisognerà partire un pelino prima, però voglio dire, io finirò alle 18, subito, track, mi infilo in auto, faccio benzina perché sono a secco, appena visto che sono secco, e poi si va verso la grande partita di Amorim. Mi piace il nuovo allenatore del Milan perché in conferenza stampa tutte le volte dice che la squadra che andrà a versare è la squadra più forte del mondo. Lui parla inglese, però in italiano ha imparato a dire questa cosa. L'ultima volta ha detto: il Torino è la squadra più forte del mondo, mentre oggi ha detto che è il Venezia la squadra più forte del mondo. Perché? Perché bisogna essere umili. Perché bisogna affrontare chiunque, anche il Corippo FC, bisogna affrontarlo come se fosse la squadra più forte del mondo. Questo è l'atteggiamento giusto, non bisogna sentirsi superiori agli altri. Poi, per quanto riguarda il traffico, c'è qualcuno che ci dice che anche a Lugano Nord ci sono forti rallentamenti, qualcun altro che ci dice c'è traffico in direzione Locarno, in cantonale Sant'Antonino Contone. Ringraziamo la cara Mati, grazie Mati per questo aggiornamento. Noi ci ascoltiamo ancora una canzone che è destinata ad essere, sì, una canzone per il nostro animo, una canzone che ci fa fare un viaggio dentro proprio l'anima, la nostra essenza, quasi un po' spirituale. Cesare Cremonini, vieni a vedere perché.

Questa è Radio 3. Telesuona. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo!

0: Atrerio Mendrisio, innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlostegar.ch.
1: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
2: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
3: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash & Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash & Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
5: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
4: Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Let's go, let's go! Dal 31 agosto, dalle 10 a mezzogiorno, ci saranno appuntamenti che continueranno a farti compagnia. 2 ore di musica e buon umore ti accompagneranno fino alla pausa pranzo. Let's go, let's go! Accendi il nuovo suono di Radio 3.
7: Le 15:59.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Un forte temporale con grandine ha colpito stamattina l'altipiano svizzero, in particolare il Canton Soletta, dove una donna è stata colpita da un albero rimanendo gravemente ferita. In Canton Argovia il maltempo ha anche causato la caduta di 4 pali elettrici, uno dei quali ha colpito un'abitazione, diverse interruzioni di corrente e alcuni tetti scoperchiati. Nel frattempo sui social circolano immagini di chicchi di grandine grossi come palline da golf con un diametro fino a 6 centimetri, mentre i fulmini caduti nelle vicinanze dell'aeroporto di Zurigo hanno costretto alla cancellazione di una trentina di voli. Ci spostiamo in Vallese, c'è una nuova incriminazione per la tragedia del bar Lo Costellation di Cramontana, riguarda la responsabile del dicastero delle costruzioni tra il 2017 e il 2024, Laura Zucchetti.
10: È salito a 17 il numero delle persone indagate per l'incendio di Capodanno a Cramontana, in cui, lo ricordiamo, hanno perso la vita 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. Una ex municipale responsabile del Dicastero delle Costruzioni tra il 2017 e il 2024 questa mattina è stata interrogata in qualità di persona informata sui fatti. Il suo statuto è cambiato proprio in questa occasione, ha indicato a Kisson ATS il Ministero Pubblico Vallesano, confermando un informazione della RTS. Secondo l'emittente Romanda, l'ex municipale ha quindi deciso di mettere fine all'interrogatorio. Oltre ai coniugi Moretti sono dunque ora sotto inchiesta 7 dipendenti o ex dipendenti comunali e 8 municipali o ex municipali. Le ipotesi di reato per tutti quanti sono di omicidio, lesioni personali e incendio colposi. La comproprietaria e cogerente del locale, Jessica Moretti, è incriminata anche per falsità in documenti.
9: Con questo scritto vogliamo sottoporre all'attenzione del governo una questione che non può essere elusa in questa fase di transizione, che riguarda il consigliere di Stato Claudio Zali, dimissionario ma ancora formalmente in carica fino a fine settembre. Inizia così lo scritto a firma MPS inviato alla presidente del governo ticinese Marina Carobbio. Il movimento evidenzia come Zali mantenga ancora oggi accesso a uffici e informazioni dell'amministrazione. Sentiamo allora il deputato Pino Sergi.
8: Ci siamo posti la domanda che qualsiasi cittadino, qualsiasi cittadina si sarebbe posta se quanto successo a Zali e le sue dimissioni fossero avvenute alla testa della direzione di un'azienda, un'impresa, una banca e così via. Cioè, in questo caso, quando un personaggio importante che dirige un'azienda importante, e lo Stato per certi aspetti può essere paragonata, ci viene spesso detto che deve essere paragonata al funzionamento di un'azienda, quando uno è coinvolto in vicende pubbliche che creano interrogazioni, addirittura vi è su un aspetto anche un'inchiesta di tipo penale, a questo punto tutti capiscono che questa persona dovrebbe non solo dimettersi, ma lasciare immediatamente qualsiasi funzione all'interno della direzione. Ecco, noi ci siamo posti lo stesso interrogativo, gli stessi interrogativi che si pongono i cittadini, e li abbiamo girati al Consiglio di Stato.
9: In chiusura, UBS fa il suo ingresso nel mercato obbligazionario cinese con un'emissione storica, un prestito miliardario in yuan, il primo per una banca elvetica, che segna una svolta nell'integrazione finanziaria tra la Svizzera e la seconda economia mondiale. La società ha collocato un cosiddetto panda bond a 5 anni, raccogliendo circa 2 miliardi di yuan, circa 240 milioni di franchi, un'operazione che secondo gli esperti definiscono strategica in un momento di crescente frammentazione dei mercati globali.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
6: L'infotraffico.
9: Sulla 2, traffico fortemente rallentato tra Lugano Nord e la galleria del San Nicolao. Sempre sulla 2, ma nella direzione opposta, ci sono 4 km di colonna e attese fino a 40 minuti tra Quinto e Airolo. Traffico fortemente rallentato anche fra Mendrisio e Stabio, tra Quartino e Cadenazzo, così come fra Cadenazzo e Contone. E ancora traffico rallentato tra Agno e la dogana di Ponte Tresa.

0: Martin Garrix in compagnia di Ed Sheeran, Repeat It. È la seconda volta, tra l'altro, che apro il microfono sbagliato. Mi devo abituare ai nuovi mixer. E il titolo della canzone è proprio Repeat It. Ripeti ancora l'errore, mi raccomando. Va avanti in sci, ma sa raccomandi. A Gael Pigna, che manda un vocale, sentiamo.
1: Buongiorno Radio 3.
0: Buongiorno.
1: Siamo qui bloccati a Lugano Nord. Volevo prendere l'occasione per salutare i miei colleghi Anthony, Salvo e Dario il cacciatore, che sono diretti al mare. Buona serata.
0: Grazie, grazie Pigna, beati loro che vanno al mare. Poi salutiamo Lidia, Lidia che ci scrive da Zurigo. Noi facciamo merenda con l'uva al sapore di zucchero filato. Finita anche la seconda settimana di scuola qui. Ah beh sì, li avete iniziato prima, finalmente weekend. Chiara oggi mi ha fatto prendere un colpo. Mi ha detto che aveva ricevuto un pugno a scuola. Invece si era fatto un make up che sembrava proprio un colpo vero. Meno male. Però devo dire che è stata proprio brava. Sembrava vera. Baci da noi Lidia, Chiara, Nathan e Liam. Un abbraccio a tutti voi che ci state ascoltando. Tra l'altro ci ha mandato le fotografie Lidia dell'uva che si chiama Cotton Candy, cioè l'uva che ha proprio il gusto di zucchero filato. Ma sapete che io non avevo mai visto una cosa del genere? Impressionante. Bello, bello, bello. Magari ti chiediamo di mandare, no, mandarcela da Zurigo è un po' difficile. Però comunque uva senza semi, gusto Cotton Candy. So good, so natural. Non conoscevo questa sfaccettatura dell'uva che potesse anche avere così un retrogusto di zucchero filato. Da noi, almeno, a parte che io non vado quasi mai a fare la spesa e quindi non è che sono un grande esperto di prodotti che si possono trovare nei vari corridoi, però almeno che non mi confermiate o smentiate. Ah, si trova la... Ah, si trova! Qui ci scrivono l'uva... gusto cotton candy, quindi gusto zucchero filato, la trovi alla Lidl o all'Aldi o alla Migros. Ecco, grazie, grazie, andrò ad assaggiarlo allora, visto che qui sotto abbiamo comunque dei supermercati vicino alla nostra radio. Dopo vado a provare, non l'ho mai provata. Io ho provato quella del mio giardino l'altro giorno. In giardino abbiamo l'uva. Gli acini non sono come quelli che vedi quando vai a fare la spesa, eh. Cioè quando vai a fare la spesa vedi l'uva bella pomposa, bella grossa, bella pompante. Invece no, questa che ho in giardino è un po' più mollicchia e devo essere onesto, è buona sì, perché è buona, però dopo 15 minuti si va in bagno. Qui ci dicono, quell'uva c'è da anni alla Migros. Ehi, non lo sapevo io. Ragazzi, non è che vado a fare la spesa tutti i giorni io. Quelle poche volte che mi sono proposto di andare a fare la spesa, mi sono perso e sono arrivato a casa con la metà delle cose che dovevo prendere. Trovo sempre difficoltà, lo dico, ma credo che sia un requisito per tutti quanti quando bisogna andare a prendere delle spezie. Cioè quando sei davanti alla parete delle spezie davvero c'è il panico che sale, perché non sai mai trovare la spezia giusta. Ce ne sono troppe, troppe spezie, cioè troppe varietà e troppo poco tempo a disposizione. Quindi in quel caso bisogna chiedere aiuto alla commessa o al commesso di turno, che sono sempre super disponibili. Noi continuiamo con la musica nel nostro pomeriggio un po' mieloso, zuccheroso, anzi a questo punto zucchero filatoso, con Bryan Adams, Heaven.

0: finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni. Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
2: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
3: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Stavo leggendo poco fa una notizia legata a il fatto di non aver mai rotto nessun osso. C'è una ricerca che conferma, e devo dire che qua io mi trovo completamente fuori gioco, che chi non ha mai avuto un infortunio osseo pare che abbia una protezione, una sorta di immunità, e quindi rischi di essere una persona che nella vita non avrà problemi, diciamo, fisici, ma solo tormenti interni, perché uno ha già sofferto tanto all'interno dal punto di vista dei sentimenti e il corpo non è in grado, appunto, di rompersi sostanzialmente. Questa è la ricerca, diciamo, in grandi lettere. Adesso io non so voi, ma io per esempio mi sono rotto di tutto, mi sono rotto tibia e perone, mi sono spaccato le due caviglie alle scuole medie di Agno. Forse l'avevo già raccontato questo episodio, eravamo durante pausa ricreazione, giocavamo a sputarci addosso l'acqua e avevo un compagno che, ricordo ancora Nicola, saluto, stava rincorrendo con la bocca piena d'acqua, pienissima d'acqua. E io cosa ho fatto? Ovviamente non volevo farmi bagnare, sono sceso gli scalini che ad Agno, nella zona delle palestre, sono riconosciuti come scalini davvero micro, piccolissimi. Quindi sono sceso velocissimo e ho strambato la prima caviglia e l'altra caviglia. Il risultato finale è che una caviglia si è rotta, malleolo interno ed esterno, l'altra quasi rotta. E mi avevano proposto di andare a scuola, ovviamente con il supporto della sedia. Alla fine poi ho scelto di andare con le stampelle, però mi muovevo davvero pian pianino, centimetro per centimetro. L'anno dopo, come se non bastasse, mi sono rotto tibia e perone giocando a calcio. Poi il polso, le due spalle, la testa, il naso, un po' di tutto. Quindi io non ho l'immunità, mi spiace. Lo dico agli amici della ricerca, purtroppo non ho l'immunità. Però c'è qualcuno all'ascolto che non ha mai rotto niente? Cioè c'è qualcuno allo 079-449-9537 che ha il coraggio di dirci: io sono un gladiatore o una gladiatora, non ho mai rotto niente dal punto di vista osseo? Proprio perché, appunto, questa ricerca conferma che chi non ha ancora avuto nessun tipo di frattura avrebbe una certa immunità nei confronti della vita, come una sorta di schermo, di protezione. Fateci sapere se c'è qualche fortunato all'ascolto, se c'è qualche gladiatore, come detto. Così almeno abbiamo degli esempi o qualcuno a cui affidarsi. Allora, qualcuno ci scrive, sentiamo questo vocale, così almeno ci facciamo sorprendere dai vocali. Vai!
1: Presente, quasi 60 anni, mai rotto niente, sono una gladiatrice.
0: Sì, poi sentiamo questo, 24 secondi, vai!
2: Ciao Radio 3, io sono una di quelli che non ha mai rotto niente. Ma però niente rotto di fisico, però a volte nei sentimenti tanto rotta.
0: Ormai quello.
2: Ormai è così. Non mi sono mai rotta niente, perché anche quando mi hanno investito con lo scooter che ero, c'è stato un distacco dei tessuti, ma non ci sono state le fratture ossee. Penso un po' te, come sono protetta.
0: Andiamo, guarda qui quante persone, incredibile. Guarda, io sono scioccato. Sentiamo questo.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io sono Jasmine. Io non ho mai rotto niente, effettivamente. Adesso ascoltandoti mi rendo conto che io non mi sono mai rotta niente, a parte qualche slogatura, ma rottura niente.
0: Hai l'immunità.
3: Pertanto mi ritengo una gladiatrice, gladiatora, gladiatore. Bene, buona giornata.
0: Tu, Jasmine, hai l'immunità. Poi, 68 anni, mai rotto niente. Tocca Fer, effettivamente bisogna dirlo sottovoce. E noi lo stiamo dicendo in radio, amici. Poi qualcun altro dice: eccomi qua, 42 anni, mai rotto nulla. E facevo ultra trail. Poi qualcun altro ancora: io non ho mai rotto nulla. Gladiatore, nulla, 30 anni. Complimenti, devo dire che. Attenzione, mia mamma, 93 anni, mai rotto niente e non ha mai fatto un intervento. Te capì? Io non mi sono mai rotta nulla, per fortuna, nonostante sia stata investita anche da un'auto. Sono immune. Saluti Cristina Dall'Osone. Poi Riccardo, 66 anni, tutto integro, a parte una lussazione. Ciao da Rick. Siete tantissimi. Allora, abbiamo capito che il Ticino è popolato da robot, sostanzialmente, da indistruttibili robot, però con un cuore d'oro. Mai rotto nulla, Nicky, 34 anni. Solo scheggiato il dito medio. E non è uno scherzo. Presente, sempre jamming, mai rotto nulla. Ciao Jamming. Non ho mai avuto alcuna frattura in 47 anni. Baci Anna. Barbara anche, 55 anni e nulla, nulla di rotto. Il mio compagno non ha mai rotto niente, mai. Io solo il mignolo del piede per un calcio tirato male. Poi qualcun altro ancora, 71 anni, mai rotto nulla. Marco, davvero, io sono lusingato. Sono lusingato, anzi forse più che lusingato sono basito. Io mi sono rotto le scatole. Mattia, eroe Mattia. Anch'io da piccola, come te, una dietro l'altra. Io sono rifatto, sì, sono rifatto. Sono fatto e rifatto. Vabbè, abbiamo capito che abbiamo un Ticino indistruttibile, abbiamo un Ticino che ha voglia di lottare, di emergere, di migliorarsi al fronte, con lo scudo, senza timore, impavidi contro se stessi. Continuiamo con la mia musica, che l'è May, direbbe Ulbigio.

Buongiorno a tutti, anch'io non mi sono rotto mai niente, a parte tutte le dita delle mani, le caviglie e una spalla, poi per il resto non mi sono rotto proprio nulla. Ciao, buona giornata da Bironico.

0: Questa è Radio 3i. Lo sconto We Are Family di Swisscom.
1: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
0: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
1: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
2: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/We Are Family.
3: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
4: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
5: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock! Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
6: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
7: Ciao Marco, tutto bene?
8: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
7: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
9: Carrozzeria Cell System.
8: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
9: Cell System.
10: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
11: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
12: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.

stiamo avvicinando a quello che è l'appuntamento con Ticino News. Proprio fra 6 minuti esatti ci saranno anche le anticipazioni, appunto, di Ticino News, che andrà poi in televisione alle ore 18. Intanto salutiamo chi sta partendo per l'Europa Park. Che bello l'Europa Park. Io ricordo, ero andato con la forse terza o quarta commercio di Bellinzona. Bellissimo, bellissimo. Il problema è che la montagna russa, a me che sono un po' debole, diciamo, di stomaco, ecco, ne faccio una, poi dopo vi aspetto giù di sotto, eh. Io magari sto giù di sotto, mi mangio un po' di zucchero filato, mi bevo una bella granita e vi aspetto. No, ero stato al parco di montagne russe più grande al mondo, Five Flex, adesso credo che sia giusto così, Five Flex, in California. Ero stato là nel periodo in cui, appunto, sono stato là a imparare l'inglese e mi avevano portato, e ormai sono andato anch'io, ed era il periodo di Halloween, e quindi nel parco, che era aperto anche di notte, ti facevano gli spaventi. Quindi non solo sulle varie montagne russe ti spaventavi, ma anche mentre camminavi da un'attrazione all'altra. Perché? Perché c'era il fumo nelle stradine, il fumo che sputano in discoteca. Ghiaccio secco si chiama così? Ecco, tra la nebbiocciola, gli urli e, appunto, tutti quelli che ti spaventavano, era abbastanza difficile, ecco. Sono stati giorni difficili per me in quel parco divertimenti, eh? Si chiama parco divertimenti, però per chi soffre un po', ecco, le montagne russe, toglierei divertimenti. Andiamo avanti con la musica. Napoleone, Cucù, Marie.

0: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è da...

0: ad Ascona.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
5: Le 17.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. I vertici dell'esercito svizzero hanno incontrato oggi all'HAC di Lugano rappresentanti del mondo della politica, dell'economia e della cultura ticinese per affrontare i nuovi compiti e le nuove minacce a cui è confrontata la difesa in un contesto in continuo mutamento. Sfide che il comandante della divisione territoriale 3 Maurizio Dattrino riassume così.
8: Le sfide sono sicuramente quella di riconquistare ancora o riguadagnare le competenze di difesa che negli ultimi anni sono state perse. Vista la situazione geopolitica internazionale è indispensabile che riacquisiamo queste competenze. Parlo delle competenze della difesa e forse del mindset della gente che capisca che la situazione non è più quella che forse avevamo 10 o 15 anni fa. Le minacce informatiche, ma non solo quelle, tutte le minacce che purtroppo attualmente viviamo già direttamente anche qui in Svizzera. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno dei mezzi, come già dibattito politico che sta attualmente svolgendo, affinché l'esercito disponga dei mezzi necessari e sufficienti per far fronte a tutte le minacce che potrebbero capitare alla Svizzera.
7: E sulle sfide che l'esercito deve affrontare torneremo anche nell'edizione odierna di Ticino News Sera, la cui conduzione oggi ci sarà Laura Zucchetti, che mi ha raggiunto in studio per qualche altra anticipazione.
9: Sì, buonasera. In primo piano avremo le novità relative all'inchiesta sulla morte della 52enne trovata priva di vita a Melide nel lago Ceresio lo scorso 18 agosto. Ebbene, secondo le prime risultanze dell'autopsia è da escludere l'intervento di terze persone e dunque la morte della donna, con lei, lo ricordo, che aveva pubblicato file audio di telefonate con il ministro Claudio Zali, è dovuta con ogni probabilità ad un annegamento. Sono comunque ancora in corso ulteriori esami, in particolare quelli tossicologici e quelli istologici. Parleremo poi di elettricità e dei prezzi che in Svizzera dovrebbero rimanere stabili o diminuire leggermente, a dirlo il presidente di Elcom, presente oggi all'Università della Svizzera Italiana per un convegno sul tema. Insieme a lui abbiamo tracciato un bilancio della situazione attuale e del futuro prossimo. Intanto nel Mendrisiotto si continua a parlare di siccità e di risorse idriche. L'associazione La Goccia che Conta ha lanciato oggi una petizione per salvare i pozzi esistenti con l'arrivo dell'acquedotto a Lago. Avremo poi diverse altre notizie, anche sportive. Qui il focus sarà sulla qualificazione del Lugano al tabellone principale di Conference League, oltre che la notizia del primo pomeriggio di oggi sull'urna di Monte Carlo che gli ha regalato 6 avversarie che lasciano buone speranze per il passaggio del turno. Tutto questo a partire dalle 18.
7: Grazie Laura, noi proseguiamo con la giudiziaria. La Procura federale ha ritenuto non punibile la donna che lo scorso gennaio entrò in un negozio di telefonia mobile a Bellinzona minacciando i due commessi con un coltello e gridando a più riprese all'Akbar. La decisione, riferisce la RSI, è stata presa sulla base della perizia psichiatrica secondo la quale l'imputata al momento dei fatti era totalmente incapace di valutare il carattere illecito dei propri atti. Nei suoi confronti è quindi stata emessa un'istanza di misura. Il caso approderà al Tribunale Penale Federale di Bellinzona esattamente tra un mese. In chiusura, considerate le previsioni meteo, i municipi di Grono e Cama hanno ordinato una nuova evacuazione della zona abitata ai piani di Verdabbio in Mesolcina, già oggetto della stessa misura a inizio settimana. Il provvedimento è in vigore dalle 17 di oggi fino alle 7 di domani e tocca una quarantina di persone che troveranno alloggio presso parenti o presso i rifugi della Protezione Civile proprio di Grono.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
6: L'infotraffico.
7: In Ticino il traffico è congestionato sulla A2 tra la galleria del Dosso di Taverne e Bissone, forti rallentamenti anche tra Mendrisio e Stabio in direzione della Dogana del Gaggiolo, su più tratti tra Gravesano e Ponte Tresa, tra Bioggio e Manno e ancora sulla strada cantonale da Sorengo verso Agno, a Lugano sulle principali vie del centro, nel Sopraceneri tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno, infine la situazione alla Galleria del San Gottardo vede 5 km di colonna davanti ad entrambi i portali con attese di circa 50 minuti.
6: Previsioni del tempo.
7: Questa sera e nella prima parte della notte nuvolosità estesa e solo qualche breve schiarita, ancora ripetuti rovesci e temporali anche intensi, in particolare sul Ticino centrale. Domani invece il tempo sarà generalmente soleggiato con minime attorno ai 17 gradi e massimo sui 28.

Ci voleva un Bob Sinclair per questo venerdì che si preannuncia, come detto, un venerdì importante, un venerdì gustoso, sì, perché fa da trampolino a quello che è l'ultimo weekend di agosto. Possiamo dire anche, detto tra noi, l'ultimo weekend d'estate, anche se l'estate tecnicamente finisce il 21 di settembre, però alla fine siamo lì, guardiamoci negli occhi e diciamocelo, l'estate, signore e signori, sta finendo. Ormai è così, non dobbiamo nasconderci, anche se le temperature fuori ci dicono il contrario, però inizia a vedere qualche foglia per terra. Io per esempio l'altro giorno sono andato a spasso col cane e io vado sempre con delle scarpette leggere e mi sono completamente punto il didin dal pè con gli aghi dei ricci. E i ricci sono già per terra, i ricci, amici. Eh sì, non l'animale, dico quello delle castagne, del castagno. Il frutto sostanzialmente del castagno. Quindi ormai è così. Vabbè, è bello anche l'autunno, ha i suoi colori, ha i suoi profumi, ha i suoi frutti, come detto, ci sono le castagne, ci sono i funghi. E poi sei là che guardi dritto negli occhi i tuoi parenti e chiedi: cosa faremo a Natale? Io la domanda l'ho fatta ieri, ho colto l'occasione, eravamo a pranzo con mia mamma, mio papà, mio fratello, i miei nipotini e ho chiesto: ma a Natale cosa facciamo, raga? Io devo organizzarmi, anche se in realtà io sono quello dell'ultimo momento, ma non piace organizzarmi più di quel tanto, mi piace vivere il momento, e la sensazione, se voglio fare una cosa la faccio, se non voglio non la faccio. Anche le vacanze per esempio non le riservo molto prima, sono sempre uno dei sui last minute. Poi mi dicono paghi l'occhio della testa, però mi piace il last minute. Poi qualcun altro ci scrive: buongiorno, sapete dirmi la situazione traffico in direzione sud Chiasso, quindi Bellinzona Chiasso? Allora, fra poco faremo il punto legato all'informazione un po' più ufficiale. Intanto salutiamo il signor, vediamo, Franco, che ha chiamato la nostra Brunella in segreteria e mi ha mandato questa mail la Brunella. Ciao Michael, ha chiamato Franco dicendo che ti ha sentito parlare dei gladiatori. Volevo avvisarti che in Ticino c'è un gladiatore che si è spaccato varie ossa. Nel caso ti interessasse contattarlo, ecco il suo numero. Buon pomeriggio da Brunella. Grazie Franco. E ormai siamo tutti nel club di quelli che sono andati sotto i ferri, che si sono fatti anche infilare viti, aghi e placche, soprattutto viti. Io avevo 13 viti e una placca in titanio all'interno della mia tibia. Allora, per il traffico, fra 5 minuti dopo la pubblicità e dopo la prossima canzone faremo, come detto, il punto della situazione generale. So che siete un po' così impegolati, come sa disse. Ci spiace, noi cerchiamo di starvi vicini con la musica soprattutto e un po' con le notizie leggere che portiamo in questo pomeriggio. Ricordiamo che dal lunedì 31 agosto riprende ufficialmente la stagione di Radio 3i.

0: estate.
1: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
7: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
8: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi, per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
9: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
10: Ah, la so. Il traffico.
9: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
10: Ah, la so. Il tramonto.
9: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
10: Vabbè, ma così è troppo facile.
9: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
10: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
9: Chiamala Trapletti pittori.

Il sorriso di Calcutta. È arrivato il momento di informarci per quanto riguarda il traffico. Sì. Sveglia tromba.

0: L'infotraffico.
1: In Ticino sulla 2, traffico congestionato tra Rivera e Bissone in direzione di Chiasso e tra Chiasso e la dogana di Brogeto in direzione dell'Italia. Forti rallentamenti anche tra Mendrisio e Stabio in direzione della dogana del Gaggiolo, su più tratti tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. A Lugano su via Besso e via Clemente Maraini in direzione del centro e tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno. Per quanto riguarda la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 al portale sud, code di 4 km e attese di 40 minuti a partire da Quinto in direzione di Lucerna. Anche al portale nord da Amsteg code per 4 km e attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: 17:37, quasi 38. Mi sono spaventato perché poco fa è arrivata la Patty, non me l'aspettavo onestamente, mi ero dimenticato che era nei dintorni e che comunque la Patty presidierà la plancia di comando dalle 18:30 più o meno verso le 21, sì, perché adesso siamo ancora nel palinsesto estivo, sarà fino alle 21, quindi fra poco appunto ci sarà la Patty. Prima però Ticino News, ma prima ancora la pubblicità.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia.

0: Soluzioni Automobili ad Ascona.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Sempre emozionante questa canzone, emozionante anche ricevere qui tra me e noi la Patti.
1: Accolta con un'orchestra. Io
0: sì.
1: Adoro le orchestre.
0: Ti piace l'orchestra?
1: Tantissimo, tantissimo. A parte questa che comunque è classica, mm-hmm. ma quando per esempio ci sono dei pezzi con l'orchestra, anche ascoltiamo, mm-hmm. io do pazza. L'orchestra mi emoziona, è una roba pazzesca.
0: Tu sei già stata, adesso non so se c'entra con l'orchestra, ma sei già stata alla Scala di Milano?
1: Alla Scala di Milano no.
0: Ah, neanche io?
1: No. No.
0: Neanche io,
1: no.
0: Mi piacerebbe una volta andare alla Scala di Milano, ma lì c'è l'orchestra ogni tanto.
1: Ma va? No, fanno le
0: esibizioni,
1: opere. Ma certo, chi vuoi che ci sia il playback, c'è l'orchestra, sì, per forza.
0: A me è capitato, tu che sei una che viaggia tanto, magari sei andata a vedere un qualche musical, io ero andato a vedere, credo che fosse, non so se è Londra o New York, mm-hmm. sono andato a vedere il musical del Re Leone.
1: Sì.
0: E con Maxi siamo andati,
1: sì.
0: Ci hanno messo in prima fila.
1: No!
0: Primissima fila.
1: Sì,
0: e davanti a me c'era.
1: Sì.
0: C'era il direttore d'orchestra.
1: E non vedevi niente, quindi. No,
0: il direttore
1: l'orchestra
0: d'orchestra
1: dentro nel buco.
0: Era sotto.
1: Sì.
0: Era sotto il palco l'orchestra.
1: Sì.
0: E la cosa bella era proprio questa, che tu vedevi sotto come lavoravano e sopra lo spettacolo.
1: Beh, io vedo l'orchestra innanzitutto tutti gli anni a Sanremo, perché c'è l'orchestra.
0: Sì.
1: Mentre a New York ho visto il coro gospel, che non ha bisogno di musica, perché ovviamente.
0: Il gospel, anch'io a New York ho visto il gospel.
1: Mamma mia, una roba da paura. Esatto, esattamente, una roba da brivido, perché tutti i cantanti che senti, tu dici guarda qua, potrebbero tranquillamente, se volessero, venire fuori anche come solisti.
0: Tu eri andata in una chiesa,
1: sì.
0: Perché eravamo andati anche noi,
1: sempre
0: con Maxi a New York,
1: sì.
0: Ci siamo infilati.
1: E li hanno buttato fuori?
0: No,
1: strano.
0: No, Maxi ha iniziato a ballare,
1: sì.
0: Anche lui,
1: sì.
0: Si è avvicinato alla signora che era un po' la sembrava
1: la manager,
0: sembrava di mente Sister Act.
1: Esatto,
0: sembrava lei la
1: Suor Claretta.
0: Esatto. E Max è iniziato a ballare anche lui con lei.
1: Sì, davvero.
0: E c'è stato un trasporto davvero incredibile,
1: sì.
0: Perché è impossibile non essere contagiati da quell'ambiente.
1: È pazzesco, hanno un'energia e un modo di tirarti dentro nella loro performance che è pazzesco. E poi hanno questa vocalità, questo senso del ritmo che è stupefacente.
0: Davvero, bei ricordi. È questa, sì. La marcia turca.
1: Tu almeno hai delle cose serie, perché Valerio Ventura c'ha la base Balandra, scusa, ma come si fa a dare un nome? Poi ti dici, ma sono località turistiche, ma solo il nome, senti Balandra.
0: Cioè, per esempio, io ho Vivaldi, le quattro stagioni.
1: Ma vogliamo mettere.
0: Sono andato a rispolverare un po' queste basi, perché sto preparando un po' la Carvel per lunedì, la nuova stagione.
1: Ah, quindi stiamo spoilerando alla grande.
0: Sì, un po' di basi nuove.
1: Io vado pazza per Morricone invece, per Ennio Morricone.
0: E sai che ho preso anche Morricone da qualche parte.
1: Hai rubato Morricone?
0: Sotto emozioni, guarda qua, senti.
1: E dai, c'era una volta il West.
0: C'era una volta il West.
1: Questo mi fa venire.

0: Mentre erano compagni di banco elementari si sono detti: quando diventeremo famosi, gli ha detto Morricone, io scriverò la musica per i tuoi film. E così è successo. E così è successo.
1: Così è andata. A proposito di Sergio Leone, abbiamo anche la base di Sergio Leone. Sentila, questa. Tira fuori la pistola, mette? Perché qui l'immagine è dei due pistoleri.
0: Ehi, gringo! Beh, però avete tanta roba,
1: Sì. Abbiamo un bel po' di
0: Notizie cattive?
1: Abbiamo notizie cattive.
0: Posso ascoltare la base Stupidera? La Stupidera mi è molto familiare, scusa. Meglio che la Balandra,
1: questa,
0: sempre.
1: Questa, Stupidera, questa.
0: Sentiamo. Ci sta.
1: Sai perché? Questa era la base di Guindalina Bleblè e delle due oche degli Aristogatti. Guindalina Blabla era Guindalina Blabla e l'altra era...
0: Vabbè.
1: Mi ricordo più, qualcuno mi
0: Bellissima la base Stupidera.
1: La base Stupidera.
0: È un upgrade questo rispetto alla Balandra.
1: Vediamo cosa ne pensi dell'avventura danza ungherese.
0: Sentiamo. Questa mi piace meno.
1: Questa meno,
0: nel senso che almeno a me personalmente emoziona di meno. Hai rubato Rondò veneziano?
1: Sì, ho rubato tutto.
0: No.
1: Poi ci sono anche, sì? Per esempio, prima ho messo questa qui che è la sveglia tromba.
0: Non state troppo a guardare come nominiamo i file noi, per favore non entrate nel dettaglio.
1: E poi questa
0: è la corrida.
1: Brava,
0: dai.
1: Le sai tutte.
0: Fammi sentire il rullo di tamburo. Cioè, praticamente stiamo spoilerando un anno di Amici in affitto.
1: Va bene.
0: Siamo tremendi, veramente tremendi.
1: Continuiamo con la musica, fra poco la Patti, Ticino News, ma ci salutiamo dopo Giovanotti.
0: Va bene. Cos'è?
1: Occhi. Okay.

0: Adelina e Gwendalina bla bla e zio Reginaldo.
1: Reginaldo?
2: Che era sempre ubriaco, Reginaldo.
1: Reginaldo, hai visto i miei occhi a cuore?
2: Sì, sì. Okay. La nostra Patti è innamorata, no, purtroppo non di me ma di Luchino.
1: Ma adesso che non c'è Luca sono innamorata di te.
2: Che ruffiana, che ruffiana. Buona serata a tutti.
1: Ciao Miguel, buon weekend.
2: Ciao.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo.

0: offerte degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Fister.
1: In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e aggirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
2: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
1: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
4: dal vostro partner Toyota del Luganese.
5: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Pochi secondi alle 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: E tra pochissimo lo spazio informativo di Ticino News Sera.
3: Ticino News Sera.
4: Cinquantaduenne morta a Melide, i primi dati dell'autopsia escludono l'intervento di terzi. L'ipotesi più accreditata resta dunque quella dell'annegamento. Mancano ancora gli esami tossicologici e istologici. Prosegue intanto anche l'inchiesta sull'aggressione denunciata qualche giorno prima dalla donna. Gli attacchi informatici e i pericoli che la Svizzera può subire anche a distanza. Sono cambiate le minacce che la Confederazione deve affrontare, secondo il capo dell'esercito Benedikt Ross. Oggi il comandante in corpo si è espresso all'AC davanti ai rappresentanti di politica e società civile. I prezzi dell'elettricità rimarranno stabili o caleranno leggermente, a dirlo il presidente di Elcom, presente oggi all'Università della Svizzera Italiana. Tante le sfide per il futuro, dalla sostenibilità energetica all'approvvigionamento. Sullo sfondo una situazione geopolitica e ambientale non confortante. Sport, Lugano agguanta la qualificazione al tabellone principale di Conference League grazie a una strepitosa rete di Moncada. L'urna di Montecarlo legala a 6 avversari che lasciano buone speranze per il passaggio del turno. Siamo al meteo domani, giornata generalmente soleggiata, temperatura compresa tra 17 gradi di minima e 28 di massima. Buonasera e ben ritrovati a Ticino News Sera. Come ogni giorno in una mezz'ora di diretta radio televisiva vi raccontiamo l'attualità di giornata. In primo piano oggi torniamo sull'annegamento a Melide, nessun intervento di terzi, la relazione preliminare dell'autopsia effettuata sul corpo della donna di 52 anni rinvenuta priva di vita 10 giorni fa nelle acque del Cerezio esclude cause traumatiche o patologiche evidenti. Nel frattempo gli accertamenti proseguono.
5: Resta escluso l'intervento di terze persone nella morte della 52enne rinvenuta priva di vita nelle acque del Ceresio a Melide il 18 agosto scorso. L'ipotesi più verosimile è tuttora quella di una morte per annegamento. Questo è quanto hanno confermato oggi Ministero Pubblico e Polizia Cantonale sulla base della relazione preliminare dell'autopsia medico-legale, ricevuta nel pomeriggio di ieri e che esclude una causa traumatica o patologica alternativa. Tuttavia, gli approfondimenti proseguono. Il referto preliminare, sottolineano le autorità cantonali, dovrà essere completato con gli esiti di ulteriori esami già ordinati, in particolare un ampio screening tossicologico e i prelievi istologici. L'inchiesta prosegue anche attraverso l'esame delle tracce prelevate con la raccolta di testimonianze. Parallelamente alle indagini che dovranno chiarire le cause della morte della donna, che lo ricordiamo è stata al centro dell'attenzione mediatica per le registrazioni diffuse di alcune conversazioni con il consigliere di Stato Claudio Zali, i cui contenuti hanno contribuito alle dimissioni del ministro, procedono anche le indagini legate all'aggressione che la donna ha denunciato di aver subito lo scorso 8 agosto. Un incarto contro ignoti in cui vengono ipotizzati i reati di tentativa lesioni gravi e di lesioni semplici. Nella nota stampa il Ministero Pubblico specifica anche che informerà sugli sviluppi dell'inchiesta in presenza di elementi consolidati, nel rispetto delle norme vigenti, dei familiari della vittima e dei tempi necessari alle verifiche in corso.
4: In Ticino oggi era presente il capo dell'esercito svizzero, a Lugano ha illustrato le nuove minacce che la milizia elvetica deve affrontare. Per noi c'era Barbara Venneri.
6: Was will ich damit zeigen? Die Welt hat sich verändert.
7: Il mondo è cambiato. Così il comandante di corpo Benedikt Ross ha esordito all'AC di Lugano davanti ai rappresentanti della politica e della società civile. E la mente va all'attuale contesto geopolitico che comporta dei rischi anche per la Svizzera.
8: Ritengo che se l'obiettivo principale fosse destabilizzare l'Europa, le infrastrutture critiche potrebbero diventare un bersaglio. La Svizzera ne possiede molte che rivestono un'importanza fondamentale per l'intera Europa. Potrebbero quindi essere potenziali obiettivi per uno Stato aggressore.
7: senza contare che la Confederazione si trova confrontata con nuove minacce, ad esempio gli attacchi informatici nello spazio informativo e la disinformazione, ma non solo.
8: La seconda minaccia per la Svizzera è rappresentata dai pericoli a distanza. Come abbiamo visto con la crisi legata all'Iran, è possibile infliggere danni a grande distanza e tali minacce possono colpire anche la Svizzera.
9: Quindi per l'esercito le minacce sono cambiate?
8: Sì, è cambiata. Per quanto riguarda queste minacce a distanza, dobbiamo dare priorità all'acquisizione di nuovi sistemi, senza però trascurare gli altri compiti. Si tratta di una sfida aggiuntiva. Dobbiamo garantire di disporre dell'equipaggiamento necessario e di una formazione adeguata anche in tutti gli altri ambiti.
7: E sulle sfide della Divisione Territoriale 3, di cui il Ticino fa parte, sentiamo il comandante Maurizio Dattrino, pure presente all'evento.
10: Allora, le sfide sono sicuramente quella di riconquistare ancora o riguadagnare le competenze di difesa che negli ultimi anni sono state perse. Vista la situazione geopolitica internazionale, è indispensabile che riacquisiamo queste competenze. Parlo delle competenze della difesa e forse del mindset della gente che capisca che la situazione non è più quella che forse avevamo 10 o 15 anni fa.
7: Dal canto suo, il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, ha sottolineato l'importanza della responsabilità individuale.
11: I cantoni in generale cercano di lavorare soprattutto sul rendere tutti noi consapevoli del fatto che se l'individuo è resistente, quindi ha abbastanza capacità di autonomia, penso in particolar modo anche solo in maniera semplicistica al nostro frigorifero in casa, che deve essere comunque pieno regolarmente, pensando anche all'acqua potabile che potrebbe mancare, quindi avere una buona scorta di acqua minerale a casa, beh, significa rendere il paese ancora più resiliente in caso di crisi, proprio perché non possiamo sempre e solo affidarci alle istituzioni. In caso di necessità dobbiamo prima di tutto essere noi consapevoli del nostro ruolo.
7: Benedict Ross osserva anche i dibattiti alle Camere federali chiamate a esprimersi sulle modalità di finanziamento dell'esercito e guarda anche alla questione degli effettivi.
8: Naturalmente gli effettivi rappresentano una questione strategica, tuttavia osserviamo anche che i giovani sono sempre più attenti al tema della sicurezza e che cresce la disponibilità a impegnarsi anche in ambito militare. Sta diventando chiaro che la minaccia e i cambiamenti in atto nel mondo stanno influenzando le nuove generazioni.
4: E a Lugano oggi era presente anche il presidente della Commissione Federale dell'Energia Elettrica in occasione di un convegno sul tema organizzato all'USI. Insieme a lui Samuele Quadri ha colto l'occasione per tracciare una panoramica del futuro.
12: Al convegno annuale dell'Associazione Svizzera per il diritto dell'energia sono tantissimi temi affrontati. Molte le sfide del futuro, la crisi in Medio Oriente mette sotto pressione l'approvvigionamento elettrico del gas, l'energia nucleare è tornata ad essere un tema politico, poi uno sguardo al futuro con il potenziamento dello stoccaggio e sullo sfondo i cambiamenti climatici. Temi trasversali che si intrecciano tra loro come l'energy trilemma, ovvero si riesce a ottenere più sicurezza energetica e allo stesso tempo più energia sostenibile. Ilaria Espa, segretaria generale dell'associazione.
13: Chiaramente è una sfida gigantesca, la tecnologia è lì, l'economicità di alcune soluzioni non è ancora stata raggiunta a capacità di scala, la scala richiesta, bisognerà fare ancora tanto ed è per questo che anche la presenza del presidente della Commissione Federale per l'Elettricità è molto importante qui all'USI oggi.
12: E come ci ha detto Espa, tra i presenti oggi il presidente della Commissione Federale dell'Energia Elettrica, Werner Luginbühl, che ci ha dato un breve antipasto di quello che potrà attenderci l'anno prossimo per quanto riguarda i prezzi dell'energia elettrica.
14: Per quanto riguarda i prezzi dell'elettricità, sapremo esattamente quale sarà la situazione solo alla fine di agosto. Entro quella data tutte le aziende elettriche svizzere devono comunicarci i loro prezzi e anche informare i propri clienti. A quel punto avremo una visione d'insieme. Oggi posso al massimo indicare una tendenza. Probabilmente i prezzi rimarranno stabili o diminuiranno leggermente e in Ticino la situazione sarà simile a quella del resto del paese, con una tendenza a una lieve diminuzione dei prezzi.
12: Luginbühl poi non si scompone sul tema del nucleare. Si tratta di un tema politico, ci ha detto, ed Elcom si limita a controllare il fabbisogno energetico. Una realtà però è la transizione all'energia sostenibile e il fotovoltaico sta dando buoni segnali, ma ciò non basta.
14: Per quanto riguarda il fotovoltaico sui tetti, negli ultimi anni c'è stato un aumento significativo. Negli ultimi 5 anni la produzione è aumentata di 5 terawattora e questo è positivo. Attualmente siamo a 8 terawattora e dobbiamo arrivare a 35 terawattora entro il 2035. È un obiettivo molto ambizioso, possiamo sicuramente raggiungerlo in gran parte grazie al fotovoltaico, ma anche grazie ad altre fonti di produzione come l'energia eolica e quella idroelettrica che dovranno sicuramente contribuire.
4: Ora ci spostiamo in Nepal, andiamo su ticinonews.ch perché c'è una novità che ci tocca da vicino in relazione alla violenta alluvione che ha colpito oltre 100.000 persone. Tra le oltre 2.300 persone che ancora risultano disperse c'è anche una coppia residente nel nostro cantone. Si tratta di una cittadina svizzera e di un cittadino italiano suo convivente. Ne ha dato notizia la RSI, alla quale la famiglia della donna ha confermato di non essere ancora riuscita a mettersi in contatto con i due che stavano affrontando un viaggio di 12 tappe tra Tibet e Nepal. Il Dipartimento degli Affari Esteri e la Farnesina confermano la presenza di 2 cittadini, una svizzera e uno italiano appunto, con i quali ancora non è stato stabilito un contatto. Rimaniamo su ticinonews.ch per riferire di una nuova incriminazione per il rogo di Cramontana. Si tratta di un ex municipale responsabile del Dicastero Costruzione tra il 2017 e il 2024. Sale così a 17 il numero totale delle persone indagate per l'incendio di Capodanno. Per tutte le ipotesi di reato sono di omicidio, lesioni personali e incendio colposi. Per la coppia proprietaria del locale teatro della tragedia, Jacques e Jessica Moretti, sono in agenda 2 nuovi interrogatori tra fine ottobre e inizio di dicembre. Ricordiamo che l'uomo è recentemente stato posto in carcere preventivo per violenze commesse proprio contro la moglie. È arrivato il momento di aprire la nostra consueta rubrica Click, oggi curata da Giorgio Doninelli. Stasera iniziamo dal decesso a 89 anni del re di Norvegia.
15: Buonasera anche da parte mia, re Harald V si è spento questa mattina all'alba, salito al trono nel 1991, era il monarca più anziano d'Europa, era stato ricoverato lo scorso 17 agosto per una malattia del sangue, con la situazione che poi è degenerata per via di un'infezione batterica. Sui social si sono moltiplicati i messaggi e i ricordi di un re molto amato dai norvegesi come leader, ma anche per aver seguito il cuore sposando la regina Sonia, sua coetanea, ma non una principessa come invece avrebbe voluto il padre, e molto amato anche per le qualità umane. Alla cerimonia per il ricordo delle 77 vittime dell'attacco terroristico di Utøya nel 2011, ad esempio, si sciolse in lacrime pubblicamente, mostrando il suo lato emotivo al di là di quello istituzionale. Messaggi, dicevamo, che si sono moltiplicati, fra i quali anche quello del presidente della Confederazione Guy Parmelin, che si è detto profondamente rattristato e ha espresso le sue condoglianze alla famiglia reale e a tutto il popolo norvegese. Ora il trono passa al figlio, il principe ereditario Håkon, 53enne, che diverrà dunque il re di Norvegia con la moglie Mette Marit, nuova regina consorte, la loro primogenita Ingrid Alexandra, 22 anni, invece diventa principessa erede.
4: E ora ci spostiamo in Giappone, dove più di 1.000 volontari hanno preso parte a una vera e propria impresa.
15: Esatto, oltre 1.000 persone si sono riunite nella prefettura di Aomori per riportare lo storico castello di Hirosaki in Giappone, appunto, nella sua posizione originale dopo lavori di restauro durati una decina d'anni. La torre principale in legno, dal peso di circa 400 tonnellate è stata spostata di un centinaio di metri, era stata spostata una decina d'anni fa per permettere la sua riparazione, e ora i volontari, come stiamo vedendo anche nelle immagini, l'hanno appunto riportata al suo posto. Ma come lo hanno fatto? Lo hanno fatto attraverso delle grosse corde, coordinazione dei movimenti grazie anche a un tamburo che segnava il ritmo, e soprattutto, verrebbe da dire, olio di gomito. Le autorità locali hanno affermato che la scelta di spostare il castello a mano è stata presa anche per rendere omaggio alla maestria dei costruttori originali, usando appunto una tradizionale tecnica giapponese che si chiama Ikiya.
4: E per chiudere ci spostiamo negli Stati Uniti, Giorgio, con qualcosa di decisamente più tecnologico.
15: Decisamente più tecnologico, infatti parliamo di centinaia di droni luminosi che hanno disegnato sull'iconico skyline di New York un omaggio a Roger Federer subito dopo una sua partita d'esibizione agli US Open, il cui tabellone inizierà questa domenica, con una coreografia davvero spettacolare e mozzafiato. I droni hanno disegnato la sagoma di Roger Federer che solleva il trofeo, ma anche alcuni dei suoi celebri colpi, il logo RF, insomma diverse rappresentazioni del campione, anche gli anni in cui Federer ha conquistato il torneo consecutivamente dal 2004 al 2008, il tutto accompagnato da musica e dalle parole degli speaker ufficiali del torneo tennistico americano.
4: Grazie mille Giorgio Doninelli. Allora lasciamo lo sport per parlare di radio e televisione, perché lunedì prossimo, il 31 di agosto, partirà la nuova stagione radiofonica e televisiva. Noi qui a Melide siamo pronti, ci sono tantissime novità, c'è tantissima energia. Sasha Dal Col, buonasera.
16: Buonasera Laura e buonasera a voi.
4: Allora, tante novità, tanta energia, abbiamo una voglia incredibile di partire.
16: Anche se l'estate, bisogna dirlo, è stata un'estate dal punto di vista dell'attualità ci ha chiamati a risfoderare delle trasmissioni che solitamente sono nel palinsesto stagionale, vale a dire da settembre a giugno. Mi riferisco a Radar e Detto Tra Noi, che in relazione alle dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali hanno acceso, diciamo, i loro studi eccezionalmente. Bene, adesso da lunedì si ritorna con i grandi classici e qualche novità.
4: Allora, qualche novità che tra l'altro abbiamo presentato ufficialmente ieri sera nel corso di una serata. Allora, abbiamo un servizio in cui vi riassumiamo le principali e poi torniamo a parlarne insieme. Vediamo.
17: Ma l'anno scorso voi eravate l'articolo Il, adesso che tu, diciamo, hai aspetti un bambino, sei la O.
18: No, sei il futuro inglese.
19: Il.
18: Ah, il.
17: Perché se ci mettiamo così
19: M
17: diventano
18: LOL.
5: Se lunedì 31 agosto inizia la scuola, anche per Radio 3 e Teleticino è il momento di tornare in classe, con tante novità che sono state svelate ieri sera a Melide. La prima rivoluzione l'avete già scoperta: il duo di Amici in Affitto è diventato un trio. La mattina di Radio 3 sarà infatti animata da Marghe, Maxi e la new entry Michael Casanova.
20: Sicuramente cambierà il fatto che vogliamo essere ancora più vicini al pubblico, questo ci teniamo, è proprio una cosa che ci unisce, quindi
21: fisicamente.
20: Sì. Usciremo, sì. Giusto? Esterne.
21: Più che altro uno dei tre ogni volta prenderà e andrà a conquistare il Ticino. Varie missioni.
20: Detto così è pericoloso.
21: Sì.
5: Tra i nuovi programmi di Teleticino invece trova posto anche Caffè Parla de Plaza, nuova trasmissione di economia e finanza condotta da Generoso Chiaradonna, caporedattore economia del Corriere del Ticino.
20: Tratterà dei temi di economia e di finanza, ma non concentrati prevalentemente sui mercati o sull'andamento delle borse, insomma. Quindi non sarà una trasmissione, almeno l'intento è quello di non vuole essere una trasmissione per specialisti, pur mantenendo il rigore che è dovuto in questo campo, e si cercherà di ampliare la platea, il pubblico di Teleticino con temi magari più vicini alle sensibilità e alle esigenze anche della, della popolazione in Ticino.
5: E poi c'è lo sport fuori gioco e il match che torneranno a raccontare la passione dei ticinesi per calcio e hockey. E se squadra che vince non si cambia, nessuno vieta di allargarla. Tra gli opinionisti di fuori gioco arriva l'ex capitano del Lugano, Jonathan Sabatini.
0: E sono emozionato perché è un ruolo nel quale non sono abituato, ovviamente non è il mio campo, però credo che questa cosa mi motiva e per me il fatto di comunque conoscere già delle persone nelle quali si occupano appunto in fuori gioco, no? Che lavorano in fuori gioco, questo sicuramente per me sarà un contributo molto importante, farà sì che mi trovi a mio agio.
4: Dunque queste alcune delle novità che potrete trovare a partire da lunedì, chiaramente non si fermano qui.
16: Non si fermano qui, non so neanch'io da che parte cominciare perché ce ne sono e sarebbe bello poterle elencare tutte, ma per ovvie ragioni di tempo non lo faremo e quindi vi segnaleremo solo le novità più essenziali. Partiamo dalla radio, abbiamo sentito dell'aggiunta al duo di Michael Casanova nella fascia 7-10 di Amici in affitto e quindi Casanova essendo passato dal pomeriggio alla mattina c'è qualche cambiamento a partire dalle 13 con due di troppo, che sarà condotto da Danny Morandi e Luca Ventura e poi i tre tenori, le nostre voci insomma storiche, Valerio Ventura, Boris Piffaretti e Riccardo Pellegrini, che prenderanno il timone a partire dalle 15. Questo per quanto riguarda la radio.
4: E poi c'è la televisione.
16: Giustamente c'è la televisione, qui abbiamo visto appunto alcune novità tra cui Caffè Parade Plaza, però ci saranno altri format che lanceremo e qui mi ricollego anche al discorso radiofonico perché Riccardo Pellegrini condurrà il podcast Voci e ci farà conoscere delle voci, siano voci radiofoniche, siano voci legate al mondo dello spettacolo, al mondo della musica. Insomma, sarà una serie interessante, una serie di interviste che verranno realizzate nel nostro studio Vodcast, là dove ci sarà anche la tua trasmissione Storie di Carta, che c'era già fino al giugno dell'anno scorso, ma è stata, diciamo, allungata. E qui lascio a te l'onore di darci qualche anticipazione. Il primo ospite ce lo puoi già dire?
4: Sì, il primo ospite, devo dire che sono molto contenta anche perché ne parleremo anche tra poco, così introduco già anche Dominic, buonasera. Per lo sport sarà proprio Mattia Crocitorti, una versione un po' allungata, studio podcast, insomma, però lo spirito rimane quello di parlare di libri e lettura in modo molto semplice, che va bene per tutti.
16: Hai visto, l'anima del conduttore ha portato a fare le domande a te e non il contrario, mi scuso per questa invasione di campo.
4: Però ci tenevo a dire, ci sono anche tante conferme, perché poi l'anima della nostra televisione rimane sempre quella.
16: I talk in particolare. Allora, Detto tra noi ritorna il martedì e il giovedì, Radar mercoledì ci sarà e sarà condotto da Laura Milani, a cui va un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Radar Weekend con Alfonso Tuor, Lulo Tognola e il sottoscritto, confermato il venerdì e il sabato. Cambia qualcosa il lunedì perché Radar lascia il posto a Fuori Gioco, che inizierà prima alle 18.45. Vado a memoria, c'è un'altra novità che mi viene in mente che riguarda sempre lo sport e che sarà collocata il venerdì alle 19.30. Ci sarà Fuori Gioco Weekend, però non possiamo tralasciare completamente il nostro fiore all'occhiello, cioè la Casa dell'Hockey, che inizierà il 15 settembre.
4: E allora io direi, scopriamo tutti insieme la stagione a partire da lunedì. Un grande in bocca al lupo a te e a tutta la squadra.
16: Allora, viva il lupo, me l'ho detto di dire, e così è sia per il sottoscritto ma soprattutto per la grande squadra che realizza sia la radio sia la televisione giorno dopo giorno.
4: Però mi hai lanciato tu lo sport e allora la rubrica di sport. Di nuovo buonasera a Dominic von Burg.
19: Ora, buonasera a tutti.
4: Partiamo, tanto sport oggi, partiamo dal calcio.
19: Sì, assolutamente, perché è stata una serata veramente importante quella di ieri per il Lugano in Georgia a Batumi, perché i bianconeri hanno conquistato il primo obiettivo stagionale, vale a dire raggiungere la fase a campionato di Conference League. L'hanno fatto grazie a un pareggio 1-1 contro il Maccabi Tel Aviv, una partita che sarà messa in salita soprattutto al 58esimo con il doppio giallo contro Zanotti, cartellino rosso quindi per il terzino italiano, e poi 10 minuti dopo è arrivato anche il gol dell'1-0 per i padroni di casa su calcio di rigore. veramente sembrava una serata difficilissima. Ci ho poi pensato Derek Moncada, il giovanissimo honduregno, con un grandissimo gol, un euro gol, è veramente il caso di dirlo, a pareggiare la contesa, e poi in virtù del 2-1 dell'andata è bastato questo risultato per permettere ai ragazzi di Mattia Crocitorti di conquistare la fase a gironi della Conference League. Oggi il sorteggio a Monaco, possiamo vedere proprio in grafica gli avversari del Lugano, con Copenaghen che è uscito dalla prima fascia, l'avversario più abbordabile, poi compensa invece il Getafe dalla terza, sicuramente una squadra insidiosa quella di Madrid, poi spicca la Stella Rossa alla IL Arena, sarà sicuramente una partita emozionante anche per i tifosi serbi, sempre molto accesi. Però bando alle ciance, sentiamo proprio Mattia Crocitorti, ci pensa lui a presentarci queste avversarie.
1: Me l'avevano chiesto tutti, ce l'hanno chiesto un po' tutti, di raggiungere l'Europa il primo anno alla IL Arena. È un girone tosto, quello che dovremo andare ad affrontare. E giocare a Copenaghen è sempre difficile, l'abbiamo già fatto tanti anni fa, uno stadio fantastico. Un pubblico meraviglioso, una squadra sicuramente che da anni è abituata a giocare questa competizione. Il Getafe non è un caso se l'anno scorso ha raggiunto la Conference. Il Getafe è una squadra che negli ultimi anni, con Bordelas come allenatore, ha dimostrato di essere una squadra tosta per chiunque, e quando dico chiunque penso anche a squadre come Barcellona e Madrid, che fanno sempre fatica. Poi abbiamo questa trasferta con lo Jablonec, che sicuramente è la più abbordabile, una squadra che comunque ha già giocato su questi palcoscenici e dunque sarà sicuramente difficile, come era stato due anni fa con Mladá Boleslav. Mentre qua in casa sicuramente sono squadre forse più alla portata, sono comunque squadre che se sono arrivate fino a qua un motivo c'è, sono squadre tutte da scoprire, e poi c'è una squadra con un palmarès storico, con un budget importante, una squadra che ha vinto coppe anche più importanti della Conference, come la Stella Rossa, con un tifo sicuramente che sa caricare la sua squadra, e dunque sarà una partita con tante emozioni, quella con la Stella Rossa qui a Lugano.
19: Ancora una notizia relativa al Football Club Lugano, perché oggi in giornata la SFL ha comunicato di aver anticipato di un'ora e mezza la partita del 12 di settembre contro lo Young Boys, una modifica, possiamo leggere, dovuta proprio alle direttive delle autorità del Canton Ticino. A causa della situazione in materia di sicurezza e trasporti, la polizia cantonale si era espressa contro lo svolgimento della partita nell'orario originariamente previsto. Questo anticipo del fischio d'inizio deve in particolare permettere ai tifosi ospiti di recarsi a Lugano a bordo di un treno speciale. Da noi interpellata quest'oggi, la SFL non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni.
2: Allora, questo per quanto riguarda il calcio, però domì abbiamo delle notizie anche di hockey da riferire.
19: Sì, assolutamente, abbiamo detto che Lambrì giocava ieri un'amichevole finita 6-3 per il Langnau, questo nonostante il doppio vantaggio dopo soli 5 minuti con Koditek e Borradori. Lambrì appunto avanti 2-0, poi rimontato già al 21esimo sul 4-2, è arrivata poi anche la rete di Jerventi ad accorciare sul 4-3, poi come detto i Tigrotti dell'Emmental hanno allungato fino al 6-3. Per noi c'era Letizia Ricciardi, andiamo a sentire le parole di Tommaso De Luca, il neo capitano dell'Lambrì.
22: Il gruppo è unito, siamo una bellissima squadra, siamo tanti giovani, molto, molto connessi, e sicuramente la preparazione con un allenatore dura, stiamo spingendo tutti i giorni, stiamo lavorando tanto tutti i giorni, tutte le settimane, e sicuramente questo aiuterà durante il campionato. Sicuramente è ancora un'emozione vivissima e la porterò così tutta la stagione, penso che sono molto fiero e orgoglioso di essere capitano di questa squadra e darò il massimo per meritarmelo. Ecco. Non voglio cambiare per questo ruolo, penso che mi hanno dato questa cilia di capitano perché per come sono, come me stesso, e cerco di portare tutte le cose che ho provato prima ancora di più, e enfatizzandole. Ci siamo parlati 5 minuti un giorno e mi ha detto che mi aiuterà in qualsiasi cosa, se ha bisogno. Comunque è un giocatore con grandissima esperienza, sia da capitano sia da giocatore come carriera, e sicuramente ne approfitterò.
19: Come possiamo vedere dal calendario in grafica, l'Ambri Piotta torna in pista già questa sera, lo fa in quel di Coira contro gli Schwenninger Wild Wings, squadra tedesca, e lo fa con la formazione che vede il rientro, la prima partita di questo pre-season di Michael Joly, Joly che era stato padre proprio ieri, e queste le principali novità. Vedete anche gli assenti: Müller, Jervent, Schnarr e De Luca in sovrannumero, non ha ancora recuperato Virtanen. Passiamo in chiusura anche al Lugano, anche qui possiamo dare un'occhiata al calendario, perché questa sera in programma c'è la prima amichevole in Ticino, in quel di Sigirino contro il Langnau, avversario di ieri appunto proprio dell'Ambri Piotta, e poi domani una data importante per i bianconeri, infatti alle 18 l'amichevole contro il Davos, e soprattutto a seguire poi la presentazione dei bianconeri.
2: Grazie mille Dominic, grazie mille anche a tutti voi per essere stati con noi. Vi ricordo che l'informazione continua su ticinonews.ch, riprende domani mattina su Radio 3 e poi di nuovo alle 18 qui su Teleticino. In radio arriva la Patti. Buona serata.

0: va ora in onda. Sere d'estate.
1: Arrivo non solo per questo venerdì sera, ma arriverò anche domani pomeriggio, ve lo dico subito, perché fortunatamente me ne sono ricordata parlando con Michael Casanova mentre ci salutavamo alla fine della sua puntata e nel cambio che solitamente facciamo quando scambiamo un paio di battute. Abbiamo spoilerato un sacco di cose per quanto riguarda la nuova stagione che comincerà il prossimo lunedì, ma va bene così. Questa è Radio 3. Io sono la Patti Ascatti, con me per quest'ultima sera d'estate resterete sino alle 21, quindi ci salutiamo per quanto riguarda questo, questa parentesi estiva, per poi mettere il grembiulino per andare a scuola, prendere la nuova cartella, il nuovo diario e cominciare la nuova stagione a partire da lunedì. Come sempre per voi la possibilità di restare in contatto, ma guardali che stanno già arrivando tutti allo 079 449 95 37, il nostro numero di WhatsApp per mantenere il contatto e soprattutto per sentirci vicini a un passo dal fine settimana che trascorreremo comunque insieme. Tutto bene là fuori nel mondo? Io devo dire che ho una visione privilegiata, non mi manca nulla, ho le montagne, il lago, ho palazzi di fronte, ho anche le antenne, ma al di là di questo, e l'autostrada che passa, che però non vedo, ma so che c'è, o vedo qua degli impianti strani, non capisco cosa siano esattamente, ma teneteci aggiornati sull'andamento del traffico, quello che rotola verso sud e quello che rotola verso nord, così siamo tempestivi e magari aiutiamo qualcuno nel caso di difficoltà a prendere strade più agevoli, più facilmente percorribili. A questo punto direi musica, perché è l'ingrediente principale dei nostri piatti, delle nostre trasmissioni. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Beh, sono in tre, sufficienti, vero?

0: tranquilli, riusciremo ad essere tranquilli almeno in questa serata? E no, perché arriva subito una segnalazione per quanto riguarda il traffico e ringrazio Jamming che è stato davvero tempestivo. Sentiamo.
1: Ciao Patti, buonasera. Volevo avvisarti che in autostrada dalla galleria, quella dopo Grancia, direzione sud, semafori attivi, fermi in colonna. Un buon lavoro e un buon inizio weekend.
0: Ma grazie, solo che hai detto la parola che fa venire la dermatite o l'orticaria a tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano appunto dalle auto. Hai parlato dei semafori, a parte che li ho trovati anch'io ieri sera, non vi dico quanto ho impiegato per fare un piccolissimo tratto. La cosa divertente, perché dirottava nel traffico su una sola corsia in direzione sud, la cosa divertente tra virgolette è che c'era il primo cartello 100 all'ora, ma come, stiamo andando a 10, poi il secondo cartello 80 all'ora, ma come, stiamo andando a 20, il cartello successivo 60 all'ora, ma come, stiamo continuando ad andare a 20 all'ora. Vabbè, insomma, non vi dico un'eternità, però ho cercato di mantenere la tranquillità perché so che a voi capita ogni santissimo giorno, sia di mattina che di sera, quindi abbiamo condiviso per certi aspetti situazioni di cui abitualmente chiacchieriamo qua. Ma quanti ne siete? Max al quadrato, Jamming l'abbiamo sentito, The King non manca, poi Aurora che manda la foto di questo gattone meraviglioso, saluti da Leo che è il gatto e Aurora che è la proprietaria, ti vogliamo tanto bene, che carini che siete tutti quanti, grazie davvero. Poi Giulia che mi chiede come sto, mo te lo spiego. Matt che è già cucinante, intanto che si cucina arriva la mia Patti a scatti, buon di sera a todos, sera d'estate. Poi qualcuno mi dice parla piano perché è la peste, cioè il cane che ha appena adottato sta dormendo, ieri ne ha fatte di tutti i colori, forse per il fatto che ieri ne ha fatte di tutti i colori oggi si merita il santo riposo. Sono stato a casa, questa è la seconda settimana che sta da noi, ho lavorato un giorno sì e un giorno no per vedere come andava, tutto a posto, la settimana prossima riprendo il ritmo normale. No, anche noi riprendiamo il ritmo normale, ma quando hai una peste in casa che si deve adattare ti devi aspettare di tutto. Poi che siamo sopra le antenne non lo sapevo, no, io vedo delle robe, cioè io vedo tutto, vedo antenne, ripetitori, di tutto qua davanti, però guardo il lago che sicuramente è molto più rasserenante. Little buon Patti, buon di sera, di fine estate a tutti, è venerdì, sì è venerdì per voi che farete un weekend intero, per me che farò un mezzo weekend, visto che domani pomeriggio vi accompagnerò dalle 14 alle 18, quindi se vorrete esserci per me sarà sicuramente un piacere condividere il sabato pomeriggio insieme a voi. Ormai non canta più nessuno da solo, eh? Tutti in coppia, in 3, in 4, in 5. Qua abbiamo Shawn Mendes insieme a Camila Cabello.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: della carrozzeria Cell System. Siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi, come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro, ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te, per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te, ora da McDonald's.
3: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.

letto il contenuto dei vostri messaggi, mi sono un po' incuriosita e sono andata a vedere i comunicati ufficiali di Via Swiss, anche se al punto ora avremo proprio la lettura di tutti i disagi, ma ce n'è uno che vi devo segnalare subito sulla A2 direzione sud tra la Galleria del Dosso di Taverne e la Galleria di San Nicolao. Il traffico è fortemente rallentato e questa cosa è confermata direttamente da voi, perché c'è, aspetta che recupero, Antonio che dice: hanno messo in funzione due nuovi semafori e c'era proprio bisogno. Stasera pensavo di essere in colonna da ieri sera e probabilmente, guarda, se la colonna fosse la, vediamo se riesco a mettere insieme i verbi ai tempi giusti, comunque se ci fosse stata la stessa colonna rischiavamo anche di incontrarci, caro Antonio. Magari se sei verso le 21 ancora in coda, fai un segno di riconoscimento, così quando mi metto in autostrada ci incrociamo, ci salutiamo, scambiamo quattro chiacchiere, magari, non so, ci facciamo offrire un caffè istantaneo che magari qualcuno riesce a fare in macchina, no? Una cosa del genere. Ah, viste le collaborazioni, anche qua non si fanno torto.

0: 90.
1: E voilà, chiudiamola così questa canzone, ma passiamo invece dal lato sinistro, dove ricevo i vostri messaggi e quindi dove mantengo vivo il contatto con voi. The King scrive: beata te che fai il weekend corto. Come beata me che faccio il weekend corto? Io vorrei il weekend lungo. E quindi domani mattina, buongiorno, anzi buonasera, domani pomeriggio dalle 14 alle 18 sarete con la Patti a Scatti, mentre King dice: faccio il lunedì, siccome lavora domani e anche domenica, fai il lunedì libero come i parrucchieri e dai, accontentati, su, hai un modo comunque per recuperare. Biggie entra esclamando: finalmente venerdì. Sai che era il titolo anche di una canzone, mi sembra degli anni 70, che era divertentissima perché i DJ la mettevano in onda ogni santissimo venerdì e si intitolava Thank God It's Friday, grazie a Dio è venerdì. Beh, per fortuna che ogni tanto il venerdì arriva, no? E ti fa prendere un po' di fiato. Quindi nessun'altra segnalazione per quanto riguarda... Ah no, questa che mi ha fatto molto divertire. Antonio scrive: se entri in autostrada e c'è colonna, sono io davanti a tutti che ti aspetto, quindi sarai tu a creare la coda, perché se mi aspetti più avanti vuol dire che la crei tu. Vabbè, poi daranno la colpa a noi due, ma non importa, tanto io sono abituata a dire agli ascoltatori: qualsiasi cosa vi dicano, hai la radio troppo alta, si sente, dà fastidio, cosa del genere, voi date sempre la colpa a me, oppure a qualcuno che balla in casa e magari chi sta al piano di sotto sente un certo movimento, perché se si balla con entusiasmo, soprattutto se una canzone piace. Voi, ve lo ricordo, anche per la nuova stagione che comincerà da lunedì, date sempre la colpa

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.
5: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
6: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
7: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
8: Da Denner ci sono i miglior vini vicino a te. Oggi e fino a domenica, da Denner c'è uno sconto del 20% su tutti i vini, anche sulle promozioni. Denner, vicino a te.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
10: Dal 31 agosto, la domenica mattina tornerà forte, chiara e popolare. Dalle 8 alle 11, 3 ore di musica popolare e compagnia ti accompagneranno per iniziare al meglio la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
11: Le 18:59.
12: L'infotraffico.
11: E adesso preparatevi perché ho parecchie segnalazioni per quanto concerne la viabilità sulla A2 direzione sud tra la galleria del Dosso di Taverne e la galleria di San Nicolao. Il traffico è fortemente rallentato. Restiamo sulla A2, questa volta però andiamo in direzione nord perché ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato. Sulla strada tra Agno e la dogana di Ponte Tresa, anche in questo caso forti rallentamenti da segnalare. Parliamo della strada in direzione Riazzino tra Cadenazzo e Contone, importanti rallentamenti, e torniamo ancora sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, traffico bloccato per 3 chilometri, ritardi sino a 30 minuti e c'è sempre come alternativa la corsia preferenziale Cupra che è aperta.

0: dopo aver dato giusta attenzione al traffico e prima di parlare di una notiziola simpatica che ci consentirebbe di mettere opinioni, anzi di mettere esperienze diverse a confronto, do attenzione a chi mi ha mandato foto di ciò che sta già preparando per cena. Beh, qualcuno a quest'ora effettivamente può anche mangiare, io che mangio alle 2:30 del pomeriggio potrei fare merenda. Qua sta cucinando spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Ecco, con un menù simile non potresti mai invitarmi a casa tua a mangiare, né a pranzo né a cena, perché non mi piace l'aglio, non mi piace il peperoncino e quindi dovrei rifiutare. Vediamo se in quest'altra cucina stanno cucinando qualcosa che mi piace. Stasera sul menù di Casa Sisters ci sono gli spaghetti con salsa di peperoni. No, non mi piacciono i peperoni, quindi non potrei accettare un invito a cena a casa vostra. Tra l'altro, chi sta tenendo conto di tutte le cose da mangiare che non mi piacciono è il mio assistente di studio serale. A che quota siamo arrivati? 3.000, 2.000, non mi ricordo più. Comunque, mentre lui si preoccupa di tenere il conto delle cose, dei cibi che, e dei gusti, dei sapori che non mi piacciono, io invece, visto che siete incolonnati e che la cosa vi infastidisce ancora di più perché è venerdì e quindi sopra i 3.000 siamo di cose che non mi piacciono, perfetto. Beh, sono una che mangia tutto sommato, vabbè. Dicevo, visto che siete in coda e un po' più infastiditi rispetto al solito, perché vorreste essere a casa prima, ho recuperato uno studio sugli automobilisti australiani. Ma secondo me la categoria degli automobilisti non è così diversa tra australiani, americani, ticinesi, francesi, tedeschi. Certe dinamiche sono un po' condivise, ciò che cambia l'aspetto linguistico. E il 94% dei partecipanti a questo studio riferiva di avere una frase o delle espressioni ricorrenti alla guida, quindi mentre guidava l'auto. Un dato interessante, e quindi quando si è in mezzo al traffico, chiusi in macchina, diciamo delle frasi che si ripetono, se la stessa situazione si ripropone come qui accade spesso, di giorno in giorno. E allora ci si chiedeva, io mi chiedevo, perché non lo chiedo anche agli ascoltatori di Radio 3? Perché se hanno interrogato gli australiani, vuoi che qui in Canton Ticino non si possa rispondere a questa cosa? Perché la maggior parte delle persone si muove in auto. Qual è la frase che dite più spesso quando guidate? Non fate la stessa domanda a me, per favore. La frase o l'espressione ricorrente che dite quando siete in auto, me lo fate sapere allo 079 449 95 37, che sia radiofonica, diversamente la candeggiamo. E vediamo intanto che messaggi sono arrivati. Ah, per me prepareresti altro, il mio piatto preferito, questa sì che è galanteria. Poi Max 2 dice, sì, ma sei complicata, ti invito per un bicchiere di acqua liscia. E fai bene a scrivere acqua liscia, perché io non bevo acqua gasata. Tanto l'altra sera alla cena aziendale qualcuno ha sbagliato a leggermi l'etichetta dell'acqua e io ho detto, qual è la bottiglia di acqua naturale? Il mio collega Fabio dice, questa, me la versa, io intanto stavo chiacchierando, non me ne accorgo, assaggio e mi hanno detto che ho fatto la stessa faccia che fa i bambini, perché per me l'acqua frizzante è amara, quindi io bevo solo acqua naturale. Vediamo un po', insalata di patate Simo style grigliata, questa mi gusta mucho, ma mucho, grazie Simo. Poi, non è radiofonica, scrive Max, e no, a me puoi scriverla, poi ci penso io a metterla in candeggina e a sistemare, a fare lo sbiancante, insomma. Vedo che qua c'è mozzarella di bufala campana con un'insalatona composta, questa mi piacerebbe assolutamente, sì. Chiedo Lidl, posso far ascoltare il tuo messaggio senza bisogno di ascoltarlo prima? o fra, io per esempio do del rinco, ecco quello, a tutti, ma non è molto radiofonico. L'ho candeggiato, dai. Julie scrive: di solito impreco, ma la parola che uso di più in macchina è la freccia. Sai che non ho capito? Devi aiutarmi a capire meglio, perché hai abbreviato la freccia stasera. Beh, mi spieghi meglio, Julie, perché io ho un'espressione ricorrente che non è molto radiofonica, ma la possiamo rendere radiofonica dicendo che ho un vaffa per ogni situazione. E lo dico con grande trasporto. Vediamo un po', adesso stanno cercando di spiegarmi. Sì, mi dicono che posso far ascoltare l'audio con sicurezza.
1: Una delle mie frasi ricorrente: ma va a pascolare le pecore.
0: Va a pascolare le pecore, ottimo. Poi anche Fra, vado tranquilla con il tuo audio messaggio, sentiamo.
2: Ciao Patti, io che macchina ci vivo, la frase che dicono di più non è propriamente radiofonica, però possiamo metterla via così e diciamo che dico levati da qua.
0: Ok, eh? Ho capito.
2: Perché tanti imbranati non ho mai visto in vita mia in macchina e non si sbrigano, oppure dico sbrigati, muoviti.
0: Sì, ci credo.
2: Tutte cose così.
0: Sì, sì.
2: Ciao Patti, buona serata.
0: Ok, beh, è vero, perché la Fra è una driver, quindi lavora guidando, immaginatevi che cosa non dice. Poi c'è qualcuno che accandeggia, la freccia sono gli indiani, ok? Poi imbe e strunz, vabbè, si può dire, dai, l'abbiamo sdoganato. Guarda sto come guida, poi impreco e poi dico agli altri autisti di usare la freccia. Quello della freccia, qua si apre una storia infinita, come quella di ieri sera sui libri, ma torniamo a parlarne tra poco. Quindi che se mandate dei messaggi vocali che siano radiofonici e si possano ascoltare, se no candeggio i messaggi.

0: dal lago di Como ci ascolta con piacere e noi con altrettanto piacere siamo felici che tu sia con noi anche questa sera. Per chi avesse acceso la radio soltanto ora, sono partita da uno studio australiano che ha esaminato un po' il comportamento degli automobilisti, soprattutto il comportamento verbale, e con questo studio si sono accorti che circa il 94%, vado a memoria, esatto, 94% degli automobilisti ha delle espressioni ricorrenti quando va in macchina, e devo dire che voi state confermando. È chiaro che la prima tipologia di espressione ricorrente è la parolaccia, che se in alcuni casi può essere sdoganata, è proprio un'abitudine quando si è in macchina. Per quello vi ho chiesto, nel caso mandiate dei messaggi vocali, vi chiedo di utilizzare un linguaggio che sia radiofonico. Vedo che ci sono anche i colleghi all'ascolto. Beh, Fabio non la fa tanto lunga, no? Quella parolaccia che finisce in one, ma che uso anch'io, oltre a quella che finisce in rla. Ogni tanto ho delle variabili, ma la mia preferita è il vaffa. La mia frase usuale in macchina, vediamo chi scrive. Simo è adesso scendo e le prendi. No, queste cose non si possono fare, dai. Magari le pensi, ma no, Simo, no.
1: Ciao Patti, sono Biggi. A parte quelle che non si possono dire radiofonicamente parlando, mm-hmm, perché non sono, vabbè, lasciamo stare. Le due frasi ricorrenti che ogni tanto mia sorella si mette a ridere è: ma la freccia la scoccano gli indiani deficiente? Questa è la prima. E la seconda è quando la gente dovrebbe andare a 80, se ne sta tranquillamente a 55 e io spolvero il mio: ma gli occhiali li hai lasciati a casa? Buonasera a tutti.
0: Beh, siete molto pacati, devo dire, che teneri che siete. Poi, Mary, faccio un giro di parole, ti accadesse quella stessa cosa che è accaduta a Gianni Morandi: quando hai i pantaloni bianchi è un appuntamento galante, e la Mary. Poi Deb scrive: la mia frase classica è tira sfera di Bal. Questa si può dire, dai. Finalmente è venerdì a casa, riprendo a lavorare mercoledì. Ah, e sei felice? Sei felice. Poi ho Jasmine e Katia che hanno lasciato due messaggi vocali che prima mi ascolto e poi condivido con voi. Mentre lo faccio questo, ascoltiamo insieme una canzone, la canzone dell'estate di Tommaso Paradiso. Non che sia la canzone dell'estate 2026, la sua canzone dell'estate, Agitare Coca-Cola.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Bjord. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
6: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto.
9: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: coccolina musicale. È vero che non siamo ancora ufficialmente in di sera, ma ogni tanto troviamo degli elementi da coccolina musicale. Stiamo per chiudere questo argomento, perché idealmente io vi sto portando con questi studi che ho trovato fatti in Australia e ovviamente negli Stati Uniti, prima nel traffico e tra un po' arriveremo a casa, però prima finiamo questo argomento, cioè le frasi ricorrenti che diciamo quando stiamo guidando, soprattutto in situazioni magari non propriamente di agio, magari anche situazioni di emergenza. Jasmine dice:
1: ciao, la mia frase usuale è: ma la patente l'hai trovata nelle patatine chips?
0: Questa ci sta, molto radiofonica, devo dire. Katia invece:
2: ciao zia Patti, allora io quella che usa ogni tanto, sì, delle parolacce, ma proprio, ma se sei rintronato, ma proprio rintronato, rintronata, dipendenza, ma solitamente sono le maschie, perché maschie reclamano tanto delle donne, non si rendono conto che alla fine abbiamo preso le patenti dei maschi, dunque se noi siamo così incapacitate è grazie a loro, dunque rintronati con loro. Ciao amore.
0: Adesso Katia mi ha creato, ahiaiai, la voce che se ne va, un putiferio. Però pensandoci, cioè la patente che si guadagnano i maschietti è la stessa patente che abbiamo noi? Seguiamo le stesse lezioni di teoria? Quello che vale i segnali stradali non è che ci sono quelli che valgono per il sesso maschile e quello che vale per il sesso femminile. Quindi Katia ha ragione, abbiamo la stessa patente, salvo il fatto che qualcuno ce l'ha per guidare il camion, qualcuno ce l'ha per guidare i mezzi, i trasporti eccezionali o quant'altro. Vogliamo parlare di quelli che la freccia la mettono per stare in rotonda? No comment, scrive Giona. Poi c'è Miriam che mi segnala una scena topica di De Sica e Boldi nel film SPQR, però non riesco a collegarmi al link che mi hai mandato e quindi non posso vederla, al limite riassumimela tu. Buonasera cara Patti, a te e a tutti gli ascoltatori, la Susi che si fa viva con una magnifica cartolina piena di colore oro, giallo, e quindi mi sento molto bene, grazie per questo omaggio. Poi Schia scrive che ha cambiato profilo, ecco perché non t'ho riconosciuta. Ciao Patti, buonasera a tutto il gruppo. Guarda, mi scrive Thomas che gli imbranati, tu vuoi dire un'altra cosa, ma giustamente rispettiamo l'accordo che abbiamo fatto. Tanto diciamocelo chiaramente, le parolacce le diciamo tutti, chi più chi meno. E quindi però per rispetto ovviamente non usiamo il mezzo radiofonico per esprimerci al meglio, no? Quindi gli imbranati ce ne sono sia maschi che femmine, su questo siamo assolutamente d'accordo, ma anche sul fatto che diceva prima Katia, cioè la patente che prendiamo non è diversificata. Allora facciamo l'esame della patente per le donne e facciamo l'esame della patente per gli uomini, è la stessa cosa, e poi su strada gli effetti si vedono, no?

0: Tranquille, tra poco chiuderemo l'argomento, leggeremo gli ultimi messaggi che ci fanno veramente sorridere e se siete amanti di Vasco Rossi, tra poco lo ascolteremo insieme.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
6: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Volkswagen.
8: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
9: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

siamo solo noi, per fortuna siamo in tanti e questo mi consola alquanto. Chiudiamo l'argomento, qual è la frase tipica che diciamo quando siamo in macchina? Fai una riflessione che è, secondo me, condivisibile per una cosa che mi è successa qualche giorno fa. Secondo me siamo noi donne che abbiamo il vocabolario scurrile più colorito. Io devo dire che quando guido sono sempre da sola, raramente, ma rarissimamente do un passaggio a qualcuno o qualcuno è stato in macchina con me, voglio dire, per sua fortuna. Mi è capitato di recente di dare un passaggio veloce a una persona e di incrociarmi con un signore, un vero principe, che non mi ha dato la precedenza e quindi è partito il vaffa, no? E questo amico che avevo sulla macchina mi dice: ma non prendertela, ma lascia stare, lascia correre. Forse è vera, c'è un fondo di verità in quello che tu scrivi. The King scrive: Patty, perché di solito ho i passeggeri? Se no sarei the king of the imprecation. Addirittura. Poi saluto Barbara che ha sistemato tutti i suoi animaletti. Poi mi ha detto che ha sistemato e ha mandato a dormire il marito. E adesso lei e la gatta ci stanno ascoltando. C'è invece Ilaria che mi manda una foto che a me manderebbe ai matti, te lo dico subito, no? Chi ti parcheggia a... cos'è lì? Sarà un 10 centimetri, non lo so, dalla tua macchina. E tu come fai a salire? Che dire di chi ti parcheggia l'auto a tanto così? Vedi l'auto rossa? Sì, sì.

distanza, quindi un po' la mia strategia. L'unica volta in cui mi hanno parcheggiato un camion, ma a 5 centimetri, credetemi, a 5 centimetri dall'entrata del guidatore, io sono dovuta entrare dal lato del passeggero facendo la contorsionista, facendo non poca fatica, ovviamente dicendo qualche parolaccia. Poi, una volta raggiunta la postazione del guidatore, ho lasciato un bigliettino. Se guidi come parcheggi, poi, visto che ieri parlavamo di immaginazione e di fantasia, immaginatevi che cosa posso avergli lasciato scritto. È arrivata anche Bruna nel frattempo, che scrive: Patti, sono come te per il posteggio. Guarda, io non ho la pretesa di parcheggiare davanti all'entrata del supermercato, preferisco fare qualche passo a piedi, ma vado a cercarmi un parcheggio che sia isolato. Poi, no, questo non lo posso dire. A me è capitato che mi parcheggiassero a 2 centimetri sia a destra che a sinistra, sono dovuta entrare dal bagagliaio. Ti dico, io credo a tutto. È vera sta cosa oppure è una battuta di spirito? Perché davvero io sono credulona, eh? Se tu mi racconti questa cosa io ci credo, ma vedere te che entri dal cruscotto della macchina, se è vero, scusa, dopo mi faccio una grassa risata.

0: quanto pare si può entrare in una macchina quando ci sono degli impedimenti sia dalla parte del passeggero sia dalla parte del guidatore, e scopriremo in che modo tra pochissimo.
1: Questa è Radio 3 Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
4: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fan Festival, dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
5: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno? Oggi puoi avere tutto, Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.

0: Dal 31 agosto preparati a due ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15 Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono già le 20.
0: L'infotraffico.
1: E uno pensa alle 8 di sera non ci saranno problemi di traffico, e invece no. Sulla 2 direzione sud tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao ci sono ancora rallentamenti. Sempre sulla 2, questa volta in direzione nord, se ho detto nord prima invece era sud, direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. La strada tra Agno e la dogana di Ponte Tresa prevede ancora dei rallentamenti, e sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo il traffico è congestionato, bloccato per un chilometro con ritardi di 10 minuti, ma c'è sempre la corsia preferenziale Cupra che è aperta.

0: Vogliamo negare un na na na na na a Gianna Nannini? Eh no, mica possiamo. E tra l'altro, mentre voi ascoltavate le canzoni, io leggevo, come parlo stasera? Leggevo, mi sono partiti gli accenti, leggevo e ascoltavo i vostri messaggi e ho scoperto che davvero si può entrare nella macchina dal bagagliaio. Sentiamo chi ha sperimentato sta roba.
1: No, ma anch'io una volta sono entrata dal bagagliaio perché non riuscivo proprio a entrare, posteggiata a un supermercato, avevo 2 centimetri e 2 centimetri da una portiera all'altra, apro il portellone, entro dal bagagliaio. È vero che avevo il SUV, la macchina grossa, quindi ero un po' più facilitata nell'entrata. Con la macchina di adesso sarebbe un po' complicato.
0: No, mi viene da ridere perché immagino me tentare di entrare dal bagagliaio, cioè a parte quello che direi, ma è veramente difficile perché tira giù i sedili di dietro, crea questa, cosa fai? Ti tuffi, poi passa tra i sedili il cambio e quant'altro e riguadagna la tua posizione di guidatore. Mica è tanto semplice, eh? Sentiamo anche quest'altra testimonianza.
2: Ciao Patti. Confermo che si può entrare dal cofano della macchina. Non l'ho fatto io, l'ho visto fare a Basilea, i classici 5 cm per parte. Questo signore, che devo dire è abbastanza agile e smilzo, ha aperto il bagagliaio, è entrato, ha abbassato le come si chiama i sedili posteriori.
0: Sì.
2: Si è svincolato tra i due sedili davanti, ha acceso la macchina, retromarcia. Nel momento che ha potuto uscire, ha chiuso tutto e ha rimesso a posto tutto e è andato.
0: Un principe.
2: Come restare col naso in mezzo alla faccia.
0: Eh sì.
2: Comunque complimenti.
0: Complimenti sì per l'agilità, perché devi diventare contorsionista per l'occasione. Poi The King scrive: anche a me è successo di entrare dal baule e altro che vaffa. No, quello l'ho messo in conto. Ti tuffi effettivamente. Questo non lo posso leggere perché è poco radiofonico, però anche Max, che ha provato a entrare dal bagagliaio, dice che bisogna proprio tuffarsi. A me questa immagine fa ridere. Io non so, io dal tetto, scrive Simo, non ci credo, dai, adesso dalla strada, dalle macchine vorrei portarvi a casa, perché vi ho detto che prima mi sono imbattuta nello studio australiano, poi l'argomento ha preso una deriva, siamo arrivati anche a parlare di come si parcheggia e di come si entra dal bagagliaio della macchina quando ti parcheggiano a 5 cm a destra e 5 cm a sinistra. Va bene. Altro studio invece che trovo sia molto poetico, perché hanno studiato i cosiddetti paesaggi sonori. Uno dice: cos'è questa roba qua di cui sta parlando la Patti? In realtà sono alcuni suoni, soprattutto quelli percepiti come piacevoli, familiari o naturali, che possono servire per farci sentire a nostro agio e recuperare lo stress che abbiamo accumulato nel corso della giornata. E questo dice sempre lo studio americano, che serve, accade soprattutto quando siamo sulla porta di casa, stiamo per aprire la porta fatidica e girare la chiave, e qual è, si sono chiesti in questo studio, ma io giro la domanda anche a voi, qual è il primo rumore o suono, visto che si parla di paesaggi sonori, il primo suono che volete sentire quando rientrate a casa? Io ho il mio, ma lascio cominciare voi allo 079 449 95 37. Qual è il primo suono, gradevole ovviamente, che vi piace sentire quando arrivate a casa? Nel frattempo, Lady Gaga.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Abbiamo cambiato argomento dalle auto, dall'entrata nei bagagliai. Chi è entrato dal tetto mi ha spiegato che aveva la macchina cabrio, quindi ha potuto farlo. Siamo passati a questo studio americano che ha analizzato, aspettate che trovo l'espressione esatta, che trovo peraltro molto poetica, i paesaggi sonori, cioè quei suoni così gradevoli che ci rilassano immediatamente e ci danno una sensazione di piacere quando stiamo per entrare a casa nostra. Quindi, dato che le sensazioni sono molteplici e ciò che l'effetto che hanno su di noi è così diverso, che ognuno ha il suo, tant'è vero che la prima risposta è stata il silenzio. Il silenzio che, devo dire, condivido anch'io, perché condivido questo aspetto, cioè apro la porta di casa, io ci metto anche un paesaggio olfattivo, se posso permettermi, perché apro la porta di casa, ho bisogno di sentire il silenzio e il profumo di lavanda, e questo mi piace talmente tanto che mi fa dire: ah, che bello, sono nel mio nido, sono a casa. Mentre quando sono a casa di mio fratello, il paesaggio sonoro è il rumore dei corpi dei cani che mi circondano e mi guardano e mi osservano e hanno gli occhi nei miei occhi. È pazzesca questa cosa. C'è invece Pato che scrive: ehi, ciao, a me basta entrare e sentire la mia dolce cagnolotta che si scrolla prima di venire a salutarmi. Sì, è quel rumore che fanno se poi hanno la medaglietta, sentite, è molto bello, è molto bello. Lo posso condividere con te, perché sono un po', da una parte il silenzio e il profumo di lavanda, ma quando poi sono a casa di mio fratello con gli animali, chiaramente è il primo impatto il paesaggio sonoro, sono ovviamente loro. Quando arrivo a casa, sentire i miagolii dei miei amici e le loro fusa, nulla di più bello come bentornata. Comunque sto notando che gli animali fanno veramente tanto. Sai che non ci ho mai fatto caso, scrive Barbara, magari è una buona occasione per metterti alla prova e per sentire, visto che si parla di paesaggi sonori, qual è quel suono più gradevole che cogli quando stai per entrare in casa. Poi facci caso, se si ripete il giorno dopo ancora, quello è sicuramente il suono privilegiato che ti fa stare bene, che ti dà questa sensazione di benessere, ti fa dire: ah, finalmente sono a casa. C'è chi scrive: il miglior suono per me sono gli ululati, è Cinzia che scrive, gli ululati del mio cane, e anche se sto via per 5 minuti è come se non mi vedesse da un mese, e siccome è già un po' vecchietta penso al giorno in cui non sentirò più quel suono. Però Cinzia, se posso permettermi, apprezza le cose. C'era una canzone di Claudio Baglioni, La vita è adesso. Se cogliamolo adesso, ci gustiamo tutto il bello, tutti i profumi, tutti i suoni. Al poi abbiamo tutto il tempo per pensarci, quindi godiamoci la bellezza di questi suoni e di questi profumi che sentiamo appena giriamo le chiavi nella serratura della porta. Eccolo qua, anche Gian scrive: nulla di meglio è sentire l'arrivo dei miei bimbi che mi salutano, quindi le unghiette che picchiano sul pavimento, oppure il rumore della medaglietta, oppure il respiro che è più fitto, perché fanno dei rumori particolari. E quindi bello, grazie per aver condiviso questi momenti, e alcuni li abbiamo in comune, quindi siamo diversissimi tra di noi, ma abbiamo alcuni aspetti che effettivamente ci avvicinano.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casinò Lugano.

0: Meravigliosa canzone questa di Deodato, ma lasciatemelo dire anche meravigliosa interpretazione, perché fino a prova contraria questo signore sa cantare e sa interpretare. Sentiamo invece la vostra voce, stiamo parlando di paesaggi sonori, quindi quei suoni gradevoli, rilassanti e piacevoli che sentiamo quando stiamo per aprire o abbiamo appena aperto la porta di casa.
1: Ciao bella signora, guarda, allora io tra l'altro ho sentito dire, che non so se vero proprio essere, che i cani non hanno il senso del tempo, cioè tu stai via mezz'ora, stai via 5 ore, per loro gli sei mancata base, magari 5 minuti, ma è chiaro, poi vecchio perché la mia va per i 16, buona rotazione, vecchio, poi torna, lei ci sente dall'odore, perché se arriviamo a casa che dorme, dopo un po' vedi che sono l'asino che viaggia. E comunque, allora la mia non sente la medaglietta, perché sennò vuol dire che li lascia sopra il guinzaglio in casa, anche no, eh? Però lei sente le unghiette, che ti brucia spolinoio, con le unghiette. La mia papà. Ciao!
0: Visto come sanno fare la differenza gli animali, in questo caso sente le unghiette, io sento la medaglietta perché non è attaccata al guinzaglio, è attaccata al collare che hanno, al collare antiparassitario, per cui senti la medaglietta che ogni tanto fa un suono. Poi The King scrive: la campanellina della mia amica che mi viene incontro, e poi aggiunge: la vita è adesso. Pienamente d'accordo, e spero che sia una frase che possa servire alla nostra ascoltatrice che pensa al dopo. Pensiamo all'adesso e a viverlo magari con più intensità, e ci darà un sacco di soddisfazioni. Secondo me i cani sanno perfettamente calcolare il tempo e sanno il passare delle ore. Sai che anch'io ho questa sensazione, perché dato che ho fatto la dog sitter in questa settimana e li ho proprio osservati da vicino, hanno il senso del tempo, sì, perché mi ronzano attorno quando capiscono che è l'ora della pappa, per esempio, o quando il campanile della chiesa suona il mezzogiorno, riconoscono il suono e uno ulula. Secondo me sì, un po' il senso del tempo ce l'hanno a modo loro. Poi che ti facciano festa, che tu vada via per 10 minuti o dopo un'ora, la festa è identica se sono esuberanti. Però anche secondo me hanno il senso del tempo, bisognerebbe sentire qualcuno che proprio si occupa di questo aspetto, la nostra Lolly per esempio, potremmo tranquillamente chiedere a lei. Devo dire che i gatti hanno, vediamo se riesco a fare in tempo, hanno gli orari e ti fanno sentire la presenza.

Ma che messaggi carini ci state inviando alla nostra chat di WhatsApp. Vedo questo armadio, vedo questa foto che avete appena mandato, grazie Ambra, che scrive: buonasera Patti, sono quella che ha tutto giallo e che è del segno del toro. Quindi abbiamo già un'affinità, guarda. Ti stavo ascoltando e quando hai parlato del silenzio e della lavanda mi sono detta quante cose in comune. E dalla foto mi spiega, lo spiego anche a voi perché la foto non la potete vedere, quel sacchetto verde è pieno di lavanda e quando entro in casa lo schiaccio e un po' diffonde un profumo sublime. Ciao e bella serata. Stiamo continuando a parlare di paesaggi sonori, come li hanno definiti in questo studio americano, cioè quali sono i suoni che più ci fanno rilassare, ci fanno sentire a casa quando apriamo la porta di casa nostra. E quindi abbiamo, anche se nella nostra siamo unici e quindi irripetibili e irreplicabili, però abbiamo degli aspetti simili di condivisione o cose del genere, no? Quindi chi parlava del silenzio, io dicevo sì, la prima cosa è il silenzio e poi il profumo di lavanda, mentre quando appunto sono a casa di mio fratello l'accoglienza che mi riservano i tre pelosi. E ringrazio questa ascoltatrice che si chiama Meg, che dà una risposta all'ascoltatrice precedente che diceva: secondo me gli animali non hanno il senso del tempo. Meg scrive: i cani hanno la percezione del tempo, ma non come l'abbiamo noi. Quando ce ne andiamo noi lasciamo il nostro odore che man mano diminuisce, e loro, se sono passati 5 minuti o 3 ore da questo, sentono la differenza. Avendo la webcam in casa, scrive sempre Meg, con la mia cucciola, quando sto via per lavoro quelle 4 ore, ho visto che inizia ad agitarsi un po' di più, se sente dei passi vicino alla porta per esempio, quando manca più o meno mezz'ora al mio arrivo, non prima, si agita, prima dorme tranquillamente aspettandomi, perché ha imparato che quando la saluto per andare a lavorare non torno prima delle 4 ore. E sono fortunata perché è bravissima. Quindi informiamo che con l'aiuto della webcam, qua abbiamo la conferma che gli animali hanno il senso del passaggio del tempo. È chiaro che provano emozioni, sensazioni anche loro, hanno delle percezioni che sono ovviamente diverse dalle nostre, ma di fatto le provano. E le provano a volte e molto spesso insieme a noi, hanno anche loro un modo di condividere. Io stamattina guardavo una dei tre, mi guardava con degli occhi pazzeschi e dicevo: le manca la parola.

0: Ci sono problemi di traffico e vi aggiorno velocemente in tempo reale, visto che il comunicato di Via Suisse è arrivato qualche secondo fa. Parliamo di quanto sta accadendo sulla A2 in direzione sud. Nello specifico a Bellinzona Sud ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria. La corsia di destra è bloccata proprio sul raccordo autostradale in uscita.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.

anche domani pomeriggio dalle 14 alle 18, quindi sarà un intero pomeriggio dedicato a voi, alle vostre fotografie, alle cose che farete durante il fine settimana. E intanto sta arrivando lui, grande protagonista di questa estate, ha attraversato mezzo mondo e ha affascinato mezzo mondo con uno show mega galattico. Io ho visto molti contributi postati da chi ha seguito personalmente il concerto, i concerti, e devo dire che The Weeknd è fantastico.

questa è davvero l'ultima sera d'estate della nostra programmazione estiva. Vi auguro di trascorrere davvero una buona serata. Vi lascio con la nostra musica. Spero non ci sia coda in autostrada, me lo auguro. Diversamente ci incontriamo in coda in autostrada. E vi invito a tornare domani pomeriggio dalle 14 alle 18, dove sarò di nuovo qui a tenervi compagnia. Buona serata a tutti.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Dal 31 agosto, la domenica pomeriggio si vivrà in doppio passo. Dalle 14 alle 18, Luca Ventura e Riccardo Vassalli racconteranno lo sport con ritmo, passione e tanta musica. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Uno di ieri.
4: Il nuovo che suona.
5: Il classico che emoziona.

0: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: estate.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Per vivere la tua serata. Per vivere la tua serata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

di oggi, uno di ieri, il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Uno di ieri.
0: Il nuovo che suona.
1: Il classico che emoziona.

dal 31 agosto, quando il giorno finisce, la musica continua. Dalle 22 a mezzanotte, Riccardo Pellegrini ti accompagna con Di Sera Di Notte, perché la notte merita una colonna sonora. Accendi il nuovo suono di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.